0: Di Hector Berlioz abbiamo ascoltato Sinfonia Fantastica Opera 14, Orchestra Wiener Sinfonica, direttore Georges Prêtre.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Il suono e la voce. Suoni diversi. Guido Gozzano. L'amica di nonna Speranza. Loreto impagliato ed il busto d'Alfieri, di Napoleone, i fiori in cornice, le buone cose di pessimo gusto, il caminetto un po' tetro, le scatole senza confetti, i frutti di marmo protetti dalle campane di vetro, un qualche raro balocco, gli scrigni fatti di valve, gli oggetti col monito salve, ricordo, le noci di cocco, Venezia ritratta a mosaici, gli acquerelli un po' scialbi, le stampe, i cofani, gli albi dipinti da anemoni arcaici, le tele di Massimo D'Azeglio, le miniature, i daguerrotipi, figure sognanti in perplessità, il gran lampadario vetusto che pende a mezzo il salone e in milla nel quarzo le buone cose di pessimo gusto, il cucù dell'ore che canta, le sedie parate a damasco kermisi. Rinasco nel 1850. I fratellini alla sala quest'oggi non possono accedere che cauti. Hanno tolto le federe ai mobili. È giorno di gala. Ma quelli vi rompono in frotta. È giunta in vacanza la grande sorella Speranza con la compagna Carlotta. Ha 17 anni la nonna. Carlotta quasi lo stesso. Da poco hanno avuto il permesso d'aggiungere un cerchio alla gonna. Il cerchio, amplissimo, increspa la gonna rose turchine. Più snella dalle crinoline emerge la vita di Vespa. Entrambe hanno uno scialle ad arance, a fiori, a uccelli, a ghirlande. Divisi i capelli in due bande scendenti a mezzo le guance. Han fatto l'esame più egregio di tutta la classe. Che affanno passato! Terribile! Hanno lasciato per sempre il collegio. Silenzio, bambini! Le amiche... Bambini, fate pian piano! Le amiche provano al piano un fascio di musiche antiche. Motivi un poco artefatti del secentismo fronzuto, di Arcangelo De Leuto ed Alessandro Scarlatti. Innamorati dispersi, gementi il core e l'augello, languori del Giordanello in dolci, bruttissimi versi. Caro mio ben, credimi almen, senza di te languisce il cor, il tuo fedel sospira ognor, cessa crudel tanto rigor. Carlotta canta, Speranza suona. Dolce e fiorita si schiude alla breve romanza di mille promesse la vita. Oh musica, lieve sussurro, e già nell'animo ascoso d'ognuna sorride lo sposo promesso, il principe azzurro, lo sposo dei sogni sognati. Oh margherite in collegio, sfogliate per sortilegio sui teneri versi del Prati. Aggiungeva lo zio, signore virtuoso di molto riguardo, ligio al passato, al Lombardo Veneto, all'imperatore. Giungeva la zia, ben degna consorte, molto da bene, ligio al passato, sebbene amante del re di Sardegna. Baciate la mano agli zii, dicevano il babbo e la mamma, e alzavano il volto di fiamma ai piccolini restii. E questa è l'amica in vacanza, Madamigella Carlotta Capenna, l'alunna più dotta, l'amica più cara a Speranza. «Ma bene, ma bene, ma bene», diceva gesuitico e tardo lo zio di molto riguardo. «Ma bene, ma bene, ma bene, Capenna. Conobbi un Arturo Capenna, Capenna, Capenna, sicuro, alla corte di Vienna, sicuro, sicuro, sicuro. Gradiscono un po' di moscato? Signora sorella, magari». E con un sorriso pacato sedevano in bei conversari. Ma la brambilla non seppe, e pingue già per l'Ernani. La Scala non ha più soprani. Che vena quel Verdi, Giuseppe. Nel marzo avremo un lavoro, alla Fenice m'han detto, nuovissimo, il Rigoletto. Si parla di un capolavoro. Azzurri si portano, o grigi. E questi orecchini, che bei rubini, e questi cammei, la gran novità di Parigi. Radeschi, ma che, l'armistizio? La pace che regna. Quel giovane re di Sardegna è uomo di molto giudizio. È certo uno spirito insonne, è forte, vigile, scaltro. È bello? Oh, non bello, tutt'altro. Gli piacciono molto le donne. Speranza? Chinavasi piano in tono un po' sibillino. Carlotta? Scendete in giardino. Andate a giocare al volano. Allora le amiche serene lasciavano con un perfetto inchino di molto rispetto gli zii molto da bene. Che giocando, un volano troppo respinto all'assalto non più ridiscese dall'alto dai rami di un ippocastano.

Si inchinano sui balaustri le amiche e guardano il lago, sognando l'amore presago nei loro bei sogni trilustri. Ah, se tu vedessi che bei denti! Quant'anni? 28. Poeta. Frequenta il salotto della contessa Maffei. Non vuole morire. Non langue il giorno. S'accende più ancora di porpora, come un'aurora stigmatizzata di sangue. Si spenge infine, ma lento. I monti s'abbrunano in coro. Il sole si sveste dell'oro. La luna si veste d'argento. Romantica luna, fra un nimbo leggero che baci le chiome dei pioppi, arcatasi come un sopracciglio di bimbo. Il sogno di tutto un passato nella tua curva s'accampa. Non sorta sei tu da una stampa del novelliere illustrato. Vedesti le case deserte di Parisina la bella? Non forse sei quella amata dal giovane Werther? Ma sogni di là da venire. Il lago si è fatto più denso di stelle. Che pensi? Non penso. Ti piacerebbe morire? Sì. Pare che il cielo riveli più stelle nell'acqua e più lustri. Inchinati sui balaustri. Sogniamo così, tra due cieli. Son come sospesa. Mi libro nell'alto. Conosce Mazzini. E l'ami? Che versi divini. Fu lui a donarmi quel libro, ricordi? Che narra, siccome amando senza fortuna un tale si uccida per una che aveva il mio nome. Carlotta. Nome non fine, ma dolce, che come le essenze resusciti le diligenze, lo scialle, le crinoline. O amica di nonna, conosco le aiole, per ove leggesti i casi di Jacopo Mesti nel tenero libro del Foscolo. Ti fisso nell'albo con tanta tristezza, o vedi tuo pugno la data, 28 di giugno del 1850. Stai come rapita in un cantico, lo sguardo al cielo profondo e l'indice al labbro secondo l'atteggiamento romantico. Quel giorno, malinconia, vestivi un abito rosa per farti, nuovissima cosa, ritrarre in fotografia. Ma te non rivedo nel fiore, amica di nonna. Ove sei? O sola che, forse, potrei amare. Amare d'amore.

Luigi Boccherini. Sinfonia in re minore G506. La casa del diavolo. Nei tempi andante sostenuto, andantino commoto, andante sostenuto allegro assai commoto. Orchestra barocca Tafelmusik, direttore Jean Lamont.

Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato la Sinfonia in Re minore G506, La Casa del Diavolo. Orchestra barocca Tafel Musik. Direttore Jean Lamont. Sergei Prokofiev. Suggestion diabolique. Al pianoforte Gianluca Cascioli.

disse Sergei Prokofiev. Abbiamo ascoltato Suggestion Diabolique al pianoforte Gianluca Cascioli. Ludwig van Beethoven, trio per archi e pianoforte in re maggiore opera 70 numero 1, degli spettri. Adagio vivace e con brio, largo assai ed espressivo, presto. Trio di Parma, Alberto Miodini pianoforte, Ivan Rabaglia violino, Enrico Bronzi violoncello.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il trio per archi e pianoforte in re maggiore, opera 70, numero 1, degli Spettri. Trio di Parma, Alberto Miodini, pianoforte, Ivan Rabaglia, violino, Enrico Bronzi, violoncello. Giuseppe Tartini, sonata in sol minore, il trillo del diavolo. Larghetto affettuoso, tempo giusto della scuola tartinista, andante allegro assai. Al violino Edward Melkus, clavicembalo Lionel Salter, al violoncello Walter Schultz.

0: Di Giuseppe Tartini abbiamo ascoltato la sonata in sol minore Il trillo del diavolo. Al violino Edward Melkus. Al clavicembalo Lionel Salter. Al violoncello Walter Schulz.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Franz Liszt. Una sinfonia di Faust. Faust. Margherita. Mefistofele, coro finale. Charles Pressler, tenore. The Choral Art Society, New York Philharmonic. Direttore Leonard Bernstein.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Sinfonia di Faust. Tenore Charles Bresler. The Choral Art Society e the New York Philharmonic Orchestra sotto la direzione di Leonard Bernstein. Hector Berlioz. Dalla Dannazione di Faust, Balletto delle Silfidi, Allegro, Tempo di Walzer e Menuetto dei Folletti, moderato. Orchestra Berliner Philharmoniker. Direttore Herbert von Karajan.

0: Di Hector Berlioz, dalla Dannazione di Faust, abbiamo ascoltato Balletto delle Silfidi e Menuetto dei Folletti. Orchestra Berlina Filarmonica, direttore Herbert von Karajan. Abbiamo trasmesso Memorie antiche di streghe, diavoli, fantasmi ed altre suggestioni fantastiche.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
0: RNC, note di classica. Giacomo Puccini, Manon Lescaut. Atto primo, Cortese damigella. Atto secondo, In quelle trine morbide. De Grieux, Gregory Candy, tenore. Manon, Maria José Siri, soprano. Orchestra del Teatro Regio di Torino. Direttore Gian Andrea Noseda. Registrazione dal vivo.

Di Giacomo Puccini, da Manolesco, abbiamo ascoltato Cortese Damigella dal lato primo e In quelle trine morbide dal lato secondo. De Grieux, Grigori Candy, tenore. Manon, Maria José Siri, soprano. Orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda. Registrazione dal vivo. RNC Note di classica. Johannes Brahms. Tre danze ungheresi per pianoforte a quattro mani. Numero 4 in fa minore. Numero 5 in fa diesis minore. Numero 6 in si bemolle maggiore. Pianisti Patrizia Fossat e Mario Lamberto.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato tre danze ungheresi per pianoforte a quattro mani, numero 4 in fa minore, numero 5 in fa diesis minore, numero 6 in si bemolle maggiore. Pianisti Patrizia Fossate e Mario Lamberto. RNC, Note di Classica.

Di Gioachino Rossini abbiamo trasmesso la Sinfonia dalla Gazzaladra nell'arrangiamento di Mauro Giuliani, duo di chitarre Matteo Mela e Lorenzo Micheli. RNC, Notte di Classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Un invito per la puntata di oggi e un invito per l'ascolto di canzoni e musiche di tanti anni fa. Un invito che ci fa la sigla, che può capitare a tante persone che magari anche perché no si imbattono adesso sulle frequenze di Radio RNC oppure in internet con il nostro sito, che, nel quale parleremo ancora nel corso del programma di oggi. Ma voglio aprire il programma con il cordiale saluto, con il benvenuto, con ringraziare quanti si interessano di questo programma e che ascoltano volentieri le canzoni proposte da Aldo e anche le incisioni a 78 giri. Qualche volta le incisioni sono un po' logore, ma noi torniamo indietro nel tempo. Più di una volta ho pensato che c'è un grande silenzio, ci sono state tante manifestazioni di quadri, di sculture, eccetera, anche di scrittura, eccetera, eccetera, finché volete voi, ma nel 1878-79 con Edison c'è stata la prima riproduzione della voce umana. Incredibile, il tempo passa e la tecnologia si è evoluta, e si è evoluto anche per fare questo nostro programma, Radio RNC. Abbiamo incominciato con tanti sistemi abbastanza per allora all'avanguardia, però oggi come oggi rudimentale. Oggi abbiamo la tecnologia dei computer che ci aiutano anche a migliorare le incisioni grammofoniche. Lerner e Lowry hanno composto The Rain in Spain, La pioggia in Spagna, e la New Westminster Orchestra che vuole aprire la trasmissione di oggi, e noi apriamo il programma con questo brano e ci faremo canta compagnia per 40 minuti, così come tutti i giorni, due volte a Radio RNC.

in stereofonia potrebbe essere stato spettacolare questo brano. Abbiamo ascoltato La pioggia in Spagna di Lerner e Lowry con l'orchestra New Westminster Orchestra per questo disco, che per una parte di questa incisione, di questi dischi, erano anche dimostrativi dei primi tempi della stereofonia. Nell'esperienza che ho, so che molti non sanno bene come funzioni, quale sia il principio della stereofonia. Certo, la musica si ascolta bene, si ascolta meglio. Oggi siamo a quadrifonia, siamo a polifonia, se ne sono inventate di tutti i colori, ma ai primi tempi della stereofonia, noi l'aspiravamo già allora, ma molti non lo sanno. Vogliamo proseguire questo nostro programma qui a Radio RNC con la voce di Marilyn Monroe. Il fiume senza ritorno, The River or No Return, è una splendida voce, una canzone in lingua inglese con Marilyn Monroe, una delle famose interpretazioni di questa cantante ed attrice.

Una incisione grammofonica a 78 giri ci ha dato la voce di Marilyn Monroe in questa interpretazione di Il fiume senza ritorno. Lionel Woman, Newman ha accompagnato la cantante ed attrice Marilyn Monroe in questa interpretazione, un brano molto noto e molto famoso come i film che questa attrice ha interpretato. Ha terminato la sua vita in una maniera non tanto elegante, però così può succedere a coloro che hanno tante speranze nelle cose di questo mondo. Noi non giudichiamo nessuno e non vogliamo mai giudicare nessuna operazione delle persone. Qualche volta mi azzardo a dire che una canzone è bella perché a me piace, però il giudizio è sempre delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Il cielo è lontano, è un bolero di Venturi e Bonasca. La voce che vogliamo usare per questa canzone, che ci dice che il cielo è lontano, è la voce di Giorgio Consolini.

0: Il cielo è lontano, ma la canzone è stata vicino a noi, come è stata vicino a noi per tanti anni la voce di Giorgio Consolini. È un bolero di Venturi e Bolasca. La voce di Giorgio Consolini e la canzone Il cielo è lontano. E avviciniamo il cielo con un sogno. Si dice infatti che ogni volta che nasce un bambino vuol dire che Dio non si è stancato degli uomini. Possiamo ascoltare La bambola rosa. La voce che vogliamo mettere in onda è, per questa esecuzione che è stata fatta anche da tanti altri cantanti, la voce è quella di Luciano Taioli.
1: Voglio offrirti una

0: desio per una sposa piccolina come te.
1: Una canzone interpretata in maniera molto elegante ed è molto svelta e ritmata con la voce di Luciano Taioli per questa canzone che ha avuto molto successo come La bambola rosa. Abbiamo ascoltato Luciano Taioli e questa canzone che ci introduce a Madonna dell'Angeli, una canzone che si rifà al repertorio del dialetto romanesco. Alvaro Amici vuole interpretare questa canzone che è stata composta da Micheli e Rossi. Vi ricordo che questo è Radio RNC in compagnia di Aldo, un programma che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno. Tutti i giorni, due volte al giorno, con le canzoni, le musiche del tempo passato e anche, come avete sentito, con le incisioni ancora a 78 giri, le incisioni del grammofono. Si può ascoltare questo programma anche in internet, il sito si trova facilmente www.rncweb.it. R come Roma, N come Napoli, C come Como, web.it, e cliccate su ascolta live o su ascolta dal vivo in alto a destra, di solito nei computers, e così potete ascoltare anche in streaming in internet questo nostro programma in compagnia di Aldo. Vogliamo mettere la voce di Alvaro Amici in questa canzone del repertorio romanesco, Madonna dell'Angeli.

invocazione finale per una canzone molto triste, una canzone che abbiamo messo in onda anche da altri cantanti. Per questa esecuzione era con Alvaro Amici. Micheli e Rossi hanno composto questa canzone in dialetto romanesco, peraltro molto comprensibile anche per noi. Il nostro programma a Radio RNC, come ho detto, va in onda tutti i giorni, due volte al giorno, e anche con incisioni a 78 giri, come Voce di strada, questo tango interpretato in duo da Luciano Taioli e Carla Stella. Accompagna l'orchestra diretta dal maestro Ceragioli. Una canzone che ha avuto molto successo come Voce di strada. A noi, il nostro programma si intitola Ogni finestra una canzone, e dalle strade e dalle finestre possono uscire le canzoni o rientrare, così come noi con la radio cerchiamo di mettere in onda tutti i giorni canzoni e musiche di anni fa, di tanti anche, di tanti anni fa, con il nostro programma quotidiano.

due voci e un'orchestra per questa canzone. Abbiamo potuto ascoltare questo brano dal titolo Voce di strada, una canzone a tempo di tango con la voce di Luciano Taioli e la voce di Carla Stella e l'orchestra Ceragioli. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 6103. E dopo questo stacchettino vogliamo proseguire questo nostro programma, dopo aver ascoltato la voce di strada, con Renato Carosone e una sua composizione e una sua esecuzione dal 1956. Questa canzone ha per titolo Buona Pasqua. La voce di Renato Carosone a RNC. Tante volte abbiamo messo in onda questa voce e anche oggi con questa canzone molto originale.

0: Buona Pasqua ai ragionieri, buona Pasqua anche agli usceri.
1: Chi è?
2: L'esattore del fisco.
1: Ah!
0: Beh, buona Pasqua pure a te.
2: Buone feste ai granatieri, buone feste ai bersaglieri, buone feste anche ai pompieri.
1: Chi è?
3: Lo caporale di giornata.
1: Ah!
0: Beh, buona Pasqua pure a te.
4: Vedi poi che in fondo fa la pace, tutto il mondo fa i capricci, fa i pasticci, ma alla fine devi dire
0: buona Pasqua mia sorella, buona Pasqua mio fratello, buona Pasqua ai miei cugini.
1: Chi è?
3: Tua suocera.
1: Uffa!
0: Beh, buona Pasqua pure a te, buona Pasqua agli autisti, buona Pasqua anche ai vestisti, buona Pasqua ai lambrettisti.
1: Chi è?
2: Il vigile urbano.
1: Ah!
0: Beh, buona Pasqua pure a te.
4: Vedi poi che in fondo fa la pace, tutto il mondo fa i capricci, fa i pasticci, ma alla fine devi dire
0: buona Pasqua a casa mia, buona Pasqua papà mio, buona Pasqua mamma mia.
1: Chi è?
2: Il padrone di casa.
1: Ah!

buona Pasqua pure a te. Buona Pasqua al Polo Norski, buona Pasqua al Polo Sudski, buona Pasqua anche all'Oriente. Buona Pasqua pure a te.

Interessante, Renato Carosone, che dopo aver augurato buona Pasqua a tantissime persone, ha augurato buona Pasqua anche a se stesso. Carosone con buona Pasqua dal 1956, una canzone piena di speranza. E se facesse veramente Pasqua sarebbe bello forse per tutti, perché Pasqua vuol dire passaggio. Passaggio soprattutto dalle tenebre alla luce, la luce è gioia, la luce è vita, la luce è salute, la luce è colore, e la luce è quella che si fa risplendere. Voglio anche portare un pensiero a coloro che magari la luce non la possono vedere, come sono tante ascoltatrici e ascoltatori di questo programma, e noi cerchiamo di far risplendere loro la luce delle canzoni e delle musiche del tempo passato, e come avete sentito anche di incisioni a 78 giri. Come questa con Orchestra Zeme e Ernesto Bonino, e una canzone che è stata inserita anche nel film Il Capitano degli Ussari. Cicco Cita è il brano che ascoltiamo. Beh, Ernesto Bonino ogni tanto aveva delle canzoni molto originali e spiritose come questa.

Come avete sentito, chiaramente incisione grammofonica, quindi a 78 giri, questa che è andata in onda, però piena di brio come Cicco Cita e la voce di Ernesto Bonino e Orchestra Zeme. Il nostro programma vuole proseguire con la canzone Torna al tuo paesello dei Giuliani. Bruno Pallesi, che dirige l'orchestra, e il complesso Bruno Pallesi, più che un'orchestra, e la voce è quella di Mauro De Gregorio. Un desiderio di tanti è ritornare alla semplicità, qui magari perché no, è ritornare al paesello. Una canzone che ha avuto molto successo all'epoca e spero che possa essere gradita anche al giorno d'oggi dagli ascoltatori di Radio RNC.

Abbiamo ascoltato questa interpretazione di Giuliani come composizione e la canzone dal titolo torna al paesello. Il complesso era di Bruno Pallesi e la voce era di Mauro De Gregorio. Un ascoltatore ama i tanghi e so che all'inizio della trasmissione magari lui non segue perché sarà occupato in faccende affaccendato, ma questo non ha importanza per noi. Un tango di Rodriguez molto famoso come la comparsita per terminare la trasmissione di oggi. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC, programma che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno, in compagnia di Aldo.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia, per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
2: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
3: E anche oggi qui da Radio LNC abbiamo terminato questo nostro programma, Ogni finestra una canzone, programma che va in onda, come ho detto, tutti i giorni, due volte al giorno, con canzoni e musiche del tempo passato e come sentite anche per queste nostre trasmissioni, con incisioni ancora a 78 giri, incisioni del grammofono. Aldo da Radio LNC saluta gli ascoltatori del grammofono.

Don Paolo Grillo, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado, perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison de Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison de Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison de Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau.

Roberto Bolard. Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale: Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti@gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

RNC, Notte di Classica. Georg Philipp Telemann, concerto in sol maggiore per flauto, archi e basso continuo. Jean-Pierre Rampal, flauto. Robert Véron Lacroix, clavicembalo. Orchestra da camera della Saar, direttore Karl Richtenpart.

0: Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato il concerto in sol maggiore per flauto, archi e basso continuo. Jean-Pierre Rampal, flauto. Robert Véron Lacroix, clavicembalo. Orchestra da camera della Saar, direttore Karl Richtenpart.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Georg Friedrich Händel, Ombra mai fu, dall'opera Serse, quinto appuntamento. Le voci parallele sono ancora quelle dei tenori, secondo gruppo. Alfredo Kraus, Jussi Björling, Franco Corelli.

Per il quinto appuntamento con Ombra mai fu dall'opera Circe di Georg Friedrich Händel, le voci parallele erano quelle dei tenori Alfredo Kraus, Jussi Björling, Franco Corelli. RNC, Notte di Classica. Richard Strauss, Aus Italien. Dall'Italia, Fantasia Sinfonica Opera 16, scritta da Strauss durante il suo primo viaggio in Italia, completato poi a Monaco, e qui eseguita nel 1887. Ascolteremo l'ultimo movimento, Scene di vita napoletana, nel quale è ripreso il popolare motivo Funiculi, Funiculà, con sdegno della critica e soddisfazione di Luigi Denza, che ottenne i diritti d'autore. Orchestra Stadtkapelle di Dresda. Direttore Rudolf Kempe.

Di Richard Strauss abbiamo ascoltato Aus Italien, dall'Italia, Fantasia Sinfonica, Opera 16, Orchestra Staatskapelle di Dresda, direttore Rudolf Kempe. RNC, Note di Classica. Camille Saint-Saëns, Habanera in Mi maggiore, opera 83. Violinista Itzhak Perlman, New York Philharmonic Orchestra, direttore Zubin Mehta.

Di Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato Habanera in Mi maggiore, opera 83. Violinista Itzhak Perlman, New York Philharmonic Orchestra, direttore Zubin Mehta. RNC, Notte di Classica. Julius Fučík, Donausagen, Leggende del Danubio, Walzer da concerto, opera 233, Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Václav Neumann.

0: Di Julius Fučík abbiamo ascoltato Leggende del Danubio, valzer da concerto, opera 233, Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Václav Neumann.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Don Paolo Grillo, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado, perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison de Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison de Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino, in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison de Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti@gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: News.
1: Da Ugo Scali, accordo tra Iran e Stati Uniti, manca solo il via libera di Trump. L'intesa raggiunta martedì prevede 60 giorni di proroga e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi. La svolta giunge dopo una notte di raid incrociati che hanno fatto vacillare l'intesa. Ieri Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo su scala sulla capitale libanese da 3 settimane. Da parte sua Hezbollah rivendica invece la responsabilità di 19 attacchi contro le truppe israeliane che operano nel Libano meridionale. Un drone è precipitato nella notte su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, 2 persone sono state lievemente ferite. La guerra di aggressione della Russia in Ucraina ha oltrepassato un altro limite. Siamo pienamente solidari con la Romania, scrive stamane su X la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen. Abbiamo il coraggio dell'essenziale, così Papa Leone si è rivolto ai vescovi italiani ricevendoli in Vaticano in un chiusura dell'assemblea della Conferenza Episcopale Italiana. Per il Pontefice la Chiesa non si misura con i numeri, la forza è la logica della piccolezza.
2: La fecondità della Chiesa non si misura in numeri, visibilità, influenza, la sua forza non in risorse o strutture.
3: Abbiamo il coraggio dell'essenziale.
2: Ultima sessione dell'Assemblea dei Vescovi Italiani con intervento di Papa Leone. Bisogna far nostro lo sguardo di Dio, si raccomanda, per vedere il raccolto che Lui ci prepara.
3: La fede viene trasmessa e cresce dove ci sono comunità vive e ospitali.
2: Dove davvero la parola di Dio illumina le scelte e dove le famiglie non sono sole.
3: Dove la fede diventa impegno effettivo nella società, nella politica, nella cultura.
2: Altra parola chiave dell'intervento del Papa è ascolto.
3: Ascoltare anche ciò che mette in discussione le nostre abitudini pastorali.
2: E per finire, coraggio.
3: Il coraggio di ascoltare i giovani senza addomesticarne le domande. Il coraggio di lasciarci evangelizzare dai poveri.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ennesimo colpo dei carabinieri e della DDA, la criminalità disarticolata, un'organizzazione capace di trattare ingenti carichi di droga provenienti dal Sud America. Opero generale Cortei, oggi l'agitazione di 24 ore indetta dalle sigle sindacali di base, stop ai treni fino alle 21, a rischio anche sanità, trasporto pubblico e scuola. È tutto, torniamo a noi.
4: La tua firma è più di quanto credi, anche alla Spezia.
5: La parrocchia di San Pietro Apostolo alla Spezia ha rinnovato i locali del catechismo ed ha realizzato una grande sala per conferenze, aperta anche alle iniziative del quartiere. Ascoltiamo Angelo, collaboratore della parrocchia.
6: Sono collaboratore di Don Sergio e col contributo dell'8x1000 è stato realizzato questo salone. Questo salone, dalla capienza di 400 posti, si adatta bene a conferenze e congressi. Attiguo a questo salone abbiamo un oratorio parrocchiale dove i nostri ragazzi si divertono e fanno attività ricreative.
5: È Paola, una catechista, che ci porta a scoprire le nuove aule.
7: Grazie al contributo dell'8x1000 della Chiesa Cattolica, oggi possiamo usufruire di questi bellissimi ambienti che sono aule di catechismo, che accolgono tutta la settimana i bambini del catechismo, dell'iniziazione cristiana. Sono da noi gruppi molto numerosi di bambini e ragazzi che vengono molto volentieri oggi a fare catechismo, in quanto si trovano appunto in queste bellissime aule che sono climatizzate, molto luminose, modernizzate con tavoli e sedie nuove.
5: Don Sergio Lanzola è il parroco di San Pietro Apostolo.
8: Sono Don Sergio, parroco della parrocchia di San Pietro Apostolo in La Spezia, la parrocchia più grande della diocesi come numero di abitanti. E abbiamo potuto realizzare la ristrutturazione completa delle opere parrocchiali, comprensiva di un grande salone, 5 aule di catechismo, una piccola sala regia, un magazzino, i servizi igienici e anche la pavimentazione del parcheggio esterno, grazie al servizio dell'8 per 1000, alla Chiesa Cattolica e alla generosità dei nostri parrocchiani. È stato un sogno poter realizzare questa cosa che abbiamo preparato da 20 anni, perché appunto abbiamo potuto anche raccogliere le offerte dei parrocchiani e insieme al contributo della CEI è stato possibile questo sogno, che si inserisce tra l'altro nel centenario della parrocchia, perché nel 2028 la parrocchia celebrerà 100 anni di fondazione.
4: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
0: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Non c'è momento migliore di questo per essere felici. Non hai altro da fare che vivere. C'è urgente bisogno di chi trasmette l'amore a chi è solo. Ecco, per questo RNC trasmette Vivi Davvero. Suggerimenti di Madre Teresa di Calcutta, un'esperta di amore e di vita. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RCM.
1: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: Sasaki.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, confermando che un palazzo in Romania è stato colpito da un drone durante un attacco alle infrastrutture ucraine vicino al confine. Due persone sono rimaste ferite. Il ministro Crosetto parla di incrollabile escalation. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov fa sapere il totale rifiuto di Bruxelles di avviare un dialogo con la Russia e l'errore più grave commesso dall'Ucraina. Unione Europea. L'accordo tra Iran e Stati Uniti manca soltanto il via libera di Trump. L'intesa sarebbe stata raggiunta martedì scorso e prevede 60 giorni di proroga dello stop delle armi e la riapertura di Hormuz senza il pagamento di pedaggi. La svolta dopo i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran che hanno fatto vacillare la tregua. Ieri Israele invece ha ripreso ad attaccare Beirut, il primo raid sulla capitale libanese da 3 settimane. Il colpo dei carabinieri e della DDA alla criminalità organizzata, disarticolata, l'organizzazione capace di trattare ingenti carichi di droga provenienti dal Sud America. 7 gli arrestati, il sodalizio che metteva insieme la malavita romana con i cartelli albanesi del nord Italia e le cosche calabresi, contestati i reati di traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi e sfruttamento della prostituzione. Terminerà alle 21 lo sciopero generale di 24 ore che è stato indetto dai sindacati autonomi. Disagi sono previsti per chi viaggia in treno. L'astensione dal lavoro interessa anche i trasporti locali con le fasce di garanzia per i pendolari, il settore della sanità e quello della scuola. I forti temporali con grandinate da ieri sera hanno interessato il nord Italia, abbassando in parte le temperature massime degli ultimi giorni. Non sono mancati gli allagamenti e anche i disagi, specialmente in Lombardia. Per oggi è atteso un lento miglioramento. Sconfitto dal caldo e dalla stanchezza, ad un passo dalla vittoria Sinner ieri fuori dal Roland Garros, dopo aver ceduto all'argentino Cerundolo e alle temperature torride. Avanzano invece nel torneo parigino Cobolli, Arnaldi e Berrettini. È tutto, torniamo insieme alle 11.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

0: RNC in blu.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
0: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
0: RNC in blu.

amiche ed amici di RNC, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi e buon venerdì, una buona giornata, buon 29 di maggio da trascorrere insieme in diretta attraverso le nostre frequenze questa mattinata fino a mezzogiorno, come Federico quello del mattino, attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta in streaming sul nostro sito, naturalmente, come sempre, www.rncweb.it. Tra poco allora inizieremo con innanzitutto il quadro meteo. È importante qualche segnale di miglioramento dal punto di vista climatico, c'è sicuramente quest'oggi, ci sarà anche nei prossimi giorni, vedremo la situazione legata al nostro territorio regionale e poi anche lo sviluppo a livello complessivo su tutto il nostro paese, anche in ottica ponte, no? del 2 giugno, la festa della Repubblica. E poi ci occuperemo anche della questione blackout, insomma, a Torino, che ieri ha interessato ampie zone, a macchia di leopardo, però comunque molte zone interessate della città di Torino, molte le polemiche all'indirizzo, insomma, del gestore della rete di distribuzione, che ha risposto, hanno parlato, hanno spiegato i motivi secondo loro di questi problemi che si ripresenteranno, questo è poco ma sicuro, anche nel proseguo di questa stagione estiva. Poi tanto altro ancora, ci occuperemo anche delle questioni internazionali con il Medio Oriente e l'Ucraina e poi tanto altro anche nell'ultima parte con il punto sul Giro d'Italia, il weekend conclusivo dell'edizione 2026, oggi tra l'altro tappone alpino dolomitico, è molto interessante come sempre quando si va in montagna in bicicletta da seguire. Vedremo anche che cosa è accaduto nella frazione di ieri, naturalmente. Vi ricordo subito il 345 3233 124 per tutti quanti i vostri messaggi attraverso gli sms e poi per le email diretta @rncweb.it.

0: signor Mecheo.
1: Attento, bambino, stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mecheo.

Prontissimi anche questa mattina per il consueto aggiornamento meteo con il promontorio anticiclonico che è arretrato verso ovest, l'ambito sul suo bordo orientale da una saccatura discesa dalla Russia verso i Balcani e da qui si è insinuata aria fresca in quota sulla pianura padana portando a un aumento dell'instabilità prima sui rilievi e poi nel corso della notte e questa mattina ancora anche sulle pianure sud occidentali del Piemonte. Il caldo e la vensione umida da est hanno fornito gli ingredienti già per temporali che potranno essere intensi anche questa mattina ancora, ma l'innesco di questi temporali da ricercarsi ancora nel sollevamento orografico e quindi vuol dire che le aree maggiormente attive saranno quelle di montagna e quelle pedemontane con un coinvolgimento delle pianure soltanto in seguito. Il lieve cambio di circolazione favorirà la evolversi delle condizioni di caldo estremo con un calo soprattutto delle temperature massime quest'oggi. In generale nuovo rialzo delle temperature poi nel fine settimana. Andiamo a vedere nel dettaglio allora la situazione per questo venerdì 29 maggio, nubi cumuliformi a sud-ovest nella notte e poi al primo mattino, altrove cielo abbastanza soleggiato sulle pianure con un graduale aumento della nuvolosità da ovest, sulle Alpi poco nuvoloso con aumento dei cumuli poi nel corso della giornata, temporali su Cunese e Torinese sono stati tra la notte e il mattino, attivazione nel corso della giornata di rovesci, locali temporali sulle zone di montagna, in generale attenuazione poi alla sera, venti deboli o particolarmente o localmente moderati, diciamo da nord in montagna, al mattino deboli con locali rinforzi, da est in pianura, nel pomeriggio generale attenuazione e venti di direzione variabile. Per quanto riguarda le temperature, ad Asti 17 gradi la minima, 28 di massima, per Cuneo 17 gradi anche qui la minima con 27 di massima, a Torino quest'oggi 18 gradi la minima, 30 gradi il valore massimo. Domani sabato 30 maggio, cielo sereno al primo mattino, poi ingresso di velature da ovest e formazione di cumuli sui rilievi. Nel pomeriggio cielo poco nuvoloso con cumuli più consistenti sui rilievi, nuovamente sereno alla notte. Precipitazioni a carattere di locali deboli e rovesci sui rilievi occidentali di confine, venti sulle Alpi deboli settentrionali, in Appennino deboli meridionali, sulle pianure e colline deboli di direzione variabile. Infine il quadro legato alle temperature per la giornata di domani, ad Asti 15 gradi di minima, 32 la massima, a Cuneo 16 gradi la minima, 29 il valore massimo e Torino domani avrà temperature fra i 18 gradi di minima e i 32 di massima.

E allora con Achille Lauro, Comuni Immortali, arriviamo alle 10:24 minuti in questo istante su RNC. Il caldo che allenta è la sua morsa sull'Italia dopo la giornata di ieri, che è stata caratterizzata ancora, no, da afa e alte temperature, con il bollino rosso a Bologna, Brescia, Firenze, Roma e Torino. L'allerta scende già da quest'oggi, venerdì 29 maggio, come emerge anche dall'ultimo aggiornamento del bollettino legato alle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute. Per la giornata odierna il bollettino prevede quindi un unico bollino arancione, livello 2 di allerta per la città di Genova, e una pioggia di 20 bollini gialli, livello 1, e già 6 bollini verdi per Bari, Campobasso, Milano, Palermo, Trieste e Venezia. Bollini verdi che saliranno a quota 8 domani con l'aggiunta di Genova e Catania, mentre per le restanti 19 città, che sono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo, per domani è previsto ancora un bollino di colore giallo. Italia, insomma, tra sole e temporali, potremmo dire, in questo ultimo weekend di maggio, mentre le proiezioni climatiche a livello globale confermano una tendenza verso un forte rialzo delle temperature. Il nostro paese vivrà una breve tregua dal caldo estremo tra instabilità e rovesci. Le proiezioni climatiche a livello globale confermano la tendenza a un ulteriore forte rialzo termico, secondo l'ultimo aggiornamento della WMO, che sta per World Meteorological Organization. Il quinquennio 2026-2030 sarà segnato da temperature anomale, con un probabilissimo nuovo record globale di caldo sul pianeta Terra, che batterà quindi il primato del 2024. Le proiezioni mostrano chiaramente che almeno fino al 2030 le temperature medie annuali di superficie supereranno la media del periodo 1850-1900, di un valore compreso tra 1,3 gradi e 1,9 gradi centigradi. Il meteo.it consiglia dunque di goderci questa marginale temporanea flessione termica di queste ore, prima del ritorno di un clima decisamente opprimente. Questa leggera e attuale minima rinfrescata è legata al passaggio di una fase instabile. Nelle prossime ore assisteremo allo sviluppo di temporali che interesseranno inizialmente la pianura padana, con focus anche su Emilia e settori di nord-ovest, poi Liguria e Toscana. Successivamente, ricalcando un po' la dinamica delle ultime 24 ore, l'instabilità andrà a concentrarsi lungo la fascia appenninica, per poi scivolare verso le coste del Tirreno, quindi possibili rovesci a tratti intensi sulla bassa Toscana, l'Umbria, il Lazio, la Calabria e la Sicilia. Altrove nel corso del pomeriggio il tempo si manterrà più asciutto. Il fine settimana si preannuncia nel complesso buono, ma richiederà attenzione. Domenica 31 maggio avremo a che fare con qualche temporale di calore in più a ridosso delle Alpi, delle Prealpi, localmente anche sull'Appennino, ma la vera notizia è il ritorno del caldo pesante in pianura padana. I termometri per l'ultimo giorno di maggio torneranno a segnare picchi di 33-34, a differenza del caldo record registrato lo scorso 27 maggio, che si presentava torrido con bassi tassi di umidità. L'AFA in questo caso invece schizzerà alle stelle. Ci si attendono quindi condizioni molto elevate di heat stress index, cioè l'indice di disagio legato a calore e umidità, in modo particolare nel catino, no, della pianura padana, tra il Mantovano e il Ferrarese, un'area fisiologicamente predisposta a un clima umido e decisamente opprimente. Lo sguardo al ponte, poi, del 2 giugno ci troveremo di fronte a una configurazione meteo che potremmo definire bifronte, no? Il lunedì 1 giugno prevarrà il bel tempo, mentre per la festa della Repubblica avremo un diffuso peggioramento temporalesco su tutto il nord e pure in Toscana, soprattutto dal pomeriggio. Infine, una nota, una tendenza per i giorni successivi: dopo il periodo festivo, una forte perturbazione
osservazione atlantica potrebbe colpire il centro nord con fenomeni anche molto intensi. Mercoledì 3 giugno si preannuncia quindi una giornata scoppiettante, ancora presto per entrare nei dettagli precisi anche di questa previsione, ma possiamo consolarci con un dato di fatto: questo forte peggioramento arriverebbe a, diciamo, ponte, vacanze ormai concluse, salvando gran parte delle gite fuori porta.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi, vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC 107.4.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
3: La tua

Bagnati dal sole, Noemi dal 2014, qui su RNC 107.4 a Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming attraverso il sito rncweb.it. Allora, torniamo sul tema di ieri, no? Difficile giornata quella legata ai blackout, blackout che a Torino non spariranno nei prossimi 6 mesi e neanche nella prossima stagione, quindi a metterci insomma già in allerta è Gianluca Buffo, amministratore delegato di Iren, il gruppo che controlla i reti, cioè la società che gestisce la rete elettrica cittadina. Lo ha detto ieri proprio nel pomeriggio, no, della giornata più critica di questa fine di maggio per la rete torinese, con blackout a raffica in gran parte della città che dall'alba di ieri hanno lasciato al buio interi quartieri a macchia di leopardo, in particolare tutta la periferia nord, la precollina e poi anche parte della periferia sud. Da sabato stiamo affrontando, dice Buffo, un periodo critico per una combinazione di fattori: temperature record, giornate molto calde e prolungate che surriscaldano terreno e cavi sotterranei, grande richiesta di energia perché scuole e uffici sono aperti e perché tanti condizionatori sono accesi. I condizionatori lì si accendono perché fa caldo, se no non ce ne sarebbe bisogno. Comunque, ha detto così Buffo nel corso di un punto stampa online convocato d'urgenza da Iren. Il tutto chiarisce, si aggiunge alla vetustà, cioè l'anzianità, no, della rete, quello forse il problema principale, lunga circa 5.000 km e con 6.000 giunti alle prese con cavi e collegamenti ormai datati. Nelle ultime 72 ore i guasti, diceva ieri, sulla rete sono stati solo 15. Il solo in questo caso è nel raffronto con quanto accaduto nel periodo più critico del giugno dell'anno scorso, cioè quando in 3 giorni i guasti erano stati 45, 3 volte tanto. Da quel momento, giugno dello scorso anno, appunto, dice Buffo, abbiamo aperto 900 cantieri in città, tutti per ammodernare, manutenere o potenziare la rete, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni. Un'operazione maxi per la quale in un anno sono stati investiti circa 100 milioni di euro destinati a interventi di varia natura, in gran parte cantieri programmati su cavi e giunti per modernizzarli, in altri casi manutenzioni straordinarie oppure la realizzazione di nuove cabine elettriche come quella inaugurata di recente nell'ex area Michelin Torino Nord. Appunto, sono stati, spiega Buffo, interventi mirati che però hanno risolto soltanto una minima parte dei problemi di una rete molto vecchia. Per rimettere completamente a nuovo il sistema servirà più tempo. Il nostro piano per i prossimi 5 anni, dice, prevede investimenti per 515 milioni di euro. Da qui ad allora i problemi potranno essere ridotti progressivamente, ma non eliminati così allo schioccare di dita, no? Nell'immediato, logicamente. Non possiamo permetterci di avere una città con i blackout visti in questi giorni, ammette comunque, la situazione è complessa, siamo in trincea, dice Luca Dal Fabbro, presidente di Iren. Nel dirlo spiega come l'azienda, dopo la dura esperienza del giugno scorso, abbia potenziato le squadre di manutenzione. Gianluca Riu, dice, che è responsabile operativo di Ireti, dice che quest'anno opera sul campo una task force di 100 operai specializzati proprio su manutenzione e riparazioni, il doppio rispetto ai 50 di un anno fa. Non solo, dice, abbiamo quadruplicato il numero delle ditte esterne per scavi, passando da 2 a 8, e ancora abbiamo raddoppiato i mezzi cerca guasti. Poi c'è il tema anche dei gruppi elettrogeni, disponiamo di 30 generatori mobili che ci consentano, nei casi di blackout prolungati, di rialimentare temporaneamente le linee elettriche e far ripartire la rete. Quest'anno li abbiamo già utilizzati, un'operazione che però

10 del mattino al Fioccardo, l'altra mattina dall'1 alle 7, ma nell'80% dei casi i blackout, dice Riu, di questo periodo sono stati risolti in non più di 30-45 minuti.

Better Times insieme a Barbs. Qui su RNC, giornata difficile quella di quest'oggi a causa dello sciopero generale contro la guerra, lo sfruttamento sul lavoro e la precarietà, il genocidio in Palestina, le politiche repressive, ma anche per manifestare per l'assenza di politiche industriali contro il caro vita e le morti sul lavoro. Uno stop che per portata e settori coinvolti, insomma, pronuncia una possibile paralisi della città di Torino in una giornata come quella di oggi, che anticipa anche un weekend che per molti magari si trasformerà in uno strategico ponte vacanziero. Doppio l'appuntamento in piazza rilanciato da al coordinamento torinese Torino per Gaza in occasione dello sciopero proclamato da CUB, SGB, ADL, Varese, Sicobas, USI e USI CIT, ma i treni si sono fermati già dalle 21 di ieri sera, giovedì 28 maggio. Sciopero generale quindi dal trasporto ferroviario a quello marittimo, da quello aereo a quello locale su scala nazionale, ma lo sciopero interessa anche le autostrade, la scuola, il settore sanitario, i vigili del fuoco. Per quanto riguarda la città di Torino, il trasporto pubblico locale GTT informa che il gruppo non sarà interessato dall'agitazione, sarà invece un venerdì probabilmente nero quello per chi si sposterà in treno, con l'adesione allo sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Italo e Trenord, uno stop che ha inizio appunto

annunciato già ieri sera dalle 21 e che durerà fino alle 21 di questa sera 29 maggio. Sul sito di Trenitalia, nella sezione dedicata proprio a infotraffico, è possibile consultare gli orari dei servizi essenziali e le fasce garantite dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Previste solo modifiche al servizio nelle altre fasce, con possibili disagi per chi viaggia anche prima dell'inizio e dopo la fine dell'agitazione. Possono subire modifiche le linee bus del gruppo Trenitalia, con possibili cancellazioni. Potrebbero subire ritardi o cancellazioni anche i voli a seguito dell'adesione allo sciopero nazionale da parte del comparto aereo. Da parte di Sagat, la società che ha in gestione l'aeroporto di Torino, esplicito l'invito ai passeggeri a consultare l'orario dei voli in tempo reale o a contattare con anticipo le compagnie aeree e le agenzie di viaggio per maggiori informazioni. Per quanto riguarda il comparto e area istruzione e ricerca, il settore scolastico, potrebbero esserci disagi e chiusure come conseguenze dello stop, così come per il settore sanitario, trattandosi di un'agitazione estesa a tutte le categorie, dal pubblico al privato. Stop invece di 4 ore per i vigili del fuoco, precisamente in corso tra le 9 e le 13 questa mattina per il personale turnista.

0: scattare una foto.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Sabrina Carpenter con House Tour. Siamo arrivati alle 10:54 qui su RNC in questo istante. Ci fermiamo per andare ad ascoltare anche tutti gli ultimi aggiornamenti con la nostra redazione nazionale di In Blu, il GR Flash in arrivo con l'edizione delle 11. Poi ripartiamo insieme di nuovo in diretta per l'ultima ora di questa settimana.

0: Team Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scavi, ferma condanna della NATO, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti dopo che nella notte un palazzo in Romania è stato colpito da un drone russo durante un attacco di Mosca a infrastrutture ucraine. Due persone sono rimaste ferite, intanto il portavoce del Cremlino Peskov attacca il totale rifiuto di Bruxelles, dice, di avviare un dialogo e il suo errore più grave. L'accordo tra Iran e Stati Uniti, manca soltanto il via libera di Trump, l'intesa raggiunta martedì prevede 60 giorni di proroga e la riapertura di Hormuz senza pedaggi, la svolta dopo i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran che hanno fatto vacillare la tregua. Ieri Israele ha lanciato un nuovo attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. La tecnologia sarà il terreno decisivo della sfida che è di fronte all'economia italiana, perché l'intelligenza artificiale, robotica e le altre innovazioni stanno ridisegnando i processi produttivi. Tuttavia, la rivoluzione tecnologica non produrrà spontaneamente benessere condiviso, deve essere governata. Lo ha detto poco fa il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, nelle considerazioni finali. È arrivata nella notte all'Istituto Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere esposta a pazienti con Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna, che non presenta sintomi, rimarrà in osservazione. Intanto la Premier Meloni scrive ai vertici europei chiedendo che sul caso Ebola ci sia un coordinamento rafforzato della vigilanza alle frontiere attraverso regole comuni per la gestione degli arrivi diretti e indiretti dalle zone colpite. Introdurre un meccanismo che limiti i prezzi all'ingrosso dei prodotti del tabacco e aumenti la tassazione potrebbe generare fino a circa 5 miliardi di sterline di entrate aggiuntive in 5 anni, oltre a ridurre il numero di fumatori e prevenire migliaia di ricoveri e decessi. Lo indica uno studio dell'Università di Bath e di Sheffield alla vigilia della Giornata Mondiale Senza Tabacco che si celebrerà domenica prossima. Termina alle 21 lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati autonomi. Disagi per chi viaggia in treno, l'astensione dal lavoro interessa anche i trasporti locali, la sanità e il settore della scuola. Forti temporali con grandinate da ieri sera hanno interessato il nord Italia, abbassando in parte le temperature alte degli ultimi giorni. Non sono mancati allagamenti, disagi, specie in Lombardia. È tutto, torniamo a mezzogiorno.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.
3: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. A cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
4: RNC.
5: RNC.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.
10: La tua radio.

Un grande successo 1992 per Rhythm is a Dancer degli Snap, naturalmente, per ripartire in questo venerdì 29 maggio. Ripartiamo insieme con la nostra seconda ora in diretta fino a mezzogiorno. Io sono Federico, quello del mattino, con tutte le news, le notizie. Tra poco ci occuperemo di quello che succede nel mondo, le situazioni più critiche tra Medio Oriente e Ucraina. È tutto attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul sito rncweb.it. Vi ricordo il 345 3233 124 per i vostri messaggi, per le email invece diretta @rncweb.it.

Calma metafisica con Ermal Meta su RNC. Bene, allora partiamo dal Medio Oriente perché dopo settimane di trattative Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un'intesa per porre fine alla guerra, ma Trump vuole ancora qualche giorno prima di firmare. Il sì potrebbe arrivare domenica, il memorandum prevede una proroga di 60 giorni della tregua per negoziare sul tema del nucleare iraniano con Teheran, che si impegna a non sviluppare la bomba e ad accettare la supervisione della IAEA. L'Iran dovrebbe poi sminare lo stretto di Hormuz entro 30 giorni, riaprendo di fatto il transito marittimo in cambio della revoca progressiva del blocco navale americano. Sul tavolo restano i 24 miliardi anche di beni iraniani congelati e la revoca delle sanzioni americane, che nel frattempo sono estese al petrolio, che consentono a Teheran di ricostruire le proprie forze armate. Nel frattempo gli scontri continuano, gli Stati Uniti hanno colpito Bandar Abbas e abbattuto droni iraniani, mentre i Pasdaran hanno attaccato ieri una base americana in Kuwait. Nella notte la TV iraniana ha riferito di un aereo americano abbattuto nel sud del paese, gli Stati Uniti invece negano. Netanyahu rischia però di far saltare il tavolo, Israele ha ripreso infatti a bombardare Beirut nonostante il veto americano, causando almeno 14 morti nel sud del Libano. Il premier ha inoltre annunciato l'intenzione di estendere il controllo israeliano su Gaza dal 60 al 70% addirittura della striscia. Veniamo alle altre notizie di questa prima parte di giornata. Il segretario di Stato americano Marco Rubio incontrerà il suo omologo pakistano a Washington DC mentre crescono le speranze di questo accordo tra Stati Uniti e Iran. Il massimo diplomatico americano incontrerà il vice primo ministro e ministro degli esteri pakistano Mohammad Isaac Dar presso il Dipartimento di Stato a Washington, secondo il programma giornaliero pubblicato dal Dipartimento. Ancora, nei miei colloqui con i primi ministri di Malesia e Pakistan per congratularmi con loro in occasione dell'Eid al-Adha, ho sottolineato l'impegno dell'Iran per la diplomazia, ho ringraziato la Malesia per la sua posizione umanitaria e ho ringraziato il Pakistan per la sua iniziativa e gli sforzi efficaci profusi per raggiungere un accordo. La politica dell'Iran è quella di ampliare la cooperazione con i paesi musulmani e confinanti in tutti i settori, ha scritto su X il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. C'è una finestra temporale ristretta rispetto all'Iran, ma il presidente americano Donald Trump farà ciò che è giusto perché ci sono le condizioni favorevoli perché un accordo sia a favore degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato lo stesso presidente americano in un'intervista a Fox News, che sarà trasmessa integralmente domani alle 21 ora di Washington. Gli iraniani sono ottimi negoziatori, ha aggiunto Trump, secondo le anticipazioni, affermando però che l'esercito di Teheran è decimato e questo offre agli Stati Uniti una leva per ottenere le condizioni che preferiscono, prima fra tutte un Iran disarmato dal punto di vista nucleare. Dunque gli iraniani sono astuti, ma alla fine abbiamo tutte le carte in regola perché li abbiamo sconfitti militarmente, ha detto Trump. L'IDF intanto ha ordinato ai residenti presenti nel villaggio di Ain Kana nel sud del Libano di evacuare urgentemente in vista di un attacco contro Hezbollah. Per il vostro bene evacuate immediatamente le vostre case, allontanatevi dal villaggio per una distanza non inferiore a 1000 metri verso terreni aperti, ha scritto su X il portavoce dell'esercito israeliano Avichai Adrae. Chiunque si trovi vicino agli elementi di Hezbollah, alle sue installazioni e ai suoi mezzi da combattimento, mette a rischio la propria vita. La Cina potrebbe essere il garante di questa possibile intesa fra Teheran e Washington, a dichiararlo è Jalal Degani Firuzabadi, segretario del Consiglio strategico per le relazioni estere della Repubblica Islamica, in un'intervista all'agenzia ISNA, parlando dei negoziati in corso tra Stati Uniti e Iran sul dossier nucleare. Secondo l'esponente iraniano, il presidente americano Trump preferisce un'intesa rispetto a un'ulteriore escalation, pur
in un contesto di colloqui che ha definito molto difficile, caratterizzati da questioni ampie e complesse. Firuz Abadi ha inoltre evidenziato che le condizioni attuali impongono all'Iran di affermare la propria autorità sullo stretto di Hormuz, definendo il passaggio marittimo un nuovo strumento strategico e uno degli elementi del potere dell'Iran. L'alto funzionario ha aggiunto che Teheran deve bilanciare la sicurezza nazionale con la libertà della navigazione internazionale nello stretto di Hormuz e che saranno Iran e Oman a determinare il futuro giuridico. Infine, l'ultima notizia per ora: Stati Uniti e Iran hanno fatto molti progressi, ma non siamo ancora al traguardo, ma siamo molto vicini. Questo è quanto ha dichiarato il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, parlando dei negoziati con i giornalisti durante il volo di rientro a Washington. Vance ha spiegato che resta ancora da capire se e quando il presidente Trump approverà un eventuale accordo. Stiamo continuando a confrontarci con loro, pensiamo che almeno finora stiano negoziando in buona fede e stiamo facendo progressi, ha detto Vance, aggiungendo di sperare che Trump possa presto trovarsi nella posizione di sostenere l'accordo.

Mr. Know It All, 11:21 su RNC. Passiamo all'Ucraina, anzi alla Romania in questo caso, perché un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galați in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, a riferirlo è l'agenzia RBC Ucraina, che cita Fightux Network, la pagina Facebook ufficiale del servizio romeno di pronto intervento. Due le persone lievemente ferite, si suppone che si tratti di un drone russo. È arrivata già la condanna di Europa e anche della stessa NATO. La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite: l'incursione di droni russi ha colpito un'area densamente popolata in Romania, ferendo dei civili sul territorio dell'Unione Europea. Siamo pienamente solidali con la Romania e il suo popolo, scrive su X la presidente della Commissione dell'Unione Europea Ursula von der Leyen, mentre continuiamo a rafforzare la nostra sicurezza e la nostra capacità di deterrenza, soprattutto sul nostro confine orientale. Continueremo ad aumentare la pressione sulla Russia, stiamo preparando un 21esimo pacchetto di sanzioni. Esprimo la più ferma condanna per il drone russo che ha colpito un edificio residenziale nella città di Galați in Romania, provocando due feriti, di cui un minore. Questo rappresenta una pericolosa e irresponsabile escalation che non può essere tollerata, scrive su X il ministro della difesa italiano Guido Crosetto, al vice primo ministro e ministro della difesa rumeno Radu Dinel Mirut, e a tutto il popolo della Romania va la nostra più profonda solidarietà e vicinanza, continua Crosetto. Di fronte a queste minacce, la coesione della NATO resta incrollabile. La sicurezza di un membro dell'alleanza e dell'Unione Europea è la sicurezza di tutti noi, uniti a difesa della pace, della stabilità e del territorio euroatlantico. L'Europa è attualmente parte del conflitto e quindi non può svolgere il ruolo di mediatore sulla questione ucraina. Questo è quanto ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che il rifiuto dell'Unione Europea di avviare un dialogo con Mosca è la stupidaggine più grande che Bruxelles abbia commesso. L'incidente del drone russo precipitato sugli appartamenti a Galati è stata una palese grave violazione della sovranità della Romania e dello spazio aereo europeo. La Russia ha smesso da tempo di rispettare i confini. A Mosca non può essere permesso di violare lo spazio aereo europeo impunemente, scrive sui social l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaya Kallas, riferendo di aver sentito la ministra degli esteri romena Toiu Oana per trasmettere la piena solidarietà dell'Unione. I ministri degli esteri dell'UE ieri si sono impegnati a intensificare la pressione sulla Russia, aumentare il sostegno all'Ucraina e investire nella prontezza difensiva dell'Europa stessa. Ho convocato oggi alle ore 11 la riunione del Consiglio Supremo di Difesa della Patria per discutere le implicazioni del più grave incidente che ha colpito il territorio nazionale dall'inizio della guerra di aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina. Disporremo le misure proporzionate nei confronti della Federazione Russa. Questo è quanto scrive sui social il presidente della Romania Nicușor Dan, dopo che appunto nella notte questo drone russo ha colpito un edificio residenziale nella città di Galati in Romania. Dopo aver rivolto un pensiero alle persone colpite dall'attacco, il presidente le ha ringraziate per la calma con cui hanno affrontato questa situazione e le assicuro del pieno sostegno dello Stato rumeno. La NATO è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato, lo dichiara via social anche qui il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte, dopo un colloquio col presidente della Romania Dan in merito al drone russo che ha colpito un edificio residenziale a Galati. Gli ho assicurato l'assoluta solidarietà della NATO con la Romania e ho espresso la vicinanza ai feriti nell'incidente. Ho affermato che la NATO è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato, scrive Rutte. Continueremo a migliorare la nostra prontezze a scoraggiare e difenderci da qualsiasi minaccia, inclusa quella dei droni, prosegue il segretario generale della NATO, sottolineando che il comportamento sconsiderato della Russia è un pericolo per tutti noi. Continuano a prendere di mira civili e infrastrutture civili in tutta l'Ucraina e la scorsa notte ha dimostrato ancora una volta che le implicazioni della loro guerra di aggressione illegale non si fermano al confine.
Ultima dichiarazione, quella della premier Giorgia Meloni: questa notte un drone russo ha colpito un edificio civile in Romania, ferendo due cittadini sul territorio di uno stato alleato e membro dell'Unione Europea, un atto gravissimo che dimostra come questa guerra di aggressione non risparmi nessuno, continuando a colpire brutalmente civili innocenti, ignorando ogni limite, mettendo a rischio la sicurezza europea. La mia profonda vicinanza e solidarietà va alle persone colpite, al governo e a tutto il popolo romeno, così la premier Giorgia Meloni.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC 107.4. La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: nuovo singolo per Madonna, qui insieme a Peggy Goo. Alle 11.34 su RNC parliamo di sport con la notizia di ieri, Jannik Sinner fuori dal Roland Garros al Philippe Chatrier di Parigi. È successo l'imponderabile con l'alto atesino che stava conducendo l'incontro contro Juan Manuel Cerundolo, numero 56 al mondo, senza particolari problemi, tra l'altro 6-3, 6-2, 5-4 nel terzo, che sarebbe stato poi, visti che precedenti, il decisivo set, poi un leggero malore, si appoggia a un cartellone pubblicitario e alla racchetta, segnali palesi di stanchezza che hanno convinto la giudice di sedia a scendere sulla terra rossa per sincerarsi dello stato fisico di Jannik Sinner. Il tennista ha dovuto chiedere il medical time out per un leggero malore sotto il caldo sole di Parigi. Non mi sento bene, ha detto prima di andare negli spogliatoi. Lo sportivo poi non si è più ripreso e l'argentino si è aggiudicato l'incontro con 3-7-2, sconfitta difficile da accettare, dice Sinner. Farò dei controlli comunque per capire che cosa è successo. L'episodio si è verificato appunto al terzo set sul 5-4 per Sinner in un game sul 40-0. L'italiano numero 1 al mondo della classifica ATP ha dovuto interrompere l'incontro per il malessere che l'ha colto in un momento cruciale della partita. Stando su 2-7-0, Sinner poteva chiudere i giochi e così volare al terzo turno. Rientrato dagli spogliatoi ha mostrato di non stare ancora bene, ha ceduto il servizio permettendo a Cerundolo di portarsi sul 5-5. L'argentino numero 56 al mondo ha approfittato proprio del calo fisico di Sinner per conquistare il terzo set, ma anche il quarto set ci vola via dalle mani di Sinner in palese difficoltà per riprendersi. Ha anche bevuto insomma una bevanda ma zuccherosa, ma nulla è servito. Cerundolo ha chiuso la fase di gioco 6-1 con Sinner che durante la pausa ha provato a rinfrescarsi anche con un microventilatore elettrico. Anche il quinto e ultimo set è iniziato in discesa per l'argentino, ha strappato il servizio a Sinner e tenuto il suo game portando subito sul 2-0. L'italiano ha provato a resistere in ogni modo, lottando su ogni palla, ma Cerundolo ha sfruttato le sue fragilità. L'argentino ha fatto muovere Sinner da una parte all'altra del campo nel tentativo di sfiancare ogni sua ultima resistenza. Anche il terzo game e il quarto sono stati suoi. Il numero uno al mondo è riuscito a tenere un game e poi si è portato al break point che l'avrebbe fatto rifiatare, ma non ha avuto abbastanza forza e Cerundolo l'ha rimontato 5-1. Sinner ha quindi poi mollato la presa e l'argentino ha infilato l'ultimo game che gli ha permesso di vincere l'incontro.
1: È un po' di

Buon vento, Lorenzo Giovanotti e Alfa insieme. Ieri la tappa numero 18 del Giro d'Italia, come da previsioni, si è infiammata sul temutissimo muro di Cadel Poggio. A domarlo per primo è la sempre più salda maglia rosa di Jonas Vingegaard, che si è regalato un acuto anche in una giornata per il resto vissuta in ombra, maggior ragione pensando alle fatiche dei prossimi giorni. A sorpresa un finale da classica è diventato invece un epilogo da volata ristretta. Tra i velocisti rimasti in gruppo ci sono gli azzurri Jonathan Milan e Edoardo Zambanini, ma soprattutto c'è Paul Magnier, che ha calato il tris di successi e si è andato a riprendere la maglia ciclamino, probabilmente in maniera definitiva dalle spalle di chi come Jonathan Narvaez sembrava il favorito numero uno della frazione di ieri. Oggi la tappa 19, la Feltre Alleghe Piani di Pezzè, che immette nel weekend che plasmerà la classifica generale definitiva della Corsa Rosa. Nella temutissima frazione dolomitica ci saranno da affrontare 151 km con ben 6 gran premi della montagna da scalare.

Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It. E allora, niente fuga, dicevamo, nella 18ª tappa del giro. Il gruppo non ha lasciato molto spazio ai fuggitivi e anche il muro di Cadelpoggio non ha portato a una solo finale. E così a spuntarla è stato Paul Meunier, che si è confermato il più forte in volata. Da oggi si inizia a salire per le ultime montagne del Giro 2026, ma con Jonas Vingegaard, ormai vincitore in pectore, diciamo, della corsa. Nella 19ª tappa ci sarà la cima Coppi con il passo Giao e l'arrivo a Piani di Pezzè. Ultimi 5 km costantemente intorno al 10% di pendenza, con la parte centrale che tocca massimi del 15%, salita con carreggiata stretta, tortuosa, caratterizzata da ben 8 tornanti, numerose semicurve di raccordo. Ultimo chilometro tutto attorno all'11%, con un rettilineo finale di 300 metri su asfalto largo 7. Insomma, si tratta della vera tappa dolomitica del giro, dove la classifica generale potrebbe subire uno scossone per chi dovesse avere buone gambe nel weekend finale. Tappone dolomitico fatto di sole salite e discese, sarà breve comunque, 151 km da Feltre ad Alleghe, ma con un dislivello totale di 5000 metri, primi 50 km di avvicinamento alle grandi salite di giornata, poi inizia la rumba. Prima c'è il passo Duran, lungo 12 km con pendenze del massime del 14%, poi breve discesa. In rapida sequenza arrivano il COI con pendenze massime del 19% e il Forcella Staulanza con pochissima discesa tra una salita e l'altra, con massime come pendenze del 10%. Qui si rifiata per 10 km di discesa almeno, ma successivamente si sale ancora sulla cima Coppi del Giro 2026. Arriva il passo Giau di 10 km con pendenze medie del 10%, massime del 14%, con vetta a quota 2233 metri sul livello del mare. Arrivati in cima si scende per 10 km fino a quota 1500, dove inizia il Falzarego, che presenta pendenze massime del 10% e in più un'altra salita da tenere d'occhio. In cima mancheranno 30 km al traguardo, con una lunga discesa di 20 km per raggiungere poi la salita finale di Piani di Pezzè. I tapponi dolomitici si prestano sempre

insomma, a due possibili scenari a livello tattico: o una fuga o la vittoria di un big. Jonas Vingegaard ha già messo in cassaforte il giro e ha già trionfato in una tappa con la maglia rosa addosso, motivo per cui potrebbe semplicemente decidere così di controllare la gara lasciando spazio a una fuga di giornata, oppure, vista l'importanza anche simbolica, no, della tappa, il danese può anche scegliere di imprimere proprio il suo marchio sulle Dolomiti e trionfare per i fotografi con il simbolo del primato addosso. In ottica podio, invece, dato che si corre per il secondo posto, fondamentalmente Gall dovrà difendere la piazza d'onore da Arensman, mentre Hindley è chiamato ad attaccare per ottenere la top 3, dato che è quarto a 5 minuti dal danese, a 33 secondi da Arensman e 57 secondi da Gall. E gli italiani, il migliore è Piganzoli, che potrebbe ottenere via libera da Vingegaard. Lo scalatore della Visma è ottavo in classifica, 7 minuti e 57 secondi di distacco, chissà che non possa sorprendere sul tappone dolomitico. Dopo di lui c'è Damiano Caruso, nono a 8 minuti e 34 secondi, ma il siciliano dovrà difendere la top 10. Per quanto riguarda una fuga, è lecito attendersi una reazione da Giulio Pellizzari, ormai finito fuori classifica, ma desideroso di lasciare il segno sul giro. In classifica è stato respinto, forse non era pronto, la pressione ha fatto il resto, unito a un malanno nei giorni scorsi, ma per una vittoria di tappa può ancora giocarsela. In caso di fuga per la vittoria parziale saranno da attenzionare i corridori bravi in salita ma fuori classifica. In Casa Italia ci proverà Giulio Ciccone, anche con l'obiettivo della maglia blu, ma occhio anche a Alessandro Pinarello, Lorenzo Rota, Filippo Zana. Tra i corridori internazionali sono tanti quelli che si sono risparmiati nei giorni scorsi per magari farsi proprio trovare pronti sulle Dolomiti, e allora possiamo citare Warren Barguil, Harold Martin, Juan Pedro Lopez, Jack Haig, Andreas Leknessund, Einer Rubio, Enric Mas, Markel Belocchi, Alexander Vlasov, Igor Arrieta, Jan Hurt, David De La Cruz ed Egan Bernal.

Cosa Nostra, il singolo di Gaia, alle 11:53 in chiusura dell'appuntamento di oggi e anche di questa settimana, ma anche facciamo l'en plein, non c'è due senza tre, insomma, del mese di maggio 2026. Ci ritroveremo la prossima settimana, non da lunedì, faccio il ponte, quindi ci ritroveremo mercoledì 3 di giugno per la seconda parte, insomma, della prima settimana del mese di giugno, sempre in diretta su RNC dalle 10 fino a mezzogiorno. Tra pochissimo invece tutta l'informazione in formato flash con la nostra redazione nazionale di In Blu. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi e di questa settimana, buon proseguimento di giornata, buon weekend e buon ponte a chi lo fa. Ciao ciao.

0: in Blu 2000. News.
1: Trump torna a frenare sull'intesa preliminare con l'Iran. Qualsiasi intesa dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, dice, mentre i negoziati si intensificano e restano le tensioni militari nel Golfo. La ferma condanna della NATO e dell'Unione Europea dopo che nella notte un palazzo in Romania è stato colpito da un drone durante un attacco di Mosca a infrastrutture ucraine. Due persone sono rimaste ferite. Il portavoce del Cremlino Peskov attacca il totale rifiuto, dice, di Bruxelles di avviare dialogo, il suo più grave errore. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta nel 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato tra deterioramento del quadro geopolitico, dazi statunitensi e difficoltà anche dell'economia tedesca. Lo ha detto stamane il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali sull'intelligenza artificiale, ha poi ricordato: è una sfida decisiva per l'economia, ma va governata. È giunta nella notte a Roma all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola della Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi. La premier Meloni intanto scrive all'Unione Europea: servono coordinamento e vigilanza alle frontiere. L'Italia ritiene che la situazione in Africa centrale richieda la massima attenzione. Lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati autonomi terminerà alle 21. Disagi per chi viaggia in treno, problemi anche nei trasporti locali, garantite soltanto le fasce dei pendolari. Si astengono anche dal lavoro i settori della sanità e della scuola. Forti temporali con grandinate ieri sera hanno interessato il nord Italia, abbassando in parte le temperature degli ultimi giorni. Non sono mancati però disagi, in particolare in Lombardia, dove si sono verificati degli allagamenti localmente. Oggi è atteso un lento miglioramento. Introdurre un meccanismo che limiti i prezzi all'ingrosso dei prodotti del tabacco e aumenti la tassazione. Questo potrebbe generare 5 miliardi di sterline di entrate aggiuntive in 5 anni e ridurrebbe il numero di fumatori e preverrebbe anche migliaia di ricoveri e decessi, lo dice uno studio dell'Università di Sheffield alla vigilia della giornata mondiale senza tabacco che si celebrerà domenica. È tutto, torniamo insieme alle 13.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne
4: e abitò fra noi.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.
10: Per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te, può capitare a te.
11: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
12: Con la radio.
13: Un invito per la puntata di oggi e un invito per l'ascolto di canzoni e musiche di tanti anni fa. Un invito che ci fa la sigla, che può capitare a tante persone che magari anche perché no si imbattono adesso sulle frequenze di Radio RNC oppure in internet con il nostro sito, che, nel quale parleremo ancora nel corso del programma di oggi. Ma voglio aprire il programma con il cordiale saluto, con il benvenuto, con ringraziare quanti si interessano di questo programma e che ascoltano volentieri le canzoni proposte da Aldo e anche le incisioni a 78 giri. Qualche volta le incisioni sono un po' logore, ma noi torniamo indietro nel tempo. E più di una volta ho pensato che c'è un grande silenzio, ci sono state tante manifestazioni di quadri, di sculture, eccetera, anche di scrittura, eccetera, eccetera, finché volete voi, ma nel 1878-79 con Edison c'è stata la prima riproduzione della voce umana. Incredibile, il tempo passa e la tecnologia si è evoluta e si è evoluto anche per fare questo nostro programma, Radio RNC. Abbiamo incominciato con tanti sistemi abbastanza per allora all'avanguardia, però oggi come oggi rudimentale. Oggi abbiamo la tecnologia dei computer che ci aiutano anche a migliorare le incisioni grammofoniche. Lerner e Lowry hanno composto The Rain in Spain, La pioggia in Spagna, e la New Westminster Orchestra che vuole aprire la trasmissione di oggi, e noi apriamo il programma con questo brano e ci faremo canta compagnia per 40 minuti, così come tutti i giorni, due volte a Radio RNC.

In stereofonia potrebbe essere stato spettacolare questo brano. E abbiamo ascoltato La pioggia in Spagna di Lerner e Lowry con l'orchestra New Westminster Orchestra, per questo disco, che per una parte di questa incisione, di questi dischi, erano anche dimostrativi dei primi tempi della stereofonia. Nell'esperienza che ho, so che molti non sanno bene come funzioni, quale sia il principio della stereofonia. Certo, la musica si ascolta bene, si ascolta meglio. Oggi siamo a quadrifonia, siamo a polifonia, se ne sono inventate di tutti i colori, ma ai primi tempi della stereofonia, noi l'aspiravamo già allora, ma molti non lo sanno. Vogliamo proseguire questo nostro programma qui a Radio RNC con la voce di Marilyn Monroe. Il fiume senza ritorno, The River or No Return, è una splendida voce, una canzone in lingua inglese con Marilyn Monroe, una delle famose interpretazioni di questa cantante ed attrice.

una incisione grammofonica a 78 giri ci ha dato la voce di Marilyn Monroe in questa interpretazione di Il fiume senza ritorno. Lionel Woman Newman ha accompagnato la cantante ed attrice Marilyn Monroe in questa interpretazione, un brano molto noto e molto famoso come i film che questa attrice ha interpretato. Ha terminato la sua vita in una maniera non tanto elegante, però così può succedere a coloro che hanno tante speranze nelle cose di questo mondo. Noi non giudichiamo nessuno e non vogliamo mai giudicare nessuna operazione delle persone. Qualche volta mi azzardo a dire che una canzone è bella perché a me piace, però il giudizio è sempre delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Il cielo è lontano, è un bolero di Venturi e Bonasca. La voce che vogliamo usare per questa canzone, che ci dice che il cielo è lontano, è la voce di Giorgio Consolini.

0: Il cielo è lontano, ma la canzone è stata vicino a noi, come è stata vicino a noi per tanti anni la voce di Giorgio Consolini. È un bolero di Venturi e Bolasca. La voce di Giorgio Consolini e la canzone Il cielo è lontano. E avviciniamo il cielo con un sogno. Si dice infatti che ogni volta che nasce un bambino vuol dire che Dio non si è stancato degli uomini. Possiamo ascoltare la bambola rosa. La voce che vogliamo mettere in onda è, per questa esecuzione che è stata fatta anche da tanti altri cantanti, la voce è quella di Luciano Taioli.
1: Voglio offrirti una bambola rosa.

0: piccolina come te, è il regalo che si offre a una sposa piccolina come te.
1: Una canzone interpretata in maniera molto elegante, molto svelta e ritmata, con la voce di Luciano Tajoli per questa canzone che ha avuto molto successo come La bambola rosa. Abbiamo ascoltato Luciano Tajoli e questa canzone che ci introduce a Madonna dell'Angeli, una canzone che si rifà al repertorio del dialetto romanesco. Alvaro Amici vuole interpretare questa canzone che è stata composta da Micheli e Rossi. Vi ricordo che questo è Radio RNC in compagnia di Aldo, un programma che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno. Tutti i giorni, due volte al giorno, con le canzoni, le musiche del tempo passato e anche, come avete sentito, con le incisioni ancora a 78 giri, le incisioni del grammofono. Si può ascoltare questo programma anche in internet, il sito si trova facilmente www.rncweb.it. R come Roma, N come Napoli, C come Como, web.it, e cliccate su Ascolta la Live o su Ascolta dal Vivo in alto a destra, di solito nei computers, e così potete ascoltare anche in streaming, in internet, questo nostro programma in compagnia di Aldo. Vogliamo mettere la voce di Alvaro Amici in questa canzone del repertorio romanesco, Madonna dell'Angeli.

invocazione finale per una canzone molto triste, una canzone che abbiamo messo in onda anche da altri cantanti. Per questa esecuzione era con Alvaro Amici. Micheli e Rossi hanno composto questa canzone in dialetto romanesco, peraltro molto comprensibile anche per noi. Il nostro programma a Radio RNC, come ho detto, va in onda tutti i giorni, due volte al giorno, e anche con incisioni a 78 giri, come Voce di strada, questo tango interpretato in duo da Luciano Taioli e Carla Stella. Accompagna l'orchestra diretta dal maestro Ceragioli. Una canzone che ha avuto molto successo come Voce di strada. A noi il nostro programma si intitola Ogni finestra una canzone, e dalle strade e dalle finestre possono uscire le canzoni o rientrare, così come noi con la radio cerchiamo di mettere in onda tutti i giorni canzoni e musiche di anni fa, di tanti anche, di tanti anni fa, con il nostro programma quotidiano.

Due voci e un'orchestra per questa canzone. Abbiamo potuto ascoltare questo brano dal titolo Voce di strada, una canzone a tempo di tango con la voce di Luciano Taioli e la voce di Carla Stella e l'orchestra Ceragioli. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8 10042 Nichelino Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 6103. E dopo questo stacchettino vogliamo proseguire questo nostro programma, dopo aver ascoltato la voce di strada, con Renato Carosone e una sua composizione e una sua esecuzione dal 1956. Questa canzone ha per titolo Buona Pasqua. La voce di Renato Carosone a RNC. Tante volte abbiamo messo in onda questa voce e anche oggi con questa canzone molto originale.

0: Pasqua ai ragionieri, buona Pasqua anche agli usceri.
1: Chi è?
2: L'esattore del fisco.
1: Ah!
0: Beh, buona Pasqua pure a te.
2: Buone feste ai granatieri, buone feste ai bersaglieri, buone feste anche ai pompieri.
1: Chi è?
2: Lo caporale di giornata.
1: Ah!
0: Beh, buona Pasqua pure a te.
3: Vedi poi che in fondo fa la pace, tutto il mondo fa i capricci, fa i pasticci, ma alla fine devi dir:
0: buona Pasqua mia sorella, buona Pasqua mio fratello, buona Pasqua ai miei cugini.
1: Chi è?
4: Tua suocera.
1: Uffa!

0: Il vigile urbano.
1: Ah.
2: Beh, buona Pasqua pure a te.
1: Vedi poi che in fondo fa la pace. Tutto il mondo fa i capricci, fa i pasticci, ma alla fine devi dir
2: buona Pasqua a casa mia, buona Pasqua papà mio, buona Pasqua mamma mia.
3: Chi è?
0: Il padrone di casa.
1: Ah.

buona Pasqua al Polo Nord, buona Pasqua al Polo Sud, buona Pasqua all'Occidente. Buona Pasqua pure a te, buona Pasqua al Polo Nordski, buona Pasqua al Polo Sudski, buona Pasqua anche all'Oriente. Buona Pasqua pure.

Interessante, Renato Carosone, che dopo aver augurato buona Pasqua a tantissime persone, ha augurato buona Pasqua anche a se stesso. Carosone con buona Pasqua dal 1956. Una canzone piena di speranza. E se facesse veramente Pasqua sarebbe bello forse per tutti, perché Pasqua vuol dire passaggio. Passaggio soprattutto dalle tenebre alla luce. La luce è gioia, la luce è vita, la luce è salute, la luce è colore, e la luce è quella che ci fa risplendere. Voglio anche porti un pensiero a coloro che magari la luce non la possono vedere, come sono tante ascoltatrici e ascoltatori di questo programma, e noi cerchiamo di far risplendere loro la luce delle canzoni e delle musiche del tempo passato, e come avete sentito anche di incisioni a 78 giri, come questa con Orchestra Zeme e Ernesto Bonino, e una canzone che è stata inserita anche nel film Il Capitano degli Ussari. Cicco Cita è il brano che ascoltiamo. Beh, Ernesto Bonino ogni tanto aveva delle canzoni molto originali e spiritose come questa.

Come avete sentito, chiaramente incisione grammofonica, quindi a 78 giri, questa che è andata in onda, però piena di brio, come Cicco Cita e la voce di Ernesto Bonino e Orchestra Zeme. Il nostro programma vuole proseguire con la canzone Torna al tuo paesello dei Giugani. Bruno Pallesi, che dirige l'orchestra, e il complesso Bruno Pallesi, più che un'orchestra, e la voce è quella di Mauro De Gregorio. Un desiderio di tanti è ritornare alla semplicità, qui magari perché no, è ritornare al paesello. Una canzone che ha avuto molto successo all'epoca e spero che possa essere gradita anche al giorno d'oggi dagli ascoltatori di Radio RNC.

Un ascoltatore ama i tanghi e so che all'inizio della trasmissione magari lui non segue perché sarà occupato in faccende affaccendato, ma questo non ha importanza per noi. Un tango di Rodriguez molto famoso come la comparsita per terminare la trasmissione di oggi. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC, programma che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno, in compagnia di Aldo.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: E anche oggi qui da Radio LNC abbiamo terminato questo nostro programma Ogni finestra una canzone, programma che va in onda, come ho detto, tutti i giorni, due volte al giorno, con canzoni e musiche del tempo passato e, come sentite anche per queste nostre trasmissioni, con incisioni ancora a 78 giri, incisioni del grammofono. Aldo da Radio LNC saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori. Vi aspetto tutti domani per un altro programma di canzoni e musiche di tanti anni fa. A risentirci.
5: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC, a Cuneo e provincia, sui 107 e 300.
1: In Blu 2000, news.
2: Drone russo colpisce la Romania durante un attacco all'Ucraina, netta la condanna della NATO e dell'Unione Europea. Accordo Stati Uniti-Iran, Trump prende tempo, dirò sì, ha spiegato, solo se è bene per noi, altrimenti riprenderemo la guerra. L'intelligenza artificiale è grande sfida per l'economia, ma va governata, così stamane il governatore di Banca Italia, Panetta. I forti temporali al nord ieri sera hanno spezzato l'afa degli ultimi giorni, ma non sono mancati allagamenti e disagi, specie in Lombardia. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali, edizione delle 13. Tra annunci e smentite, l'accordo di pace tra USA e Iran resta sospeso dopo gli annunci di ieri. Alessio Orlandi.
3: La guerra russa in Ucraina sconfina in Romania. Un drone lanciato da Mosca è caduto nella notte sul tetto di un condominio nella città romena di Galati, provocando un'esplosione e un incendio. Due persone sono rimaste ferite in maniera non grave. Si tratta di una pericolosa escalation perché la Romania fa parte dell'Unione ed è un membro della NATO. Difenderemo ogni centimetro del territorio alleato, le parole del segretario generale Rutte, che ha sentito al telefono il presidente romeno Dan, cui ha espresso solidarietà. Il velivolo senza pilota faceva parte di un massiccio attacco russo verso Odessa, nel sud-est dell'Ucraina. Le autorità di Bucarest hanno negato che fosse un attacco diretto, ma hanno convocato il Consiglio Supremo di Difesa. Con il drone la Russia ha superato un altro limite, ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen. Anche il nostro paese ha stigmatizzato l'incidente. Dalla Russia è un atto gravissimo, messa a rischio la sicurezza europea, le parole della premier Meloni, mentre il ministro della difesa Crosetto ha parlato di escalation intollerabile. Mosca non ha commentato l'accaduto, limitandosi a dire che l'Europa è parte in conflitto e non può mediare con l'Ucraina. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: Naturalmente si trattava del servizio dedicato allo sconfinamento di questo drone russo in Romania. Andiamo ora invece alla guerra tra USA e Iran. Dicevamo, Trump prende tempo, il suo vice Vance non esclude il sì della Casa Bianca, ma spiega, ci vorrà ancora del tempo. Caterina Dall'Olio.
4: Il numero due della Casa Bianca, Vance, non si sbilancia sulle prossime mosse di Trump a proposito del conflitto in Medio Oriente. Però sono tante le conferme di un avvicinarsi di un accordo tra Washington e Teheran. Tra i punti concordati ci sarebbe il prolungamento del cessate il fuoco per 60 giorni, stretto di Hormuz aperto alla navigazione senza pedaggi, fine del blocco navale americano attorno ai porti iraniani. Si attende però il via libera di Trump, che avrebbe comunicato di volerci riflettere su almeno per un paio di giorni. Quello del nucleare resta il nodo più difficile da sciogliere. Si continua a trattare sul processo di arricchimento dell'uranio e della fine che farà invece l'uranio iraniano già arricchito. Pezeshkian ha ribadito che l'Iran è impegnato nella strada della diplomazia e i negoziatori iraniani concordano sull'estendere il cessate il fuoco. Ieri poi c'è stato un raid di Israele sulla capitale libanese. Le vittime sono state 14, tra di loro c'erano anche bambini. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
2: Veniamo in Italia con le considerazioni finali stamane del governatore di Banca Italia. L'economia tricolore risente delle tempeste internazionali e non solo, l'intelligenza artificiale va governata. Andiamo a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
5: Buongiorno Ugo. Con la guerra a rischio inflazione al 6% nell'Eurozona, il governatore di Banca Italia Panetta nella relazione annuale entra subito nella cruciale questione internazionale, con i conflitti in corso dall'Ucraina alla crisi iraniana, alla chiusura dello stretto di Hormuz. Gli effetti si fanno sentire in modo diretto sullo stato di salute del bel paese, motivo per cui per il governatore di Banca Italia bisogna evitare una spirale prezzi e salari. Capitolo Europa, anche da Panetta il pressing affinché vengano prese quelle decisioni necessarie soprattutto per contenere lo shock energetico. La credibilità delle istituzioni europee, aggiunge, si basa sulla tempestività. Per quanto riguarda l'economia interna, il PIL dopo il Covid è cresciuto, così come l'occupazione, grazie soprattutto alla prudente gestione dei conti pubblici. Tuttavia ora lo slancio si è fermato. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli. Bonomi, linea allo studio.
2: Stellantis conferma il piano di investimenti per l'Italia da 2 miliardi, anzi lo rafforza con nuovi modelli come la nuova Alfa Romeo a Melfi e il progetto Icar a Pomigliano. Lo ha detto stamane Emanuele Cappellano, responsabile Europa di Stellantis, in un incontro con la stampa a Mirafiori. I forti temporali di ieri sera, specie al nord, hanno in parte mitigato il caldo anomalo, ma non sono mancati i disagi. Marco Bergamaschi.
6: Variabilità e instabilità sono le due caratteristiche di questo fine maggio, diviso tra ondate di calore anomalo e temperature record e violenti episodi temporaleschi come ieri sera nel nord. E se il fine settimana con il ponte del 2 giugno si annuncia caldo e soleggiato, l'instabilità sarà in aumento con temporali ed acquazzoni. Intanto ieri a Milano un intenso nubifragio ha colpito tutta la città con forti raffiche di vento accompagnate dalla grandine. Blackout sempre a Milano ma anche a Torino, mentre in Veneto si sono registrati temporali caratterizzati da una forte attività elettrica e un'intensa grandinata si è abbattuta anche sulla provincia di Cremona. La violenta ondata di maltempo che ha colpito il milanese ha investito Cascina Rancata, San Giuliano Milanese, dove un'ala dell'azienda agricola è stata avvolta dalle fiamme in pochi minuti, ancora da accertare le cause del rogo che potrebbe essere stato innescato da un fulmine. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
2: Fino alle 21 lo sciopero che è stato indetto dai sindacati autonomi, 24 ore di astensione per i treni, il trasporto locale ma anche i comparti di sanità e scuola. Raddoppia il rischio di infarto il fumo, sottolineano gli esperti in vista della giornata del 31 maggio contro il tabagismo. Intanto nel Regno Unito una ricerca propone di migliorare la salute pubblica senza intervenire nelle tasche dei cittadini. Antonella Mazza-Teruel.
7: È stato condotto dai gruppi di ricerca contro il tabacco dell'Università di Bath e da quella di Sheffield lo studio che invita a trasferire i costi dai consumatori ai produttori seguendo il principio chi inquina paga. La proposta, che punta anche a una riduzione delle disuguaglianze sociali, è quella di introdurre un tetto massimo ai prezzi all'ingrosso e contestualmente aumentare la tassazione alle aziende di tabacco per evitare un aggravio sui consumatori e sui piccoli rivenditori. In 5 anni, calcolano i ricercatori, nelle casse statali potrebbero entrare quasi 5 miliardi di sterline in più e nel giro di circa 20 anni si eviterebbero più di 1500 decessi e oltre 10.000 ricoveri, con la conseguente riduzione del numero dei fumatori, che sono poi la quota di popolazione più svantaggiata in condizioni di povertà e con problemi di esclusione sociale. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
2: Un'ultima ora che arriva dalla Sardegna: il corpo forestale sta intervenendo con il supporto di 2 elicotteri per un vasto incendio a Domus de Maria, città metropolitana di Cagliari. Il rogo sta interessando la macchia mediterranea e ha richiesto anche l'evacuazione di alcune case sparse in campagna. Sono state fatte evacuare per evitare problemi. Andiamo ora in Vaticano. Ieri l'annuncio della prossima visita di Papa Leone a San Marino. Rita Salerno.
8: C'è anche lo Stato di San Marino e la diocesi di San Marino-Montefeltro tra i viaggi italiani di Papa Leone XIV nel 2026. Ieri infatti la prefettura della Casa Pontificia ha informato della tappa in programma nella mattinata di sabato 22 agosto, che si lega a quella al meeting di Rimini il pomeriggio dello stesso giorno. Leone XIV ha accolto l'invito degli allora capitani reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli della più antica Repubblica del Mondo. Era il 19 giugno 2011 quando Benedetto XVI si recò a San Marino. Tutta la popolazione dello Stato arroccato sul Monte Titano corse allo Stadio Olimpico di Serravalle, oggi San Marino Stadium, per ascoltare le sue parole incentrate sull'amore per la libertà, punto di forza della storia della Repubblica di San Marino. In quell'occasione Ratzinger invitò i presenti ad affrontare con coraggio e senso di responsabilità le sfide del presente. Da Roma, Rita Salerno.
2: Parte alla Scala di Milano Lera Chang, che ne sarà direttore musicale fino al 2030. La prossima stagione aprirà con Otello di Giuseppe Verdi, con la regia di Damiano Micheletto, titolo che mancava alla Scala da 37 anni. Le notizie sono state rese note questa mattina in conferenza stampa. Per la prima volta Otello non sarà dipinto di nero, ha spiegato il sovrintendente Fortunato Tombina. E siamo allo sport, restano negli occhi le immagini di Sinner sconfitto dal caldo e dalla stanchezza, un passo dalla vittoria ieri fuori dal Roland Garros dopo aver ceduto all'argentino Cerundolo. Avanzano invece Cobolli, Arnaldi, Berrettini, eliminato Darderi. È tutto per questa edizione delle 13 del Radio Giornale. Gabriele Mileti ha curato la parte tecnica. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

Don Paolo Griglio, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado, perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison des Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison des Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino, in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison des Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale: Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti@gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buongiorno da Franco Rossi. Drone russo colpisce la Romania durante un attacco all'Ucraina, unanime la condanna di NATO e Unione Europea.
2: La guerra russa in Ucraina sconfina in Romania. Un drone lanciato da Mosca è caduto nella notte sul tetto di un condominio nella città romena di Galati, provocando un'esplosione e un incendio. Due persone sono rimaste ferite in maniera non grave. Si tratta di una pericolosa escalation perché la Romania fa parte dell'Unione ed è un membro della NATO. Difenderemo ogni centimetro del territorio alleato, le parole del segretario generale Rutte, che ha sentito al telefono il presidente romeno Dan, cui ha espresso solidarietà. Il velivolo senza pilota faceva parte di un massiccio attacco russo verso Odessa, nel sud-est dell'Ucraina. Le autorità di Bucarest hanno negato che fosse un attacco diretto, ma hanno convocato il Consiglio Supremo di Difesa. Con il drone la Russia ha superato un altro limite, ha affermato la presidente della Commissione von der Leyen. Anche il nostro paese ha stigmatizzato l'incidente. Dalla Russia è un atto gravissimo, messa a rischio la sicurezza europea. Le parole della premier Meloni, mentre il ministro della difesa Crosetto ha parlato di escalation intollerabile. Mosca non ha commentato l'accaduto, limitandosi a dire che l'Europa è parte in conflitto e non può mediare con l'Ucraina. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Trump torna a frenare sull'accordo con l'Iran. Qualsiasi intesa dipende dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti. I negoziati si intensificano, restano le tensioni militari nel Golfo. Le dichiarazioni arrivano mentre i negoziatori di Washington e Teheran avrebbero raggiunto un memorandum preliminare di 60 giorni, sebbene l'accordo richieda ancora l'ok finale di Trump. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato tra deterioramento del quadro geopolitico, dazi americani, difficoltà dell'economia tedesca. Così stamane il governatore della Banca d'Italia Panetta nelle considerazioni finali sull'intelligenza artificiale ha poi ricordato che è una sfida decisiva per l'economia, ma va governata. Nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma è giunta la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi a Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene, non presenta sintomi. La premier Meloni scrive all'Unione Europea: serve coordinamento, vigilanza alle frontiere. L'Italia ritiene che la situazione in Africa centrale richieda la massima attenzione. Diamo un'ultima notizia: ennesimo colpo di carabinieri e DDA alla criminalità romana. In un blitz è stata disarticolata un'organizzazione criminale capace di trattare ingenti carichi di droga, rapportandosi direttamente con fornitori in Sud America, con potenti cartelli albanesi del nord Italia e con figure apicali della criminalità organizzata romana e delle cosche calabresi. In totale sono 7 le ordinanze di custodia cautelare in carcere. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 15, buongiorno da Franco Rossi. Ferma la condanna della NATO e dell'Unione Europea dopo che nella notte un edificio in Romania è stato colpito da un drone russo durante un attacco di Mosca a infrastrutture ucraine. Due persone sono rimaste ferite. Accordo USA-Iran, Trump prende tempo, il suo vice Vance non esclude il sì, ma ci vorrà ancora del tempo.
2: Il numero due della Casa Bianca, Vance, non si sbilancia sulle prossime mosse di Trump a proposito del conflitto in Medio Oriente. Però sono tante le conferme di un avvicinarsi di un accordo tra Washington e Teheran. Tra i punti concordati ci sarebbe il prolungamento del cessate il fuoco per 60 giorni, stretto di Hormuz aperto alla navigazione senza pedaggi, fine del blocco navale americano attorno ai porti iraniani. Si attende però il via libera di Trump, che avrebbe comunicato di volerci riflettere su almeno per un paio di giorni. Quello del nucleare resta il nodo più difficile da sciogliere. Si continua a trattare sul processo di arricchimento dell'uranio e della fine che farà invece l'uranio iraniano già arricchito. Pezeshkian ha ribadito che l'Iran è impegnato nella strada della diplomazia e i negoziatori iraniani concordano sull'estendere il cessate il fuoco. Ieri poi c'è stato un raid di Israele sulla capitale libanese. Le vittime sono state 14. Tra di loro c'erano anche bambini. Caterina Dall'Olio. Lì nello studio.
1: L'epidemia di Ebola nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus Ebola Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, richiede la massima attenzione. Va rafforzata la vigilanza alle frontiere con regole comuni per la gestione degli arrivi diretti e indiretti dalle zone colpite. Lo ha detto la Premier Meloni in una lettera ai vertici dell'Unione Europea. Nel fine settimana l'Italia invierà a Kinshasa esperti dello Spallanzani per assistenza, medicina e sorveglianza. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato fra deterioramento del quadro geopolitico, dazi americani, difficoltà dell'economia tedesca. Lo ha detto stamane il governatore di Banca Italia Panetta nelle considerazioni finali. Sull'intelligenza artificiale, ha poi ricordato, è una sfida decisiva per l'economia, ma va governata. Ad aprile 2026 gli occupati crescono di 123.000 unità su marzo e di 269.000 su aprile 2025. Lo ha rilevato l'Istat, il tasso di occupazione ai massimi dal 2004, dato l'inizio delle serie storiche, al 63,1%. La disoccupazione è giù al 5,1%, ai minimi dal 2004. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC presenta
4: Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
5: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo di occupazione, di lavoro, con questi dati che sono particolarmente interessanti sulle opportunità di lavoro che ci saranno nei prossimi mesi, in particolar modo nel periodo estivo. La ricerca è targata Assolavoro e noi siamo in collegamento con Michele Ferrauto, Communication and Events Manager di Assolavoro. Benvenuto Ferrauto. Allora, innanzitutto le chiedo, il numero è elevato che emerge da questa vostra ricerca, si parla di 500.000 offerte di lavoro, opportunità di lavoro.
6: Esattamente, si parla di 500.000 opportunità di lavoro, di cui 50.000 tramite agenzia per lavoro. Parliamo di lavori prevalentemente per la buona stagione, quindi da oggi fino a settembre, lavori che vanno ad accompagnare tutti quei servizi maggiormente turistici che si registrano appunto in questa stagione. Tra l'altro gli ultimi dati Istat ci dicono proprio che c'è una crescita del turismo nel nostro paese e di conseguenza anche le offerte di lavoro vanno di pari passo.
5: Ecco, le chiedo subito, sono offerte di lavoro che riguardano tutto il mondo produttivo dell'occupazione o soprattutto il cosiddetto lavoro somministrato, cioè quello che offrono le agenzie di lavoro temporaneo?
6: Allora, si parla di lavoro in somministrazione, che giova a ricordare può essere sia di natura temporanea, quindi a tempo determinato, che a tempo indeterminato, quindi è un lavoro tramite agenzia. Nel nostro caso delle 500.000 che richiamava lei, 50.000 sono offerte direttamente dalle agenzie per il lavoro e si tratta prevalentemente, almeno per questo studio, di lavori legati alla bella stagione, quindi legati al turismo, legati all'Horeca, molto legati alla GDO. Quindi per esempio si vanno a ricercare tutte quelle figure che sono legate alla bella stagione. Mi vengono in mente gli shop assistant, sono molto richiesti ad esempio quest'anno, i performer che si ricercano proprio magari per i villaggi turistici, gli operatori di animazione in notturna, ma poi ci sono anche quei grandi classici come ad esempio gli chef, i cuochi, gli aiuto cuochi, i pizzaioli, i bagnini, gli assistenti bagnanti. Quindi insomma ci sono sicuramente tutte tante figure legate prevalentemente alla bella stagione, al turismo, ai servizi legati all'Horeca, ma anche l'assistenza ad esempio alle persone durante queste fasi. Accanto a questo poi, dicevamo prima, c'è una grande esplosione della grande distribuzione, quindi si ricercano moltissime figure collegate, come ad esempio si ricercano molti magazzinieri, molti addetti alla logistica. Ma a tutto questo numero di figure poi si vanno a sommare una serie di opportunità professionali invece su tutti i settori, come richiamava lei, e in questo caso ad esempio per quanto riguarda le agenzie per il lavoro, entro settembre noi abbiamo una ricerca di nuovi assunti pari a 400.000 persone.
5: Insomma, in qualche modo possiamo dire che comunque incrocio domande e offerta di lavoro, nonostante le difficoltà presenti nel nostro paese, in qualche modo potrebbero incontrarsi positivamente.
6: Assolutamente sì, sappiamo che quello del mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro nel nostro paese è un problema. Noi abbiamo settori dove addirittura raggiungiamo circa il 60% di mismatch, no? Quelli bravi lo chiamano mismatch, ma non è altro che il mancato incontro tra il lavoro che i lavoratori offrono e il lavoro che le imprese domandano, proprio perché molte volte vi è un disallineamento tra quelle che sono le competenze che hanno i professionisti e le competenze che le aziende richiedono. Quindi resta comunque il nodo, il grande problema del mismatch nel nostro paese, ma è anche vero che a fianco a questo ci sono tutta una serie di lavori che si possono fare, ad esempio per la bella stagione, lavori che non debbono essere necessariamente il lavoro definitivo, anzi possono essere anche dei lavori che aiutano, mi viene in mente un giovane alla prima esperienza, ad orientarsi proprio nel mercato del lavoro, anche perché tramite questi lavori, i cosiddetti lavori estivi, si vanno ad acquisire tutte quelle cosiddette soft skills, quindi tutte quelle, la capacità relazionale, la capacità di risolvere i problemi, tutte quelle competenze e capacità che sono oggi estremamente richieste dalle aziende. Quindi fare un lavoro di questo tipo è un ottimo primo ingresso nel mercato del lavoro, ma è anche un ottimo modo per arricchire il proprio curriculum anche per esperienze di lavoro successive.
5: Le chiedo quali sono i requisiti. Nella seconda parte della trasmissione analizzeremo le figure professionali che emergono dalla ricerca e anche alcune che sono particolari, ma intanto sostanzialmente quali sono i requisiti per poter lavorare oggi nel nostro paese?
6: Beh, allora, per esempio di queste figure professionali nello specifico sicuramente costituisce una via preferenziale la conoscenza di una lingua inglese. Chiaramente parlando di figure professionali legate al turismo, mi viene da sé che molte volte si ha la possibilità di avere a che fare con persone che magari non sono della nostra stessa, non parlano la nostra stessa lingua. Ottime capacità comunicative, queste sono importantissime, ma così come la flessibilità per esempio negli orari, la volontà, la disponibilità a lavorare nel weekend e nei giorni festivi. Ricordiamoci che molte volte magari si lavora anche nei giorni di festa proprio perché sono attività legate prevalentemente all'Horeca e al turismo. Queste sono molto spesso le caratteristiche più ricercate, almeno per queste tipologie di lavori, per le famose 50.000 che dicevamo prima.
5: E a proposito dei weekend, è vero che ci sono delle difficoltà oggettive perché tanti non vogliono lavorare, non hanno questa flessibilità, come lei la chiamava, di poter occupare e lavorare soprattutto nei fine settimana, soprattutto tra le giovani generazioni?
6: Sicuramente è un problema, può essere un problema. È anche vero che ci sono molti giovani volenterosi che poi in realtà queste esperienze le ricercano, perché è vero che lavori nel weekend, ma magari lavori nel weekend molte volte in posti molto belli, in posti turistici, la possibilità di conoscere persone, insomma anche la possibilità di sviluppare quella capacità di adattamento che poi è fondamentale oggi nel mercato del lavoro, perché oggi ti può essere richiesto di lavorare nel weekend perché questa tipologia di lavoro magari lo richiede, ma la capacità di adattamento in generale oggi è una caratteristica fortemente ricercata da qualsiasi datore di lavoro. E poi c'è anche un tema, penso per esempio alla rivendibilità futura, no? Di un'esperienza di questo tipo. Un datore di lavoro che legge sul tuo curriculum che tu magari hai fatto l'animazione in notturna in un villaggio turistico per 3 mesi durante il tuo periodo universitario o magari come primo lavoro, capisce che sei una persona che sicuramente non ha paura di faticare, anzi che sei una persona che ha molta voglia di mettersi in gioco, di adattarsi ai contesti, e quindi costituiscono sicuramente delle caratteristiche fortemente ricercate che fanno crescere la persona e arricchiscono il CV. Quindi sì, è complesso trovare queste figure, sappiamo benissimo che lo shortage, quindi insomma la scarsità di queste figure professionali, è molto elevata, però è anche vero che d'altra parte ci sono molte persone che il lavoro lo cercano, che vogliono lavorare, e sicuramente questa tipologia di lavori in una determinata fase della vita possono essere un ottimo modo per iniziare al lavoro.
5: Da quanto lei ci racconta, quindi le esperienze comunque contano poi nella valutazione di un colloquio?
6: Le esperienze sono fondamentali. Per credere oggi che basti la cosiddetta formazione hard, quindi quella formazione che noi impariamo, no, a scuola prima, poi al liceo e poi magari all'università o in un ITS, sì, quelle sono importanti magari per accedere, perché possono costituire un titolo preferenziale rispetto ad una determinata posizione lavorativa, ma non bastano affatto. Oggi noi vediamo che il mondo cambia in una velocità repentina, e quindi cambiano di conseguenza anche le caratteristiche che si ricercano, le capacità delle persone che devono sapersi adattare di continuo. La formazione oggi, noi nel nostro settore, per noi la formazione è veramente un faro, perché formiamo in un anno più di 400.000 persone gratuitamente e hanno un obbligo di placement, quindi questo vuol dire che la formazione viene finanziata alle agenzie per il lavoro perché sono obbligate ad assumere quei lavoratori. Perché avviene questo? Avviene questo perché quella formazione è mirata a rendere quel lavoratore sempre occupabile. Questo ci porta a dire che queste tipologie di esperienza sono importanti perché, come abbiamo già detto, ci rendono, diciamo, ci danno quella capacità di adattamento, e quella capacità di adattamento molte volte la ritroviamo anche nella volontà di formarsi di continuo. Oggi la formazione è continua, oggi non si può pensare con la formazione che si è acquisita magari durante il periodo universitario di poter fare tutto l'arco lavorativo della persona. Viviamo in un mondo sempre più transizionale, in un mondo, ce lo dicono i dati, dove anche il cosiddetto posto fisso che ti porti avanti per tutta la vita non esiste più. Oggi dati sulle durate dei contratti, e non parliamo di contratti a termine, attenzione, parliamo di contratti a tempo indeterminato, ci dicono davvero che quasi uno su due non supera l'anno e mezzo di durata. Questo perché? Perché è appunto un mercato transizionale, evolvono le figure professionali, evolve il lavoro, e di conseguenza la formazione diventa determinante per poter, insomma, così sopravvivere all'interno di un mercato che sicuramente non è semplice.
5: Ci fermiamo solo qualche istante con Michele Ferrauto di Mara, il manager di Assolavoro, per poi riparlare con lui anche di vedere in concreto quali sono queste figure professionali ricercate lungo la penisola. Ci fermiamo per un brano musicale.

0: Al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Stiamo parlando di lavoro, di occupazione, di questa notizia appunto rilanciata da Asso Lavoro di 500.000 opportunità, offerte di lavoro, opportunità per l'estate 2026, sicuramente qualcosa di importante per tanti giovani e non solo. Stiamo parlando con Michele Ferrauto, appunto manager di Asso Lavoro. Le chiedo, si parla molto di giovani e per chi ha qualche capello bianco, che ha perso il lavoro, c'è la possibilità di trovare degli spazi adeguati?
2: Certo, assolutamente. Noi diciamo sempre che la somministrazione di lavoro e le agenzie per il lavoro sono la miglior porta d'accesso per i giovani al mercato del lavoro, e questo è un dato, perché circa un occupato su due dei nostri ha meno di 35 anni. Ma noi abbiamo anche una grossa fetta di over 50, parliamo all'incirca del 10% della nostra platea, che sono occupati tramite agenzie per il lavoro. Quindi le nostre aziende danno davvero la possibilità a tutti di potersi collocare e ricollocare, così come queste figure professionali nello specifico. Non è detto che queste siano figure necessariamente a vocazione giovanile, anzi, a volte, molte volte si richiede anche l'esperienza, no? Mi viene in mente ad uno chef che va a fare, per esempio, una stagione. È chiaro che questo chef, se ha esperienza, sarà, insomma, le aziende saranno ben liete di assumerli. Quindi assolutamente, giovani, meno giovani, over 50, insomma tutte le categorie possono essere da noi accompagnate al lavoro tramite appunto le agenzie.
1: Quali sono le figure professionali maggiormente ricercate allora da questa vostra indagine?
2: Allora, sono anzitutto tutte figure legate prevalentemente all'accoglienza, all'animazione turistica, all'accompagnamento e all'assistenza e al benessere, quindi c'è sempre la persona un po' al centro, proprio perché parlavamo prima di figure legate alla cosiddetta stagione turistica. Quindi si ricercano per esempio molti commessi stagionali, si ricerca molto personale per la GDO, quindi per la grande distribuzione, c'è sicuramente bisogno di cassieri, di personale di sala per venire alla ristorazione, ma per restare ad esempio nell'ambito dei villaggi turistici, quest'anno più che mai si ricercano molti animatori, anche molti promoter da poter impiegare all'interno appunto magari dei villaggi o degli spazi dove c'è particolare afflusso durante le stagioni estive. Si ricercano molti receptionist, molte persone anche che sono addette al cosiddetto front office, no? O all'accoglienza all'interno di una struttura. Poi, per esempio, volendoci spostare sulla logistica, si ricercano molti addetti alla logistica e molti magazzinieri. Tra l'altro queste sono figure ricercate non solo per l'estate, ma ricercate in generale nel mercato del lavoro. Poi anche molti camerieri ai piani, molti addetti alle pulizie. Quindi insomma le figure sono diverse. Tra l'altro io invito ad andare sul nostro sito assolavoro.eu, dove è possibile ritrovare non solo le 10 figure professionali più ricercate per l'estate 2026, ma anche proprio su una sezione del sito chiamata Spazio Orientamento le 30 figure professionali più ricercate in Italia. Perché come ricordavamo in apertura di trasmissione, se noi da un lato abbiamo 50.000 richieste tramite agenzia per queste professioni estive, ne abbiamo 400.000 da qui a settembre su tutti i settori, quindi non quelli necessariamente legati alle attività stagionali.
1: Ecco, le chiedo sostanzialmente, secondo una recente indagine, 2 persone su 3 non si presentano, soprattutto tra i giovani, al colloquio di lavoro. È davvero così? E soprattutto che cosa bisogna fare? Che cosa bisogna avere quando si va a un colloquio di lavoro? Diamo un suggerimento?
2: Beh, questo può succedere, ma questo può succedere perché molte volte il candidato, quando cerca lavoro, e qui viene quindi un consiglio indiretto, si candida ad una pluralità di offerte di lavoro senza neanche leggere poi fino in fondo la descrizione di quel lavoro. Quindi io mi candido, tanto prima o poi qualcuno mi chiama. Questo sicuramente non è un approccio estremamente, diciamo così, corretto, anche perché il selezionatore poi, nel caso tu andrai a fare questo colloquio, capisce se tu effettivamente vuoi fare quel lavoro o non lo vuoi fare. Quindi il primo consiglio che io do è: candidatevi per offerte di lavoro, di lavori che sentite a voi affini e che volete realmente fare, ma anche nell'inviare il curriculum. Quando si invia un curriculum, ad esempio, in modo lo stesso curriculum a 10 aziende diverse che operano in 10 settori differenti, è chiaro che il selezionatore capisce che quel curriculum è un curriculum standard che tu stai inviando tanto per. Invece il curriculum va sempre customizzato, ovviamente con delle esperienze reali, ma affini all'azienda per la quale ci candidiamo. Quindi questo è un consiglio che mi sento di dare. Il secondo consiglio che mi sento di dare è: mandate dei curriculum coerenti, mandate dei curriculum stilisticamente corretti, giusti, con tutte le informazioni, senza refusi, perché mandare un curriculum con degli errori, ad esempio di ortografia, per chi legge è sintomo di un candidato che in quel momento non sta prestando attenzione a quello che sta facendo. E chiaramente uno che non sta prestando attenzione a quello che sta facendo, mi viene in mente che probabilmente non possiede tutte quelle soft skills di cui parlavamo nella prima parte della trasmissione, ma che in realtà oggi sono fondamentali, come ad esempio l'attenzione, perché nel lavoro si richiede attenzione.
1: L'errore più frequente che facciamo quando andiamo a sostenere un colloquio di lavoro qual è?
2: Non essere curiosi. Quando si fa un colloquio di lavoro bisogna essere curiosi, perché c'è una parte, il colloquio è un incontro, no, che avviene tra l'azienda e tra la persona che si candida per quel posto di lavoro, quindi non deve essere un momento unidirezionale, perché in quel momento bisogna, tra virgolette, incontrarsi, bisogna scegliersi. Quindi un errore è quello di non essere curiosi, di dare tutto per scontato, perché oggi la curiosità è sicuramente un motore importante per questo mercato del lavoro e anche per generare valore in un mercato oggi sempre più dominato da transizioni, dall'intelligenza artificiale, dalla digitalizzazione. Quindi bisogna essere curiosi, va dimostrato fin dal primo momento.
1: Ma pur avendo un curriculum di valore, mostrarsi umili paga quando si fa un colloquio di lavoro?
2: L'umiltà è fondamentale, ma credo sia fondamentale in ogni contesto, perché non va mai confusa con la consapevolezza. Bisogna essere consapevoli e sicuri e autorevoli nel proprio ruolo, quindi bisogna sapere ciò che si sa fare. Molte volte tra l'altro non c'è neanche bisogno di ostentare, perché ciò che è scritto sul curriculum, se è reale, in realtà ti restituisce già, no, una figura di quello che sei, il tuo ritratto professionale. Quindi l'umiltà è sicuramente importante. Insomma, bisogna trovare il giusto compromesso tra questo e tutto quello che dicevamo prima. Quindi deve essere veramente, bisogna essere curiosi, ma soprattutto bisogna essere onesti, bisogna essere reali in quello che si racconta, in quello che si chiede, in quello che si fa, perché in questo modo ne esce davvero il ritratto della persona realistico, perché poi ricordiamoci sempre che se uno viene assunto poi deve lavorare, dal momento in cui devi lavorare entri all'interno di un contesto nel quale devi stare, quindi davvero deve essere una scelta reciproca, mostrarsi per ciò che non si è, o anche dall'altra parte promettere cose che non sono reali, che poi non si ritrovano nel contesto lavorativo, è sicuramente qualcosa che fa del male ad entrambe le parti, quindi onestà.
1: Nell'era digitale, soprattutto per le giovani generazioni, bisogna legare, mettere la foto quando si manda un curriculum, o è qualcosa che viene subito penalizzata la persona e viene cestinato il curriculum?
2: Non è obbligatorio, ma è fortemente consigliato. È fortemente consigliato mettere la foto, mettere tutti quegli elementi essenziali che ci dicono, ad esempio la città nella quale ci troviamo, se si ha disponibilità a fare trasferte, disponibilità alla mobilità. E poi io consiglio sempre una cosa: inserite, anche in questo caso non è obbligatorio, ma rende più fluido, più snello il processo di selezione, di inserire all'interno del curriculum le indicazioni relative alla privacy, perché se io già dal curriculum do il trattamento ai dati, alla privacy, beh, allora vuol dire che magari ci evitiamo tanti passaggi successivi e rendiamo più fluido, più veloce il processo di selezione.
1: Sembra una banalità, ma non lo è. Grazie davvero per questi preziosi suggerimenti a Michele Ferrauto, manager di Assolavoro. Chiudiamo qui questa puntata di Al Vostro Servizio, l'ultima puntata in questa stagione. Non mi resta che ringraziare al vetro di regia, a Livio Cosentini e tutta la struttura tecnica per la disponibilità e per la generosità. Grazie a Fabio Cruciani per l'organizzazione preciso e puntuale e paziente in tutto questo percorso di lavoro che abbiamo svolto quest'anno, così come a Donatella D'Amato per quanto riguarda la produzione, per la serenità e l'intraprendenza. Grazie a tutti quanti voi all'ascolto, abbiamo cercato di darvi delle informazioni utili a tutti quanti voi che siete consumatori, cittadini, risparmiatori, quindi attenti a tutto quello che sta cambiando. Grazie davvero da parte di Giuseppe Caporaso e a tutti quanti voi una serena estate.
0: Al vostro servizio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Don Paolo Gariglio, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado, perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison de Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison de Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison de Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti con York finale @gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: baby.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 16, buongiorno da Franco Rossi. Minacce da Mosca dopo il drone russo precipitato in Romania e le condanne unanimi da parte di NATO e Unione Europea. Cittadini dei paesi dell'Unione Europea, sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia. Siate vigili, non sorprendetevi di nulla. Il sonno tranquillo è finito. Queste le parole scritte sul social X dal vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Medvedev. Economia, l'inflazione a maggio registra una variazione di più 0,4% su base mensile e sale al 3,2% sfondando il muro del 3% sull'anno dal 2,7% del mese precedente. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi a 2,6%, rileva l'Istat. L'accelerazione, spiega l'istituto, risale prevalentemente da quella dei prezzi, degli energetici e dei servizi relativi ai trasporti. L'Istat ha comunque rivisto a rialzo le stime del PIL del primo trimestre 2026, che ora è dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,8% sul primo 2025. La variazione acquisita per il 2026 è pari a 0,6%, in aumento tutte le componenti della domanda interna. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Raddoppia il rischio di infarto il fumo, sottolineano i cardiologi in vista della giornata del 31 maggio contro il tabagismo.
2: È stato condotto dai gruppi di ricerca contro il tabacco dell'Università di Bath e da quella di Sheffield lo studio che invita a trasferire i costi dai consumatori ai produttori seguendo il principio chi inquina paga. La proposta, che punta anche a una riduzione delle disuguaglianze sociali, è quella di introdurre un tetto massimo ai prezzi all'ingrosso e contestualmente aumentare la tassazione alle aziende di tabacco per evitare un aggravio sui consumatori e sui piccoli rivenditori. In 5 anni, calcolano i ricercatori, nelle casse statali potrebbero entrare quasi 5 miliardi di sterline in più e nel giro di circa 20 anni si eviterebbero più di 1.500 decessi e oltre 10.000 ricoveri, con la conseguente riduzione del numero dei fumatori, che sono poi la quota di popolazione più svantaggiata in condizioni di povertà e con problemi di esclusione sociale. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Il ritardo, oltre 2 milioni di visite d'esami nel 2026, emerge da Agenas, che comunque registra un miglioramento delle liste d'attesa nel primo quadrimestre. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche e 15 per gli esami come TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, Provincia Autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano comunque segni negativi in entrambi i casi. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Non c'è momento migliore di questo per essere felici. Non hai altro da fare che vivere. C'è urgente bisogno di chi trasmette l'amore a chi è solo. Ecco, per questo RNC trasmette Vivi Davvero. Suggerimenti di Madre Teresa di Calcutta, un'esperta di amore e di vita. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: colpa delle favole. Mi hanno sempre illuso un po' quando fuori piove, perché il mondo mi ha deluso un po'. Colpa.
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi. Sarebbe di 13 feriti, tra cui 8 bimbi, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera e un'automobile. Tra i feriti risultano anche due docenti, i due assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Due bambini sarebbero in condizioni più gravi. L'Unione Europea unilateralmente in guerra con la Russia, lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Medvedev sul social X, dopo l'unanime condanna di NATO e Unione Europea sul drone caduto su un edificio in Romania e ha provocato due feriti. Medio Oriente, continua l'avanzata dell'esercito di Israele in Libano. Le nostre truppe hanno attraversato il fiume Litani, hanno conquistato le alture dominanti, operiamo anche a Beirut, nella Bekaa, lungo tutto il fronte, infliggiamo duri colpi a Hezbollah. Queste le parole del premier israeliano Netanyahu. Torniamo in Italia. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019. Più di recente lo slancio si è attenuato tra deterioramento del quadro geopolitico, dazi americani, difficoltà dell'economia tedesca. Queste le parole del governatore della Banca d'Italia Panetta nelle considerazioni finali sull'intelligenza artificiale. Ha poi ricordato che è una sfida decisiva per l'economia, ma va governata. L'epidemia di Ebola nell'Africa centrale, collegata al recente focolaio di virus nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda, richiede la massima attenzione. Va rafforzata la vigilanza alle frontiere con regole comuni per la gestione degli arrivi diretti e indiretti dalle zone colpite. L'ha detto la Premier Meloni in una lettera ai vertici dell'Unione Europea. Nel fine settimana l'Italia, ha detto sempre la Meloni, invierà a Kinshasa esperti dello Spallanzani per assistenza, medicine e sorveglianza. L'inflazione a maggio registra una variazione di più 0,4% su base mensile e sarà al 3,2%, sfondando il muro del 3% sull'anno, dal più 2,7% del mese precedente. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi a 2,6%, lo rileva l'Istat. L'accelerazione, spiega l'Istituto, risente prevalentemente di quella dei prezzi degli energetici e dei servizi relativi ai trasporti. È tutto, grazie per l'ascolto.

Don Paolo Griglio, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa. Nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison de Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison de Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison de Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti@gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Tu, figlio di un muratore, le

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: Everything was so much simpler.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC presenta Vivi davvero. Madre Teresa, la forza dell'amore, dall'omonimo libro pubblicato dalle Edizioni Paoline.

0: Molti oggi agiscono in un solo modo, in base al mi piace o al non mi piace. Non maturano così in umanità e responsabilità di fronte alla vita. La gioia autentica, invece, nasce dalla sana consapevolezza di aver fatto tutto ciò che era nelle nostre facoltà. Aveva proprio ragione il Manzoni quando affermava: se più che a stare bene si pensasse a far bene, si finirebbe con lo stare tutti meglio. Ascoltiamo un consiglio di Madre Teresa.
1: Non importa quello che si fa, quello che fai tu, io non posso farlo, e quello che faccio io, non lo puoi fare tu. Ma noi tutti facciamo quello che Dio ci ha dato da fare. Solo che qualche volta ce ne dimentichiamo e passiamo nel tempo a guardare gli altri e a desiderare di fare una cosa diversa. Sii fedele nel piccolo, perché in questo risiede la tua forza. Per il buon Dio non vi è nulla di piccolo, perché Egli è tanto grande quanto noi siamo piccoli. Ecco perché Egli si curva su di noi e si preoccupa di fare quelle piccole cose per noi e ci offre l'occasione di provare il nostro amore per Lui. Perciò, non perdere tempo in attesa di fare grandi cose per Dio. Non avrai la prontezza di dire sì nelle grandi cose se non ti eserciti a dire sì nelle mille occasioni di obbedienza che ti capitano durante la giornata.
0: Leggiamo dal testamento di Raoul Follerot. Proclamo erede universale la gioventù del mondo. Rimanete voi stessi e non un altro. Non importa chi. Fuggite le facili vigliaccherie dell'anonimato. Ogni essere umano ha un suo destino. Realizzate il vostro, con gli occhi aperti, esigenti e leali. Niente diminuisce mai la dimensione dell'uomo. Se vi manca qualcosa nella vita, è perché non avete guardato abbastanza in alto. Tutti simili? No. Ma tutti uguali e tutti insieme. Allora sarete degli uomini liberi. Ma attenzione, la libertà non è una cameriera a tutto fare che si può sfruttare impunemente, né un paravento dietro il quale si gonfiano fetide ambizioni. La libertà è il patrimonio comune di tutta l'umanità. Chi è incapace di trasmetterla è indegno di possederla. Non trasformate il vostro cuore in un ripostiglio. Diventerebbe presto una pattumiera. Lavorate. Una delle disgrazie del nostro tempo è che si considera il lavoro come una maledizione, mentre è una redenzione. Meritate la felicità di amare il vostro dovere. Nel cuore di ogni uomo ci sono tesori d'amore. Spetta a voi scoprirli. Ascoltiamo una testimonianza di Madre Teresa.
1: Una donna venne da me con suo figlio in braccio e mi disse: «Madre, non mangiamo da 3 giorni e abbiamo tanta fame. Sono andata in tanti posti a elemosinare un po' di cibo, ma in tanti mi hanno detto che sono giovane e che dovrei lavorare per guadagnarmi da vivere. Nessuno mi ha dato niente. Andai a prenderle qualcosa da mangiare». Ma quando tornai, il bambino che aveva in braccio, gravemente denutrito, era morto di fame. La carità comincia oggi. Qualcuno sta soffrendo oggi, è per strada oggi, ha fame oggi. Il nostro lavoro è per oggi, ieri è passato e il domani non è ancora arrivato. I poveri non saranno con noi domani se non li sfamiamo oggi. Perciò, preoccupatevi di ciò che potete fare oggi.
0: Preghiamo con Madre Teresa.
1: O Signore, nelle cui mani è la salute, io mi inginocchio davanti a Te, poiché ogni dono buono e perfetto da Te deve provenire. Ti prego, concedi abilità alla mia mano, una chiara visione alla mia mente, gentilezza e comprensione al mio cuore. Concedimi sincerità di intenti e la forza di sollevare almeno una parte dei fardelli degli uomini che soffrono. E concedimi di realizzare il compito che mi spetta. Togli dal mio cuore ogni colpa e impaccio, così che, con la fede di un fanciullo, possa confidare in te.
0: Dal libro dei Proverbi. O pigro, sii saggio, impara dalla formica, guarda come si comporta. Essa non ha padrone, né capo, né sorvegliante. D'estate si procura il cibo per l'inverno. Al tempo della mietitura mette da parte il nutrimento. E tu, pigro, fino a quando poltrirai nel tuo letto? Quando ti sveglierai dal tuo sonno? Ecco il tuo programma: un po' dormire, un po' sonnecchiare, un po' riposare con le mani in mano. E intanto, come fosse un vagabondo, ti arriva addosso la povertà e, come un ladro, la miseria. Ascoltiamo un suggerimento di Madre Teresa.
1: La sera, prima di coricarti, chiediti: che cosa ho fatto a Gesù oggi? Che cosa ho fatto per Gesù oggi? Che cosa ho fatto con Gesù oggi? Ti basta guardare le tue mani. Questo è il miglior esame di coscienza.

0: Qualcuno ha scritto che invece di 22 giocatori che corrono dietro ad un pallone e 80.000 spettatori, sarebbe bello se la realtà fosse il contrario. 22 spettatori e 80.000 persone che giocano. Nella società dello spettacolo, infatti, molti sono gli spettatori e pochi gli attori protagonisti, anche della propria vita. Impara dagli autentici atleti ad allenarti al senso del rischio, all'impegno, alla gioia di una vittoria e al superamento di una sconfitta immeritata. La tua vita non è un gioco, ma è in gioco la tua vita. Ascoltiamo un consiglio di Madre Teresa.
1: Non preoccuparti di sapere il perché dei problemi del mondo. Limitati a rispondere alle esigenze della gente. Alcuni mi dicono che fare la carità significa ridurre la responsabilità del governo verso i bisognosi e i poveri. Di questo io non mi preoccupo, perché i governi di solito non offrono amore. Io faccio tutto ciò che posso. Il resto non è affar mio. Ci rendiamo conto che quello che facciamo è solo una goccia nell'oceano. Ma l'oceano, senza quella goccia, sarebbe più piccolo.
0: Robert Baden-Powell ha scritto: considerate la vita come un grande gioco e il mondo come un campo da gioco. Giocate il gioco, non state a guardare. Il nostro lavoro diventa leggero se lo consideriamo come un gioco, dove noi siamo i giocatori di una squadra in cui ciascuno sta al proprio posto e dove tutti lottano insieme per il bene della squadra. Ma che cos'è che rende il nostro lavoro un gioco, anziché una condanna che ci viene inflitta? È il servizio agli altri, con i suoi orizzonti più ampi, che porta con sé la miglior ricompensa. Guardate al di là del vostro lavoro o del vostro studio e consideratene i risultati futuri per gli altri. La vostra soddisfazione sarà il miglior successo. La noia della routine sparirà se scoprirete quel 5% di divertimento che è presente in ogni occupazione umana. Ognuno di voi ha questa possibilità. Scacciate la routine dal vostro ufficio, dalla vostra bottega, dalla vostra scuola, facendo del posto che occupate un campo da gioco. Ascoltiamo una testimonianza di Madre Teresa.
1: Nel 1977 le compagnie aeree internazionali mi donarono dei biglietti gratis per un volo internazionale. Il biglietto gratuito non specificava la quantità dei bagagli, diceva solo 6 suore con i loro bagagli. Così inviai all'estero 6 suore con coperte, medicine e cibo per i poveri. In tutto 450 kg di bagagli. Gli impiegati dell'aeroporto avevano un'aria sbigottita, non avevano mai visto una cosa simile, ma nessuno disse niente. Caricati i 450 kg sull'aereo, i bagagli giunsero felicemente a destinazione.
0: Emile Frank ha scritto: nello sport, se sai vincere e restare modesto, perdere e conservare il tuo sorriso, se dopo la partita sai parlare ai tuoi amici di tutto eccetto che dell'incontro, se sai sul campo conservare la tua dignità e accettare tutte le decisioni dell'arbitro, giuste o ingiuste, regolari o irregolari, se negli incontri sai incassare i colpi proibiti e non restituirli, se sai vincere senza voler stravincere, essere forte senza essere brutale, pensare alla squadra invece di pensare a te stesso, se sai curvarti sull'avversario caduto, se sai spettatore, essere imparziale e apprezzare il bel gioco senza distinzioni di squadre, se sai felicitarti con l'avversario e tendergli la mano quando sei vinto, allora io credo che tu sia un vero sportivo. Preghiamo con Madre Teresa.
1: Signore glorioso, che hai portato tanta gioia nella mia vita. Io ti ringrazio con il sorriso quando vedo la ricchezza delle tue benedizioni. I miei occhi sorridono quando vedo dar da mangiare ai bambini che soffrono la fame. E si apre al sorriso la mia bocca quando vedo la gente rispondere alla tua chiamata. Oh Signore, apri la mia bocca e riempila di sorriso. E noi conosceremo la tua vera essenza e rideremo cantando le tue lodi. Grazie per questo fantastico riso gioioso, Signore.
0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti. Sapete che nelle gare allo stadio corrono in molti, ma uno solo ottiene il premio. Dunque, correte anche voi in modo da ottenerlo. Sapete pure che tutti gli atleti, durante i loro allenamenti, si sottopongono ad una rigida disciplina. Essi l'accettano per avere in premio una corona che presto appassisce. Noi, invece, lo facciamo per avere una corona che durerà sempre. Perciò io mi comporto come uno che corre per raggiungere il traguardo e come un pugile che non tira colpi a vuoto. Mi sottopongo a dura disciplina e cerco di dominarmi per non essere squalificato proprio io che ho predicato agli altri. Ascoltiamo un suggerimento di Madre Teresa.
1: Oggi agisci come se tutto dipendesse da te, ma lascia il resto a Dio.
2: RNC ha presentato Vivi davvero, Madre Teresa, la forza dell'amore, dall'omonimo libro pubblicato dalle Edizioni Paoline.

0: RNC in blu.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
0: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Mosca alza la voce e minaccia, unanime e forte condanna di NATO e Unione Europea sul drone russo che ha colpito un edificio in Romania provocando due feriti. L'economia italiana ha perso slancio, indebolita dalla guerra. Intelligenza artificiale è una sfida decisiva, ma va governata. Le parole del governatore di Banca Italia, Panetta. Stati Uniti e Iran, ancora fermo l'accordo, il presidente Trump chiede altri giorni per dare l'ok definitivo. Libano, Israele avanza verso sud, oltre 3.300 morti dal 2 marzo scorso. Lavorare in nero e senza diritti, nel 2025 le fiamme gialle individuano circa 12.000 lavoratori in nero e 16.000 irregolari, accertate le emissioni di fatture per operazioni inesistenti, 10 arresti. Buonasera da Franco Rossi in studio e da Sabino D'Alessandro alla regia. Parliamo di Unione Europea e di NATO che si sono schierate forti, compatte contro il drone che ha colpito un edificio in Romania provocando due feriti. Il drone lanciato dalla Russia, non si comprende se sia stato un atto voluto, un atto in qualche modo non voluto, certo che Mosca alza la voce. Antonio Soviero.
2: Tensione altissima tra Romania e Russia. Bucarest espellerà il console russo dalla città di Costanza e chiuderà il consolato, lo dichiara il presidente rumeno Dan dopo che nella notte un drone del Cremlino è caduto sul tetto di un condominio ferendo una donna e il suo bambino nella città di Galati sul confine con l'Ucraina, dove pare fosse diretto il velivolo radiocomandato. Da Mosca la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova promette contromisure alla chiusura del consolato e accusa l'Unione Europea di non fornire prove sul presunto attacco russo, mentre il vicepresidente del Consiglio di sicurezza Medvedev avverte i cittadini europei di essere vigili e che il sonno pacifico è finito. Per von der Leyen la Russia ha superato un altro limite e annuncia nuove sanzioni. La Romania è membro anche della NATO, pronti a difendere ogni centimetro di territorio, dichiara il numero uno Mark Rutte. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Dura la reazione anche della Premier Meloni e di Palazzo Chigi, da dove ci parla nostro Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
3: Buonasera Franco, dalla Russia un atto gravissimo messo a rischio la sicurezza europea, così in una nota la Presidente del Consiglio Meloni, che esprime vicinanza e solidarietà alle persone colpite, al governo e al popolo romeno. Condanna che arriva anche dal Ministro degli Esteri italiani, da Crosetto per il Ministro della Difesa. Si tratta di una intollerabile escalation. La caduta del drone russo in Romania coincide proprio in un momento in cui il dibattito politico si accende sulla necessità o meno di spendere i soldi per la difesa invece di dedicarli alla crisi energetica, parole espresse dalla stessa Premier Meloni in un confronto smentito poi da Palazzo Chigi con lo stesso Ministro della Difesa Crosetto, il quale a sua volta insiste per spingere l'esecutivo e in particolar modo il Dicastero dell'Economia aderire al progetto SAFE, lo strumento dell'Unione Europea che fornisce prestiti fino a 150 miliardi di euro per aiutare gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie Augusto, buon lavoro. Parliamo di economia. Oggi le considerazioni del governatore di Banca Italia Panetta. L'economia ha perso slancio, indebolita dalla guerra. E poi ancora l'intelligenza artificiale, sfida decisiva, ma da governare. Leonardo Possati.
4: A Palazzo Coq il governatore Fabio Panetta traccia la rotta per l'Italia nelle sue considerazioni finali. L'allarme è chiaro, lo slancio dell'economia si sta attenuando e l'instabilità nel Golfo minaccia di tagliare la crescita, spingendo l'inflazione in uno scenario pessimistico, oltre il 6%. Panetta esorta l'Europa a reagire con unità e rapidità, invocando una vera integrazione finanziaria supportata da un titolo sovrano europeo. Sul fronte interno la sfida è tecnologica, l'intelligenza artificiale va governata affinché resti al servizio della persona e non del potere. Infine un duro richiamo civile, bisogna fermare la fuga all'estero dei giovani, 100.000 in 4 anni, spezzando il circolo vizioso tra scarsa innovazione e mancanza di lavoro qualificato per garantire loro un futuro nel paese. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ed ora veniamo dal conflitto tra Stati Uniti e Iran. È ancora fermo l'accordo. Il presidente Trump chiede altri giorni per dare via libera definitivo all'ok alla, diciamo, ai termini posti all'Iran, l'intesa comunque sembra davvero più vicina e ce ne parla Massimiliano Cocchi.
5: Dopo l'accelerazione e la frenata, almeno nelle dichiarazioni pubbliche che rimbalzano tra Teheran e Washington, Donald Trump è tornato infatti a prendere tempo dicendo che quello con l'Iran dovrà essere un buon accordo per gli Stati Uniti oppure non si farà. Da Teheran il regime ha replicato ribadendo di voler gestire il traffico marittimo nello stretto di Hormuz e di non voler trasferire all'estero le proprie scorte di uranio arricchito. Le parti di nuovo al muro contro muro, ma oltre alle parole ci sono i fatti, ed è un fatto che i negoziatori statunitensi e iraniani abbiano raggiunto un'intesa preliminare per estendere l'attuale cessate il fuoco di 60 giorni, durante i quali dovrebbero esserci colloqui più ampi sul nucleare e sulle altre questioni irrisolte. Su questo piano ci sarebbe già il via libera dell'Iran. La parola definitiva aspetta ora Donald Trump, che ha condiviso con gli alleati il testo del memorandum, segno che viene ritenuto un buon punto di partenza per arrivare ad un accordo di pace definitivo. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: E continua l'avanzata dell'esercito di Israele nel sud del Libano, da registrare oltre 3.300 morti dal 2 marzo scorso. Maurizio Dischino.
6: Nonostante il cessate il fuoco dichiarato il 17 aprile, in Libano continuano gli attacchi di Israele. 10 le persone uccise oggi durante pesanti bombardamenti dell'esercito di Tel Aviv nel sud del Libano. I miliziani libanesi filo-iraniani Hezbollah hanno rivendicato la responsabilità di 19 attacchi contro le truppe israeliane che continuano ad avanzare nel Libano meridionale, come ha confermato oggi il capo di stato maggiore israeliano Eyal Zamir. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha poi annunciato che i suoi soldati in Libano hanno attraversato il fiume Litani, hanno conquistato le alture dominanti. I militari israeliani continuano a colpire e ad avanzare in Libano, mentre a Washington le delegazioni militari di Israele e Libano oggi hanno avviato colloqui diretti al Pentagono. Va avanti l'offensiva di Tel Aviv anche nel territorio palestinese di Gaza. Controlliamo il 60% di Gaza, arriveremo al 70%, ha minacciato Netanyahu. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: L'epidemia di Ebola nell'Africa centrale richiede massima attenzione, va rafforzata la vigilanza alle frontiere con regole comuni per la gestione degli arrivi. La Premier Meloni scrive ai vertici dell'Unione Europea. Lucia Scione.
7: È negativa all'Ebola la chirurga italiana venuta in contatto con pazienti contagiati dal virus nella Repubblica Democratica del Congo. E dallo Spallanzani una squadra di esperti raggiungerà prossimamente l'Africa per fornire supporto ai sanitari locali. Pur non essendoci casi di contagio nel nostro paese, la presidente Meloni ha chiesto all'Unione Europea regole comuni per la gestione degli arrivi dalle aree africane coinvolte nell'ennesimo focolaio di febbre emorragica. Il Ministero della Salute intanto sta predisponendo con apposite circolari l'attivazione della sorveglianza sanitaria mirata e protocolli di vigilanza per i viaggiatori di rientro dalle regioni colpite. Dalla Repubblica Democratica del Congo arriva finalmente una buona notizia: un paziente affetto da Ebola è guarito ed è stato dimesso dall'ospedale. È il primo caso di remissione della febbre emorragica da ceppo Bundibuscio. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Sarebbe di 13 feriti, tra cui 8 bambini, il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Un incidente che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera e un'automobile. Tra i feriti risultano anche 2 docenti, 2 assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Nel 2025 le fiamme gialle hanno individuato circa 12.000 lavoratori in nero e 16.000 lavoratori irregolari. Alessio Orlandi.
8: 12.000 lavoratori in nero e 16.000 irregolari solo nel 2025. Sono alcuni dei dati della fotografia scattata dalla Guardia di Finanza, che lo scorso anno ha concentrato le proprie operazioni contro la manodopera illecita costata 980 milioni di euro. Le vittime dello sfruttamento lavorativo sono state oltre 1.200, dato che conferma come a pagare siano sempre più deboli, privi di tutele. Un affare opaco che ha portato le fiamme gialle a denunciare 774 persone, di cui 10 finite in manette, e a sequestrare 186 milioni di euro, mentre sono state 128 le persone denunciate per caporalato. L'azione della Guardia di Finanza si è concentrata soprattutto sui fenomeni di illecita manodopera. Questa pratica si realizza prevalentemente attraverso l'utilizzo di società serbatoio che, non versando imposte e contributi, abbattono artificialmente i costi del lavoro, alterando il mercato. Il ricorso a manodopera abusiva favorisce anche forme di dumping salariale, abbassare il costo del lavoro per fare concorrenza sleale, e costringe i lavoratori coinvolti a condizioni di forte precarietà. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Negli Stati Uniti sono riuniti migliaia di oncologi da tutto il mondo e da lì aggiungono dati confortanti sulle guarigioni da diagnosi di tumore. Ce ne parla Letizia Davoli.
9: La ricerca segna un altro punto nella lotta al cancro. La notizia arriva dagli Stati Uniti, dove oltre 40.000 oncologi da tutto il mondo sono riuniti in questi giorni per fare il punto sulle ultime strategie per combattere e sconfiggere la malattia. Il dato per l'Italia è confortante. Un paziente su quattro può considerarsi guarito dopo un tumore. Un dato positivo che nasce da terapie innovative come i farmaci a bersaglio molecolare e l'immunoterapia. I numeri dicono che nel 2025 in Italia sono state stimate 390.000 nuove diagnosi di cancro, oltre 2 milioni invece negli Stati Uniti nel 2026, ed è proprio il dato americano ad illuminare la via. Negli Stati Uniti il 70% dei pazienti è vivo a 5 anni. In Italia la percentuale scende, ma di poco, con un 65% nelle donne e un 59% per gli uomini. Tra questi, almeno un paziente su 4 torna ad avere la stessa aspettativa di vita della popolazione generale completamente guarito. In diminuzione anche il tasso di mortalità oncologica, del 17% negli uomini e dell'8% nelle donne. Dati incoraggianti che, per migliorare, devono essere sempre più sostenuti da grandi investimenti nella ricerca. Letizia Davoli, linea allo studio.
1: 13 titoli d'opera, 7 di balletto, questa è la stagione 2026-27 del Teatro alla Scala. La prima, disegnata interamente dal nuovo sovrintendente Ortombina, Sipario, il 7 dicembre, con Otello di Verdi. Pierachile Dolfini.
10: Niente trucco, Otello non sarà nero, dice subito sovrintendente scaligero Fortunato Ortombina.
11: La forza di questo personaggio è tale da trascendere il colore della pelle.
10: Il 7 dicembre, con lo spettacolo di Damiano Micheletto, interpretato da Brian Gege, Leonora Buratto e Luca Salsi, si inaugura la direzione musicale di Miu Wun Chung.
12: Verdi aveva scritto quest'opera a 73 anni, esattamente come io, 73, forse sarò qualificato almeno umanamente di tentare ancora una volta quest'opera.
10: Chung sul podio anche per un altro Verdi, quello di Macbeth, che segna il debutto scaligero del regista Berlikoski. Qualche star della lirica in meno, qualche debuttante in più. Molti ritorni attesi da Anna Bolena ai Puritani. Prezzi ritoccati all'insù, ma nell'ambito di una politica di accessibilità per tutti. Ancora al sovrintendente Ortombina.
11: Grazie a questi verrà fatto lo sconto a tante persone che non si possono permettere un biglietto che costa 200 euro.
10: Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: E con questo servizio abbiamo concluso. Ringrazio Sabino D'Alessandro che mi ha seguito in regia. Ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla nostra app gratuita Play 2000. Da Franco Rossi un augurio di buon proseguimento di serata.
13: Notte di classica.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto conservate tra voi una carità fervente, perché la carità copre una moltitudine di peccati. Praticate l'ospitalità gli uni verso gli altri, senza mormorare. Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia con parole di Dio. Chi esercita un ufficio, lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi, non meravigliatevi della persecuzione che, come un incendio, è scoppiata in mezzo a voi per mettervi alla prova, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Parola di Dio.

dite tra le genti: il Signore regna, è stabile il mondo, non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine. Gioiscano i cieli, esulti la terra, risuoni il mare e quanto racchiude, sia in festa la campagna e quanto contiene, acclamino tutti gli alberi della foresta. Davanti al Signore che viene, sì, Egli viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo essere stato acclamato dalla folla, Gesù entrò a Gerusalemme nel Tempio. E dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso vi trovasse qualcosa. Ma quando vi giunse vicino, non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti». E i suoi discepoli l'udirono. Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe, e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il tempio. E insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono fuori dalla città. La mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse: «Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato». Rispose loro Gesù: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte: levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe». Parola del Signore.

Le letture oggi hanno un sacco di spunti, ma la temperatura interna di questa chiesa richiede di non prenderli tutti, ma di raccoglierne solo proprio uno o due. L'inizio della prima lettura ha una frase un po' drastica. Se uno poi oggi festeggia un anniversario, a partire di lì sembra un po' esagerato. Diceva così San Pietro: carissimi, la fine di tutte le cose è vicina. Come dire, questo è il benvenuto che ci ha dato la parola di Dio oggi in questa lettura. E riconoscere che però forse c'è un principio in sé saggio nel poter vivere così, con questa sensazione non drammatica, non di paura, ma di chi può vivere come se tutto quanto fosse verso il suo compimento. Ci sono situazioni nella nostra vita in cui, quando ci prepariamo per partire, tipo quando parti per le vacanze, no? Quelle situazioni in cui chiudi per un attimo tutte le cose ordinarie e vai da un'altra parte, sono giorni magari un po' frenetici, ma dove non perdi tempo, no? Dove fai tutte le cose perché poi hai un obiettivo chiaro, devi andare da un'altra parte. Forse potrebbe essere un buon suggerimento, no? Per la nostra vita, pensate se noi potessimo vivere ogni giorno con quella carica di chi sente che sta per partire e che allora non perde tempo in cose poco utili, ma che si dedica solo alle cose importanti e ne fa una dopo l'altra, e le fa tutte. È un antidoto alla noia, forse, riconoscere che davvero la nostra vita è indirizzata sempre a un incontro con Dio che si sta avvicinando. E allora dice Pietro: in quell'ottica ognuno metta a servizio degli altri il dono che ha ricevuto, ognuno faccia la sua parte, sapendo che è quasi ora di partire insieme. Potremmo chiedere al Signore che ci faccia questo dono di poter vivere così ogni attimo della nostra vita, dandogli un senso profondo, perché sentiamo che abbiamo una meta, un obiettivo da raggiungere, e da raggiungere anche in fretta. Il Vangelo ha questo strano episodio di Gesù che passa vicino a un albero di fichi, cerca dei frutti, dice che non ci sono, ma Marco sottolinea: non era la stagione dei fichi. Ha una pretesa un po' Gesù, cerca dei frutti nel momento sbagliato e non la prende benissimo. Il giorno dopo passano e quell'albero è completamente seccato. Probabilmente è un'immagine un po' simbolica, non credo che Gesù si fosse svegliato male quella mattina, ma dice un'intuizione, che se c'è Gesù Cristo si può intuire che non valgono più le regole normali, che tutto quanto prende vita anche fuori dalla sua stagione, che quando tu lasci che Dio entri nella tua vita inizi a vivere senza più troppo misurare, senza più aspettare di fare le cose, ma dando il massimo in ogni momento, che l'incontro con Dio ha quella capacità di tirare fuori da noi il meglio di noi stessi. E forse simbolicamente quel fico, se si può dire così, non l'aveva capito. Non aveva capito che lì c'era il Messia e che se passa il Messia tiri fuori tutti i frutti che hai, verrebbe da dire, senza aspettare la stagione giusta, perché questo è il momento giusto, quando Dio passa nella tua vita. E allora forse il secondo suggerimento da raccogliere è poter dire: Signore, non è questione di semplicemente raccogliere le mie capacità al momento giusto, ma riconoscere che se tu stai passando nella mia vita è il momento di tirare fuori tutto, cioè di giocarmela la vita. Se tu stai passando, questo è il momento giusto. Mi pare che in un modo o nell'altro le letture ci dicano che davvero ogni attimo è il momento giusto di incontrare il Signore e di fare in modo che la nostra vita porti frutto. Chiediamo che sia così per tutti noi.

Presentiamo al Signore le nostre preghiere, le nostre invocazioni, a ogni intenzione che viene proposta. Rispondiamo insieme: ascoltaci, Signore.

0: perché tra tutti i membri della Chiesa si rafforzi il vincolo di comunione e il popolo della nuova alleanza diventi segno efficace di riconciliazione per l'umanità intera. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Perché in un mondo spesso ripiegato su interessi puramente terreni, la comunità cristiana sappia affermare con coerenza i valori duraturi e liberanti dello Spirito. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Perché l'intera società, impegnandosi nella ricerca del bene comune, si rinnovi e si apra alla fraternità universale. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.
0: Perché a ogni persona sia data la sapienza del cuore, che insegna ad amare Dio e rafforza la certezza di ricevere dalle sue mani anche ciò che l'umana povertà non osa sperare. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Perché nei momenti di crisi rimaniamo fondati sulla parola di Dio per scoprire la bellezza trasfigurante del Vangelo. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore. Affidiamo nella preghiera Enrico e Mauriglia a tutta la vostra famiglia, chiediamo al Signore che sempre accompagni il vostro cammino come ha fatto in questi anni e che sempre vi ricolmi della sua grazia. Preghiamo. Ricordiamo anche i nostri fratelli e sorelle defunti, in modo particolare oggi nella trigesima. Preghiamo per Lardon Biagio, De Felice Filaretta Vedova Salomone, Magariello Antonio. E negli anniversari per Manfrin Paolo, Favasuli Cosimo, Mainolfi Luigi, D'Antuono Leonardo, Oliva Luigi, in suffragio di Pingitore Iola, Morrone Rinaldo, Bove Domenico, Verzino Maria, Falcone Vincenzo, Ferreri Felice, Gazzitano Santa Teresa, Garzotto Giovanni, Prone Domenico, Castiglione Carmine, Giuliano Alfonsina, Bertazzo Donato, Cardaci Teresa, Cristaudo Rocco, Tampone Rosa, e per tutti i defunti delle famiglie Favasuli, Garzotto e Prone. Per loro preghiamo. Queste preghiere che abbiamo presentato, quelle che portiamo nel cuore, te le affidiamo, Padre, per Cristo nostro Signore. Amen.

Thank you.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, da te provengono questi doni, e tu li accetti come segno del nostro servizio. Fa che per tua misericordia l'offerta che ascrivi a nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce. Morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Amen.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.

ciò che incontri e tratti nel mondo. Cosa pace

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, risorgi il tuo corpo, una parola e Dio ti ascolterà.

Il mio divertimento del mio amore.

Il centro del mio cuore.

paghiamo. Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua misericordia, Signore. Questo sacramento che ci nutre nel tempo, ci renda partecipi della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Vi ricordo che questo fine settimana c'è la festa parrocchiale della Santissima Trinità, che inizierà già questa sera. Domani pomeriggio, se qualcuno fosse interessato, c'è una biciclettata dal conventino fino a Stupinigi, con la possibilità di entrare nel parco di Stupinigi a un prezzo irrisorio di 2 euro. Se qualcuno volesse partecipare, si può andare insieme, ci si può anche trovare direttamente là, se uno ha paura della bici e del caldo, intorno alle 16, e c'è questo momento comunitario così, e poi la festa continua al conventino, poi ancora con la messa domenica mattina alle 11:15. Vi ricordo che invece qui per la parrocchia Regina Mundi, giovedì prossimo, 4 giugno, ci sarà la recita del Rosario a San Quirico alle ore 21, e poi il giovedì successivo, l'11 giugno, ci sarà la messa, come tutti gli anni, nella cappella di San Quirico. Il finale è un po' diverso dal solito, chiederei a Enrico e Maurilia se volete avvicinarvi, c'è una benedizione particolare su di loro e anche una su tutti noi.

Ricorrendo il 50° anniversario del giorno in cui, mediante il sacramento del matrimonio, congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile, siete venuti nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare. Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita, vi sia a vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore e colmi la vostra casa delle sue benedizioni. Per Cristo nostro Signore. Buona benedizione. Accresci e santifica, o Padre, la comunione di amore di questi sposi, Enrico e Maurilia, che ricordano davanti a te il giorno santo in cui si scambiarono l'anello, segno di fedeltà. Fa che sperimentino sempre di più la grazia del sacramento nuziale. Per Cristo nostro Signore. Amen.

possiamo fargli un applauso? Nell'occasione di questa loro festa c'è una benedizione particolare anche su tutti noi che abbiamo partecipato a questa messa. Rispondiamo quattro volte Amen. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre comunichi la sua gioia a voi e alla vostra famiglia. Cristo, Figlio di Dio, vi assista nell'ora della serenità e nell'ora della prova. Lo Spirito Santo di Dio dimori sempre in voi con il suo amore. E su voi tutti che avete partecipato a questa liturgia scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Grazie a tutti e buonasera.

Dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Nichelino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

Grazie.

Thank you.

0: di Jacques Offenbach, da Les Roses du Bengale, sei valzer sentimentali, abbiamo ascoltato il numero 1, il numero 4 ed il numero 6. Pianista Marco Sollini.
1: RNC presenta
2: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seni.
3: Buongiorno ai nostri ascoltatori di Chiesa e Comunità, ben trovati. Ad inizio della nostra puntata guardiamo al Medio Oriente, perché c'è attesa per la risposta del presidente Trump sull'intesa con Teheran, e poi c'è anche l'incontro oggi al Pentagono tra le delegazioni militari libanese e israeliana nell'ambito appunto dei negoziati promossi dagli Stati Uniti dopo la tregua entrata in vigore, anche se nella realtà non è entrata in nel concreto in vigore. Stiamo cercando di collegarci con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, proprio per avere il quadro di quello che succede sul terreno di questa tregua che appunto sembra non reggere. Mi fanno cenno dalla regia che ancora abbiamo qualche problema nel collegamento con Alessandra Buzzetti. Vediamo se in questo momento proprio ci può raggiungere. Buongiorno Alessandra, ben trovata. Ancora qualche problema? Allora proseguiamo la nostra puntata, torneremo a guardare al Medio Oriente, aspettiamo proprio di poter intraprendere il collegamento. Invece guardiamo ad un altro contesto internazionale troppo difficile, anche questo, che è quello dell'epidemia di Ebola per il focolaio in Repubblica Democratica del Congo, dove si contano già oltre 230 morti sospette, mobilitati anche i medici con l'Africa Qua, organizzazione che opera in diversi paesi africani. Buongiorno al direttore Don Dante Carraro.
4: Buongiorno.
3: Guardando alla Repubblica Democratica del Congo e all'Uganda, paese questo dove siete presenti, c'è grande preoccupazione per l'epidemia di Ebola. Ecco, quali notizie avete? Com'è la situazione?
4: La situazione in Repubblica Democratica del Congo è una situazione seria, nel senso che l'epidemia sta crescendo, si sta espandendo e i morti cominciano ad esserci e stanno aumentando anche questi. Il tutto è legato al fatto che la Repubblica Democratica del Congo è un paese estremamente fragile, non solo povero ma anche fragilissimo, cioè il sistema sanitario, la rete sanitaria, la governance, cioè chi guida questo sistema è fragile, e quindi manca una delle misure più importanti per contenere l'espansione di un'epidemia come quella dell'Ebola, che è quella del coordinamento, che è quella del supporto e di far funzionare ogni cosa per quello che deve funzionare. Tendo a dire, per esempio, i controlli sulle strade, questo è una, i checkpoint che vengono fatti, poi costruire subito degli holding center, cioè dei centri dove i casi sospetti vengono raccolti e vengono monitorati per quei 6-7 giorni, passati i quali uno può essere considerato fuori pericolo nel momento in cui è entrato in contatto con una persona ammalata. Così come, per esempio, tracciare i contatti. Cosa succede? Succede che quando ti arriva in ospedale un paziente probabilmente infetto, sì, di Ebola, bisogna capire le persone con cui è entrato in contatto, identificarle, isolarle con un cordone sanitario, in modo che in questa maniera si contiene l'epidemia,
3: la diffusione.
4: Allora, tutte queste misure, ne ho citate alcune, si fanno se c'è un sistema sanitario strutturato, forte. La Repubblica Democratica del Congo non è così. Diversamente invece è l'Uganda, perché l'Uganda è vicina al Congo, è proprio confinante con il Congo, quindi la paura in Uganda c'è, perché le frontiere sono porose, la gente adesso in Congo ha paura e ha cominciato a scappare verso l'Uganda, e quindi il rischio per l'Uganda è che queste persone arrivano e contagino anche la popolazione ugandese. Diversamente rispetto al Congo, però, l'Uganda è un paese, ha un sistema sanitario che è più strutturato, perché negli ultimi 10, 15, 20 anni ogni tanto l'Ebola in Uganda è saltata fuori, sì. E quindi il governo era preparato. Ecco.
3: Cosa riuscite a fare come QAM in Uganda proprio per l'Ebola?
4: Certo, la misura prima che abbiamo già deciso di mettere in atto è quella di fornire quei due grossi ospedali su cui stiamo lavorando e i tanti centri sanitari che girano attorno, che sono distribuiti attorno agli ospedali, fornirgli di quelli che vengono chiamati i DPI, cioè dispositivi di protezione individuale. Cioè, cosa vuol dire? Le mascherine, vuol dire i cappellini, vuol dire camici, vuol dire guanti, vuol dire telecerate per la sala operatoria, vuol dire occhiali, perché in particolare per gli ospedali e per i centri sanitari, perché l'Ebola, a differenza del Covid, e questo sì, è un segnale anche che ci deve per certi aspetti tranquillizzare, e cioè non si trasmette per le vie aeree così come il Covid. L'Ebola si trasmette con i liquidi biologici, il sangue in particolare, e quindi il luogo centrale dove c'è il rischio di contagio è proprio l'ospedale, perché in ospedale, quando vai in sala operatoria, quando una mamma deve partorire, un cesareo, c'è sangue, e il rischio è che se quel paziente è infetto l'operatore sanitario venga contagiato. Ecco perché allora, specie negli ospedali ma anche nei centri sanitari, stiamo dando questi dispositivi di protezione individuale in modo che gli operatori sanitari siano protetti dal rischio di questo contagio.
3: Don Dante, la ringraziamo molto per quanto ci ha raccontato e per la vostra vicinanza davvero alle popolazioni in Africa.
4: Grazie, grazie a voi anche per dare voce a un continente che negli ultimi anni, a causa delle guerre e tanti motivi, non ha avuto voce, quindi grazie di cuore.
3: No, ci teniamo davvero, Chiesa e Comunità, a dare voce anche all'Africa, e come ci teniamo a non dimenticare i tanti conflitti. In particolare, all'inizio puntata abbiamo detto che volevamo dare attenzione al Medio Oriente, ora siamo in grado di collegarci con Alessandra Buzzetti da Gerusalemme. Buongiorno Alessandra.
1: Buongiorno.
3: Benvenuta Alessandra, Chiesa e Comunità. Dicevamo ad inizio puntata dell'attesa per la risposta del presidente Trump sull'intesa con l'Iran e poi dei colloqui tra Israele e Libano promossi dagli Stati Uniti, mentre c'è una tregua che insomma non regge sul campo. Ecco, raccontaci sul terreno che cosa succede in Libano e in Israele.
1: In Libano certamente c'è, come sappiamo, questa larga operazione militare israeliana, e anche oggi sono continuati i bombardamenti in diverse città del sud e non solo, e soprattutto è stato proprio dato sono stati dati degli ordini di evacuazione di massa a tutti i civili che risiedono praticamente in quasi tutta l'area del sud del Libano, ma così anche nella valle di Baca. Ieri c'è stato anche due raid sono stati fatti anche a Beirut, in un sobborgo della periferia, quella che doveva essere, secondo quanto era stato detto dai mass media americani e israeliani, la linea rossa che Netanyahu non avrebbe dovuto superare. Invece è stata bombardata anche Beirut, sempre per cercare di eliminare, per usare la loro terminologia, uno dei leader dell'ala militare di una milizia che è legata ad Hezbollah e anche all'Iran. E tutto questo appunto con un prezzo chiaramente per i civili molto alto. E sappiamo anche che il problema adesso che ha l'esercito israeliano è quello di questi piccoli droni che funzionano con un cavo a fibra ottica, quindi non sono intercettabili, che uccidono quasi un soldato al giorno. In tutto questo comunque oggi ci sarà questo incontro tra il capo delegazione libanese al Pentagono, proprio per tentare di continuare questi negoziati che sappiamo essere assolutamente ancora ai primi passi, e la situazione sul campo chiaramente non aiuta. Riguardo invece all'Iran, sappiamo bene che questo accordo, che sembra che appunto si stia definendo, come anche ci si augura, è un accordo che assolutamente non piace non solo al governo israeliano ma anche alla maggioranza degli israeliani, e quindi la situazione, diciamo, sul campo è questa, e si guarda all'Iran, a questo accordo appunto israeliano, con preoccupazione, ma dall'altro campo appunto continuano queste operazioni in Libano, e anche non dimentichiamo Gaza. Ieri addirittura Netanyahu ha detto che avrebbe dato ordine alle truppe di terra di occupare il 70% della striscia. Sappiamo che già ne hanno occupato 60.
3: Ecco, Alessandra, in un minuto, la situazione umanitaria a Gaza, ancora aiutaci proprio a rifarla presente.
1: La situazione umanitaria dal punto di vista, diciamo, degli aiuti, quelli, diciamo, del cibo, stanno entrando, quindi non c'è un problema di fame a Gaza. C'è il problema che ci sono 2 milioni di palestinesi ammassati in questo 40% al momento di territorio, che controllato da Hamas, quindi la situazione che è in pregi di fortuna, vive con presidi sanitari davvero insufficienti. Dall'altro lato c'è il problema di Hamas, perché Hamas comunque non sembra intenzionato a disarmarsi, quindi anche quello che appunto sarebbe il piano del Board of Peace in questo momento è assolutamente in stallo, e sembra anche che, tra l'altro, tutti questi miliardi che sarebbero dovuti confluire per la ricostruzione di Gaza, che ancora non si vede, appunto non sono confluiti, almeno non sono confluiti in minima parte. Quindi è una situazione davvero di stallo, pericolosa e molto preoccupante.
3: Molto preoccupante, sì. Grazie Alessandra per essere stata con noi, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
3: E ora lasciamo i contesti internazionali e stiamo in Italia. Ieri si è conclusa l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, con l'intervento di Papa Leone XIV, che ha esortato i vescovi italiani al coraggio dell'essenziale. Ne abbiamo parlato proprio nella puntata di ieri. Poi è stato diffuso il comunicato finale dell'Assemblea dei Vescovi. Si sottolinea l'orizzonte ampio e l'impegno deciso, riportare al centro il dono della fede che i vescovi hanno assunto con l'approvazione del documento Radicati e costruiti in Cristo. Si tratta delle linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale. Il testo è stato approvato a larga maggioranza. La presidenza, si rende noto, procederà alle integrazioni richieste dalle osservazioni e dagli emendamenti. L'assemblea ha lanciato anche un appello unanime per la pace in Medio Oriente, Ucraina e tutte le aree colpite da conflitti spesso dimenticati. E poi l'Assemblea si è pronunciata esprimendo parere favorevole sulla richiesta di elevare il beato Rosario Livatino a patrono dei magistrati italiani. Ora la richiesta verrà presentata al competente dicastero vaticano per la conferma. Questi alcuni dei punti che sono emersi, emergono dal comunicato finale dell'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, che si è tenuta in Vaticano in questi giorni. Voltiamo pagina e parliamo di azzardo, perché la Caritas Ambrosiana ha posto l'accento sui dati impressionanti che riguardano il territorio della diocesi di Milano, dove anche nel 2025 sono stati persi 2 miliardi e 17 milioni di euro nell'azzardo, sugli oltre 21 persi a livello nazionale. 165 miliardi giocati lo scorso anno complessivamente nel nostro paese. La Lombardia, denuncia Caritas Ambrosiana, è epicentro di questo comparto cui le istituzioni sembrano non voler mettere freni. Per capire abbiamo sentito Costanza Pestalozza dello sportello dipendenze della Caritas Ambrosiana, e questo è quello che ci ha raccontato.
5: Purtroppo il fenomeno è diffuso, riguarda un po' tutte le classi sociali, ovviamente le classi sociali che sono più in difficoltà o sono già in situazione di fragilità velocissimamente arrivano alla deriva, ma anche tutta la fascia media e anche la fascia medio alta, quando poi viene coinvolta nell'azzardo, ci mette più tempo perché ha più denaro a disposizione, ma i disastri dal punto di vista economico, dal punto di vista relazionale, dal punto di vista degli equilibri familiari, della tenuta del posto di lavoro, sono effettivamente macroscopiche. Tra l'altro, purtroppo, le persone si rivolgono a noi o ai servizi di cura quando le situazioni sono già molto avanzate, e quindi quando i danni spesso sono già molto ingenti. Diciamo che uno degli aspetti che forse caratterizza un po' questa ultima ondata è forse l'età che si abbassa sempre di più. Nei primi anni che noi avevamo lo sportello, l'età media delle persone che si rivolgeva aveva un'età attorno ai 40-50 anni, adesso sono parecchi anche giovani o familiari di giovani che si rivolgono a noi perché hanno un figlio, un compagno, un marito giovane, quindi sotto i 30 anni, che è coinvolto in problematiche legate all'azzardo, legato all'azzardo online, legato alle scommesse sportive. Ecco. E l'altro aspetto, che questo un po' si conferma, ma ahimè è una grande fatica anche questo, sono gli anziani e quindi familiari di genitori, di parenti anziani che si rendono conto che il proprio congiunto sta perdendo, usando il denaro a volte già decisamente limitato, nelle macchinette, nei gratevinci o in prodotti prevalentemente cartacei, insomma vis-à-vis. Ecco, queste sono le due fasce che in questo momento continuano a emergere, non che la fascia centrale di come età anagrafica sia scomparsa, anzi è sempre presente, però spiccano queste due fasce di età.
3: E la comunità come si comporta? Perché spesso, lei lo diceva, no? Si arriva quando la situazione è compromessa al nostro sportello. È possibile cogliere i segnali? Che cosa possono fare le persone attorno a chi man mano sviluppa questa dipendenza?
5: Allora, la prima cosa che mi verrebbe da dire è quella di riconoscere i segnali subito e non aspettare troppo tempo. Dai racconti che le persone ci fanno, spesso le persone, i familiari sapevano da tempo che c'era un problema di gioco d'azzardo e si sono illusi, hanno sperato, hanno scongiurato che questo tipo di comportamento svanisse, sparisse, che il giocatore potesse smettere da solo. Purtroppo questa cosa qua non succede mai, nel senso che è molto difficile che un giocatore d'azzardo, quando diventa con un attivo di un comportamento compulsivo, possa smettere da solo. Ecco. Il familiare, che è sicuramente una risorsa preziosissima per il giocatore, è quello di chiedere aiuto lui o lei. Dico lei perché spesso sono le donne che si muovono a chiedere aiuto per i propri familiari, come compagne, madri, mogli e figlie. Ecco, devo dire che il 90% delle persone che io incontro sono donne e questo mi colpisce sempre, non che non ci siano donne giocatrici, anzi questo è un dato che sta aumentando anche questo, ecco, però chi chiede aiuto normalmente sono le donne. E io mi sento di dire che quando si comincia a avere il sospetto, quando si sa già che all'interno del proprio nucleo familiare c'è una persona che gioca, che si sono già attraversate anche dei momenti in cui il gioco è diventato un comportamento ripetuto, compulsivo, già creato dei problemi, di chiedere immediatamente aiuto, di farsi supportare anche nel mettere in atto dei comportamenti virtuosi, di verificare che l'economia familiare comunque non venga massacrata dal gioco, che comunque le relazioni siano il più possibile accettabili e che la presenza della propria persona in casa, figlio, marito, compagno, sia sufficientemente attiva e non sia distratta, perché il gioco poi porta via, mangia anche tempo, mangia anche attenzione, mangia relazioni, ma insomma divora proprio molto della vita delle persone. E quindi tutti questi segnali che vanno dall'economia al benessere familiare non devono essere assolutamente sottovalutati e se è possibile bisogna lasciare a fianco la vergogna, l'umiliazione di avere un proprio parente, un proprio congiunto, un proprio marito, un figlio che è attraversato da questo tipo di problematica.
3: Era Costanza Pestalozza dello sportello dipendenze di Caritas Ambrosiana. La Caritas Ambrosiana aderisce anche alla campagna nazionale promossa da Caritas Italiana Vince chi smette, proprio per la sensibilizzazione riguardo all'azzardo, e poi ha promosso e prodotto la Caritas Ambrosiana Breaking the Rule, un gioco che mette in guardia proprio dal gioco d'azzardo, che spiega i meccanismi che ci sono dietro l'azzardo, ed è in corso proprio la diffusione nelle parrocchie, nelle istituzioni, anche nelle scuole, nelle realtà associative di questo gioco da tavolo, che permette proprio di riflettere sull'azzardo, un fenomeno che, come avete sentito, è veramente vasto, ha delle ripercussioni economiche non solo, tra l'altro per le ripercussioni economiche c'è anche la Fondazione San Bernardino di Caritas Ambrosiana che interviene per rimediare, però davvero le implicazioni non sono esclusivamente ovviamente economiche. Riguardo invece alla epidemia di Ebola, di cui abbiamo parlato prima con Don Dante Carraro del QAM, è arrivata nel frattempo una notizia che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Quindi almeno questa una piccola buona notizia che ci sembrava giusto riportare prima di terminare la nostra puntata. Io ringrazio Gabriele Mileti che mi ha supportato dalla regia anche nei collegamenti che a volte, come vedete, non sempre sono facili con i territori dove riusciamo ad arrivare proprio per potervi raccontare che cosa succede. Quindi grazie a tutti voi per la pazienza, per l'ascolto. Da parte mia, Elena Seno, un buon proseguimento di giornata.
2: Chiesa

Don Paolo Gariglio, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado, perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo, neo sacerdote, presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison des Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison des Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison des Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti@gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

0: Grazie all'8 per 1000, la Caritas diocesana di Palermo in Sicilia contribuisce alla realizzazione di tanti progetti, come quello di un campetto di calcio a 5 all'aperto all'interno degli spazi dell'oratorio della chiesa Santi Cosma e Damiano di Sferracavallo, borgata marinara del capoluogo siciliano. Un terreno incolto e abbandonato si è trasformato in un luogo di gioco e aggregazione, un progetto che nasce da lontano, un percorso sviluppatosi passo dopo passo, un sogno dei più giovani del quartiere diventato realtà, come racconta uno dei volontari storici, Gino Cucina.
1: Adesso i bambini giocano liberamente e felicemente in questo campetto, soprattutto nella stagione estiva, di avere uno spazio all'aperto molto importante.
0: Qui le attività dell'oratorio rappresentano il fulcro educativo della pastorale parrocchiale e i valori universali dello sport rivestono un ruolo preponderante, come afferma il parroco Don Francesco Di Pasquale.
2: Mette insieme tutti. Il linguaggio dello sport va oltre le regole grammaticali, diciamo così. E quindi diciamo che io, anche come assistente del Centro Sportivo Italiano, che da qualche anno seguo come direzione spirituale, rendo conto come lo sport è uno strumento, una strada che può avvicinare anche i lontani dalla fede.
0: Il campetto rappresenta un'opera segno della Caritas diocesana di Palermo per contrastare il fenomeno della povertà educativa. Ciro Maneri qui è diventato adulto ed oggi è guida per i più piccoli.
3: Ho 26 anni, ormai dalla tenera età, forse di 16 anni, vivo dentro questo oratorio. Da quando non c'era nulla li conosco fin da piccoli, perché essendo della borgata li conosco, e le mamme, conoscendomi, li portano a me, che mi hanno conosciuto fin da piccolo, e quindi loro tranquillamente giocano con me e si divertono.
0: Si tessono relazioni, si creano legami forti e duraturi nel tempo. Le famiglie trovano un punto di riferimento stabilendo un'alleanza educativa. Per Licia Galati, mamma di un ragazzo di 14 anni, è stato così.
4: Per i ragazzini del quartiere è un punto fondamentale, perché attraverso questa struttura riescono intanto ad evitare di stare per strada. È un punto di incontro, è un punto di dove riescono a socializzare. Mio figlio ha 14 anni e proprio nel mio caso è stato uno di quei momenti un po' brutti. Era un ragazzino un po' introverso, non riusciva ad integrarsi. I mister sono stati bravi a riuscire a farlo integrare, a riuscire a farlo accogliere nel miglior modo dai compagni, e adesso diciamo che non ne può più fare a meno.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
5: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: Il Teatro delle Vittorie sarà comunque in vendita. Nessuna possibilità di una marcia indietro sulla cessione della struttura e del palazzo che la contiene, come chiesto a gran voce alla RAI da diversi artisti, a partire da Arbore e Fiorello. A metterlo in chiaro sono stati l'amministratore delegato della TV pubblica Giampaolo Rossi, il direttore generale Sergio, in audizione in Commissione Cultura alla Camera, spiegando che si tratta di strutture inadeguate alle nuove esigenze produttive, come gli altri 13 immobili che l'azienda ha deciso di dismettere. La RAI dunque se ne libererà, ma dalla massima disponibilità nel caso le istituzioni volessero trasformare il Delle Vittorie in un museo della televisione, magari dei grandi show del sabato sera. Va bene, vedremo come andrà a finire questa vicenda. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Benvenuti, naturalmente. Oggi parleremo di, a proposito delle vittorie che potrebbe diventare un museo, di musei. Ci sono delle mostre interessanti, delle iniziative interessanti che vi voglio raccontare e poi anche eventi in giro per l'Italia nei prossimi giorni, tutto dal punto di vista della cultura e dello spettacolo, ma iniziamo con la musica. C'è Zucchero oggi con Senza una donna.

Zucchero con Senza una donna. Allora parliamo di un luogo della cultura che è il Maxi di Roma, che ha aperto una mostra che è stata inaugurata dal presidente Mattarella, che insieme al ministro Giulia ha fatto una visita in anteprima di questo di questa esposizione, che si lega all'anniversario del 2 giugno, di cui ovviamente riparleremo. Stiamo preparando una puntata speciale del 2 giugno per celebrare gli 80 anni della nostra Repubblica, ma sono tanti gli eventi organizzati dalle istituzioni e anche da tutto il comparto della cultura e dello spettacolo in giro per l'Italia. Questa è una iniziativa molto interessante perché racconta la evoluzione dell'Italia dal dopoguerra a oggi dal punto di vista urbanistico e dell'architettura delle città, e quindi mettere insieme le generazioni, guardare indietro agli ultimi 80 anni di storia per celebrare i maestri di una disciplina, ma anche per far conoscere chi maestro ancora non è ma potrà diventarlo. Vitalità dell'architettura italiana 1946-2026 è il titolo della mostra a cura di Pippo Ciorra e Elena Tinacci, inaugurata ieri al Maxi di Roma con la visita a porte chiuse del presidente Mattarella e del ministro Giuli, come vi dicevo. Nelle parole della presidente della Fondazione Maxi, Maria Emanuela Bruni, è una mostra che rende omaggio a una straordinaria stagione di creatività e di impegno civile, valorizzando il contributo di architetti e urbanisti nel dar forma concreta ai principi della Repubblica, e cioè apertura, partecipazione, progresso e tutela del bene comune. E allora all'inizio, nella prima sala, all'interno dell'edificio che è disegnato da una grande architetta che è Zaha Hadid, che è stata, dalle riflessioni di 8 grandi nomi dell'architettura: Stefano Boeri, Maria Giuseppina Grasso Cannizzo, Massimiliano Fuxas, Renzo Piano, Franco Purini, Elisabetta Terragni, Paola Viganò, Cino Zucchi. Loro raccontano in alcuni video con 8 totem il loro punto di vista. Sono 3 le mostre, le sezioni della mostra. La prima, fotogrammi della storia, e appunto racconta l'Italia dalla ricostruzione ai primi anni, insomma, dopo la fine della seconda guerra mondiale. Gli obiettivi erano avere una casa per tutti, e per esempio ci sono in esposizione i progetti di alcuni quartieri che sono stati realizzati in quel periodo per questo obiettivo: il quartiere Arar di Milano, l'Incis a Decima di Roma, e poi il museo come scuola, Carlo Scarpa per Castelvecchio a Verona, Albini e Helg per il tesoro della cattedrale di San Lorenzo di Genova, oppure le scuole e le infrastrutture, piazzale, e poi a chiusura il piazzale Cadorna di Milano ridisegnato da Gae Aulenti. Un'altra sezione è dedicata alle cronache del presente, pensata come elogio di quella prima generazione Erasmus, cioè quelli nati tra la fine degli anni 60 e gli anni 80, che attraversa paesi ed esperienze e acquista uno sguardo internazionale dal punto di vista anche dell'architettura. Ciascuno degli 8 studi selezionati viene raccontato dalle foto di Allegra Martin. Parte finale invece dedicata al futuro, quindi vitalità dell'architettura, si chiude con le edizioni del concorso che la Fondazione del Maxi da alcuni anni dedica ai giovani progettisti, invitandoli a ideare un'installazione estiva per gli spazi esterni, molto vissuti non solo dai visitatori ma anche da studenti, famiglie e popolazione del quartiere in cui il Maxi si trova, perché sono spazi aperti.

Da Roma ci spostiamo a Milano per un'altra mostra importante dedicata a un maestro della scultura, Arnaldo Pomodoro, che amava sperimentare i materiali, non solo il bronzo, che sono le sue opere più famose, queste strutture, queste sculture, anzi, in bronzo ce n'è una davanti alla Farnesina a Roma, la sfera, no, di Pomodoro, ce n'è una davanti alle Nazioni Unite a New York, ma insomma in tutto il mondo ce ne sono e ne abbiamo anche in Italia parecchie, visto che lui era appunto della provincia di Pesaro Urbino. Arnaldo Pomodoro amava sperimentare i materiali, sfidava i solidi della geometria, li spaccava per rivelare al loro interno una scrittura sconcertante e si interrogava sul tempo nelle sue dimensioni. Ogni sua opera è una macchina simbolica che tiene insieme integrità e lacerazione, compattezza esterna e turbolenza interna, ordine e crisi. Queste sono le note di Luca Massimo Barbero, curatore associato delle collezioni di arte moderna e contemporanea di Intesa San Paolo, che con la con Federico Giani, curatore della fondazione di Pomodoro, rende omaggio al celebre scultore a 100 anni dalla nascita e nel primo anniversario della morte. Con la grande mostra che si apre oggi fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, con 45 opere anche monumentali che arrivano dalla Fondazione Pomodoro e dalle raccolte di Intesa San Paolo. Pomodoro, dicevamo, nacque nel 1926, il 23 giugno, a Morciano di Romagna, crebbe nel Montefeltro, studiò da geometra a Pesaro, però dal 54 va a Milano e inizia la sua pratica artistica. All'inizio altorilievi, superfici di piombo, rame, legno, cemento, stagno, su cui Pomodoro tracciava un sistema di segni a metà strada tra il grafema arcaico e l'ingranaggio di una perduta civiltà delle macchine. Ma agli inizi degli anni 60 Pomodoro passa al tutto tondo. Le opere di Brancusi, che vede a New York al MoMA, lo folgorano. La visione di un calendario azzeco in Messico gli dà ispirazione e inizia così a inserire nel suo sistema di segni anche le forme della geometria euclidea e alcuni segni legati alla cultura dei Maya. L'immagine più sorprendente di questa mostra antologica è la parte finale, il salone Scala, dove sono state riunite su una piattaforma diverse sculture in candido fiberglass, un materiale leggero ed essenziale che Pomodoro usava anche nei suoi allestimenti scenografici. Diciamo che queste sculture sono le versioni alternative

alternative in materiale più pratico da utilizzare delle sue famose opere che oggi sono sparse nel mondo, come dicevo appunto quello a New York o quello davanti alla Farnesina a Roma, che sono sculture molto grandi in bronzo e, essendo in bronzo, sono particolarmente pesanti e anche difficili da spostare. Ma questo materiale che lui stesso utilizzava permette di averne una copia bianca a grandezza naturale da poter spostare facilmente, esporre e guardare a grandezza naturale. Tutto questo, come dicevamo, a Milano, alle Gallerie d'Italia, in Piazza della Scala, fino al 18 ottobre.

Adesso vi racconto un'iniziativa che ha a che fare con un luogo museale, ma come dire, è un'iniziativa davvero curiosa. Sono tante in Italia le iniziative che tendono a aprire i luoghi della cultura e anche gli spazi museali anche in orari particolari, come per esempio quello della sera, per diverse ragioni. Intanto, per cominciare, perché c'è molta richiesta in tanti luoghi per vederli, perché sono straordinari, e magari per motivi logistici non si riesce a far entrare tutti. Dunque, per dare l'opportunità a più persone di vedere questi luoghi, si aprono e si cerca di organizzare anche le aperture serali. Allora, questa iniziativa ci porta a Milano, un luogo davvero unico come pochi, anche per l'iniziativa di cui vi parlo, che appunto ha a che fare con una cena. Siamo a Milano, cena, che cosa vi viene in mente? Viene in mente il Cenacolo Vinciano. Esatto, siamo proprio lì nel refettorio del convento domenicano di Santa Maria delle Grazie, dove lo chef Massimiliano Babila Cagelli ha organizzato alcune serate per lanciare l'apertura della nuova sede del suo ristorante a Busto Arsizio, un locale votato agli esperimenti artistici. Allora, il programma che si svolge ancora questa sera e verrà riproposto anche l'anno prossimo alla Pinacoteca di Brera è questo. Prima un concerto di musica da camera nella sagrestia bramantesca, dove c'è la pianista Beatrice Di Stefano che esegue alcuni brani. Poi c'è una visita privata della Basilica e dell'ultima cena di Leonardo da Vinci. E poi c'è la cena vera e propria in uno dei chiostri interni del complesso monumentale. Anche il menù sarà a tema, perché comprende la reinterpretazione di alcune ricette tratte dagli appunti di cucina di Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, lo sappiamo, era un genio, si era occupato di tante cose. Perché non avrebbe potuto occuparsi di cucina? Beh, perché non abbiamo trovato niente che riguardi questo argomento. Quello di cui si parla in questa idea degli appunti di cucina di Leonardo, che sembra che siano stati trovati, letti, visti da qualcuno nel codice Romanov, quello conservato all'Ermitage di San Pietroburgo, e che contengano degli spunti, delle creazioni attribuite a Leonardo da Vinci, che avrebbe così nella sua vita raccolto anche così delle ricette che ha assaggiato o che magari ha suggerito, modificato, chi lo sa. Questo però si tratterebbe di un falso, uno scherzo ottocentesco, uno dei tanti misteri legati a Leonardo da Vinci, perché di fatto all'Ermitage di San Pietroburgo, nella raccolta del codice Romanov, non c'è niente di tutto questo, e da nessun'altra parte mai è stato trovato niente che riguardi Leonardo da Vinci e la cucina. Ma ci piace pensare che potrebbe essere così. Dunque, questa è un'idea curiosa e interessante stasera, e poi si riprenderà l'anno prossimo al Cenacolo Vinciano per una cena proprio vicino all'ultima cena di Leonardo da Vinci.

0: Ora ci spostiamo a Lecce per parlare di cinema. Dall'11 al 14 giugno la prima edizione di Fandango Live, progetto culturale diffuso pensato per creare comunità attraverso cinema, libri e incontri. 4 giorni rivolti soprattutto a giovani, tra proiezioni di grandi classici, di film cult, dialoghi con gli autori, registi, protagonisti della cultura. Tra gli ospiti Nanni Moretti, che porta un appuntamento chiamato I miei diari. Alessandro Baricco invece si occuperà di intelligenza artificiale, confrontandosi con Riccardo Luna. Ci sarà il musical francese Allora balliamo di Amélie Bonnet, presenti anche Benedetta Argentieri, Francesca Mannocchi, Kasia Smutniak, Valeria Solarino, Adriano Panatta, Sergio Rubini, molti altri. L'apertura l'11 giugno prevede la mostra fumetti Al di là del mare, Palestina, Italia, e la proiezione speciale di Mine Vaganti di Ozpetek, che è stato girato proprio da quelle parti. Chiusura con l'anteprima italiana di Aswear di Kirk Jones, in uscita a dicembre. In programma anche stand-up comedy femminista, poetry slam, incontri, il premio giornalismo investigativo Follow the Fossil Fuel. E poi ampio spazio ai temi ambientali con rassegna stampa quotidiana sul clima, appuntamenti curati dall'Associazione A Sud e dalla Review. Al Convitto Palmieri poi si terranno workshop aperti al pubblico su cinema, editoria, podcast, sostenibilità. Da giovedì a sabato il Cineclub Fandango Cult proporrà una selezione di film ambientati in Puglia. L'iniziativa è organizzata da Fandango Factory con il sostegno della Fondazione CDP e Fondazione Con il Sud, in collaborazione con la Puglia Film Commission e la Regione Puglia. Tutto questo, dicevamo, a Lecce dall'11 al 14 giugno. E se prima eravamo a Lecce, adesso ci spostiamo a nord, andiamo in Piemonte a Ivrea. Da oggi al 2 giugno la Grande Invasione, il Festival della Lettura, nato 14 anni fa a Ivrea. L'appuntamento si terrà anche a Chieri alla seconda edizione e ad Aosta alla terza edizione di questa iniziativa, appunto la Grande Invasione. Dalla rassegna stampa del mattino ai late show serali, passando attraverso presentazioni, reading e incontri per i più piccoli, per tutti i giorni del festival le tre città saranno unite in un'unica comunità di lettori e lettrici. Tra gli ospiti quest'anno Tiziano Scarpa, Benedetta Tobaggi, Elena Varvello, Marco Rossari. Tra gli ospiti internazionali la scrittrice indonesiana Intan Paramadita e Tommy Wieringa. Tutto questo, come dicevamo, a Ivrea, Chieri e Aosta da oggi fino al 2 giugno.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata c'è un film in prima TV, si chiama Modi, una vita a colori, un film canadese del 2017 con due grandi attori protagonisti, Ethan Hawke e Sally Hawkins. Allora, il film è ambientato negli anni 30, il protagonista Everett è un uomo molto solitario che vive in un piccolo paesino della Nuova Scozia, in Canada. Un giorno assume come domestica la fragile Modi, una donna dagli occhi molto intensi ma dal corpo un po' deformato, afflitta da una forma di artrite progressiva. Il sogno della donna in realtà è solo quello di diventare indipendente per dedicarsi, per staccarsi intanto dalla sua zia iperprotettiva e dedicarsi alla sua passione, che è la pittura. Everett, che è un uomo un po' burbero, scontroso apparentemente, grazie all'avvicinamento con questa donna riscopre se stesso, piano piano si innamora di lei. Lei nel frattempo diventa una pittrice famosa e diversi compratori arrivano fin da New York per vedere e comprare i suoi dipinti. E questo è un po' la sintesi, in parte ovviamente, della storia di Modi, una vita a colori, film in prima TV questa sera su TV 2000, canale 28 del digitale e 157 di Sky. Se ve lo perdete c'è la nostra app Play 2000 che potete scaricare gratuitamente sul vostro smartphone, dove trovate tantissimi contenuti di TV 2000 e di Inblu 2000 sempre a vostra disposizione in ogni luogo. Io sono Carlo Magistretti, questo è Inblu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli, che per oggi si ferma qui. Noi torniamo con voi lunedì 1 giugno e poi continueremo, non facciamo il ponte, continueremo anche il 2 con una puntata speciale, vi ho già detto, sugli 80 anni della Repubblica Italiana. Vi auguro un buon weekend, vi aspetto lunedì e naturalmente continuate a seguire Inblu 2000. Buona serata!
1: Inblu Social Club con Carlo Magistretti. Inblu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC presenta
1: In cammino. In cammino con Enrico Segni. Enrico Segni. In cammino.
3: Oh, eccoci. eccoci qua, buonasera, buonasera, un altro appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi torniamo nel Lazio per raccontare una bella iniziativa che mette insieme diverse diocesi per raccontare un coordinamento del patrimonio culturale e la cosa bella è quella di poterne usufruire.
1: In Cammino.
3: Come? Adesso ce lo spiegano i nostri ospiti. Intanto vi dico, una rete di diocesi che si incontrano anche nel digitale per promuovere quello che nelle chiese locali è cultura e patrimonio. Parliamo del progetto DUC in Lazio con Rachele Giannini, bentrovata.
4: Bentrovati voi, grazie.
3: Direttrice dell'Ufficio Beni Culturali e Patrimonio Ecclesiastico della Diocesi di Civitavecchia Tarquinia.
4: Esatto.
3: E poi il professor Claudio Canonici, bentrovato.
5: Bentrovato.
3: Coordinatore scientifico del progetto DUC in Lazio, un direttore Ufficio Beni Culturali e Ecclesiastici della Diocesi di Civita Castellana. Grazie a tutti e due per essere qua, perché vogliamo appunto dare spazio, accendere una luce su questa bella iniziativa delle diocesi laziali. Claudio Canonici, come nasce e che cos'è DUC in Lazium?
5: Allora, nasce da un'iniziativa che ha preso la Consulta per i Beni Culturali Ecclesiastici del Lazio, che ha partecipato a un bando regionale del distretto tecnologico applicato ai beni culturali. È andata avanti in due fasi. Prima abbiamo fatto noi, abbiamo costituito un ATS, Associazione Temporanea di Scopo, fra sette diocesi e una parrocchia e il Pontificio Collegio Leoniano. Abbiamo creato questa ATS. Chi l'ha creata, quindi il capofila dell'ATS, è la diocesi di Civita Castellana e io ne sono diventato il coordinatore scientifico. Abbiamo partecipato al bando regionale del 2018 e abbiamo superato la prima fase.
3: Okay.
5: Abbiamo avuto un finanziamento di 60.000 euro per proseguire la seconda fase, poi, come è successo a gran parte del nostro paese, tutto si è fermato perché è arrivato il 2020,
3: certo.
5: Il 2021, quindi il Covid ha bloccato anche noi. Abbiamo ripreso il progetto quando è stato possibile, lo abbiamo completato e siamo arrivati alla fase finale e siamo arrivati nella scala di partecipanti, siamo arrivati, se non mi ricordo, decimi, undicesimi, abbiamo avuto un finanziamento di circa 1 milione di euro.
3: Però.
5: E da lì abbiamo cominciato, perché avere i soldi, i soldi normalmente si hanno alla fine, sembra strano, no? Uno vuole i soldi per cominciare, no, i soldi ci sono per finire.
3: Okay.
5: E questo vuol dire che l'impegno è partito dalle diocesi, che hanno accettato di mettersi su questa strada, su questa che io chiamo un'avventura, che ha tenuto insieme i vescovi, ha tenuto insieme i economi, ha tenuto insieme noi, cioè
3: certo,
5: i direttori degli uffici beni culturali, e ha tenuto insieme le risorse del territorio, soprattutto delle chiese locali, le chiese che sono in Civita Castellana, Tarquinia, Rieti, Sabina Poggio Mirteto, Viterbo, Sora, Anagni, Alatri Anagni e così via. Ci siamo messi insieme e abbiamo cominciato a lavorare, e progettando ognuno i propri percorsi e poi coordinandoli. Questo è stato un po' il mio lavoro, quello di metterli insieme e coordinarli e mettersi d'accordo con i fornitori, perché i fornitori, soprattutto quando si tratta di fornitori
2: RNC in blu,

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
1: La tua radio.
4: La tua radio.

Don Paolo Gariglio, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado, perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti, è sepolto nel cimitero di Nichelino. Ho saltato intenzionalmente un periodo di attività di Don Paolo neo-sacerdote presso la parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino, quartiere Lingotto. In quel periodo, infatti, iniziò la sua avventura dei campi in montagna alla Maison de Chamois, in alta valle stretta al confine tra Francia e Italia. E la Maison de Chamois, che compie 70 anni, è la beneficiaria, unitamente alla casalpina Casa Paterna di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison des Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison des Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison des Chamois in Valle Stretta e nella Casa Paterna Casalpina a Chateau Bollard.
Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale. Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti@gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

Di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio. Capitolo quinto. Pinocchio ha fame e cerca un uovo per farsi una frittata, ma sul più bello la frittata gli vola via dalla finestra.

0: momento incominciò a farsi notte e Pinocchio, ricordandosi che non aveva mangiato nulla, sentì un'uggiolina allo stomaco che somigliava moltissimo all'appetito. Ma l'appetito nei ragazzi cammina presto e difatti, dopo pochi minuti, l'appetito diventò fame e la fame, dal vedere a non vedere, si convertì in una fame da lupi, una fame da tagliarsi col coltello. Il povero Pinocchio corse subito al focolare dove c'era una pentola che bolliva e fece l'atto di scoperchiarla per vedere che cosa ci fosse dentro. Ma la pentola era dipinta sul muro. Immaginatevi come restò. Il suo naso, che era già lungo, gli diventò più lungo almeno 4 dita. Allora si dette a correre per la stanza e a frugare per tutte le cassette e per tutti i ripostigli in cerca di un po' di pane, magari un po' di pan secco, un crosterello, un osso avanzato al cane, un po' di polenta muffita, una lisca di pesce, un nocciolo di ciliegia, insomma, qualche cosa da masticare. Ma non trovò nulla. Il gran nulla, proprio nulla. E intanto la fame cresceva e cresceva sempre e il povero Pinocchio non aveva altro sollievo che quello di sbadigliare e faceva degli sbadigli così lunghi che qualche volta la bocca gli arrivava fino agli orecchi. E dopo aver sbadigliato sputava e sentiva che lo stomaco gli andava via. Allora, piangendo e disperandosi, diceva:
1: il grillo parlante aveva ragione. Ho fatto male a rivoltarmi a mio babbo e a fuggire di casa. Se il mio babbo fosse qui, ora non mi troverei a morire di sbadigli. Oh, che brutta malattia che è la fame!
0: Quando ecco che gli parve di vedere nel monte della spazzatura qualche cosa di tondo e di bianco che somigliava tutto a un uovo di gallina. Spiccare un salto e gettarvisi sopra fu un punto solo. Era un uovo davvero. La gioia del burattino è impossibile descriverla. Bisogna sapersela figurare. Credendo quasi che fosse un sogno, si rigirava quest'uovo fra le mani e lo toccava e lo baciava e baciandolo diceva:
1: E ora come dovrò cuocerlo? Ne farò una frittata.
2: No,
1: è meglio cuocerlo nel piatto.
2: Oh, non sarebbe più saporito se lo friggessi in padella? Oh, se invece lo cuocessi a uso uovo da bere?
1: No, la più lesta di tutte è di cuocerlo nel piatto o nel tempo.

0: della chiara e del tuorlo? Scappò fuori un pulcino tutto allegro e complimentoso, il quale, facendo una bella riverenza, dice:
1: «Mille grazie, signor Pinocchio, d'avermi risparmiato la fatica di rompere il guscio. Arrivedella, stia bene e tanti saluti a casa!»
0: Così detto, distese le ali e, infilata la finestra che era aperta, se ne volò via a perdita d'occhio. Il povero burattino rimase lì come incantato, con gli occhi fissi, con la bocca aperta e coi gusci dell'uovo in mano. Riavutosi peraltro dal primo sbigottimento, cominciò a piangere, a strillare, a battere i piedi in terra per la disperazione, e piangendo diceva:
1: «Eppure il grillo parlante aveva ragione. Se non fossi scappato di casa e se il mio babbo fosse qui, ora non mi troverei a morire di fame. Oh, che brutta malattia che è la fame!»
0: E perché il corpo gli seguitava a brontolare più che mai e non sapeva come fare a chetarlo, pensò di uscire di casa e di dare una scappata al paesello vicino, nella speranza di trovare qualche persona caritatevole che gli avesse fatto l'elemosina di un po' di pane.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC. In blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
2: Cose di musica è lo spazio in cui ogni sera tre storie prendono forma attraverso la musica. E quelle di questa sera sono innanzitutto un evento, ovvero il tour dei record targato Taylor Swift, poi un compositore, Henry Mancini, e infine una canzone, Baby One More Time di Britney Spears. Ascoltiamo insieme un brano d'apertura e poi cominciamo.

0: l'evento.
1: Taylor Swift è al centro di uno dei fenomeni più clamorosi nella storia della musica dal vivo grazie al suo Eras Tour, il sesto in carriera che ha ridefinito i limiti economici e di partecipazione di un evento live. Secondo dati ufficiali riportati da Guinness World Records, l'Eras Tour è il tour musicale con più incassi di sempre. Tra marzo 2023 e dicembre 2024 ha totalizzato oltre 2 miliardi di dollari di ricavi da biglietti su 149 concerti in 51 stadi e 19 paesi su 5 continenti, superando ampiamente ogni precedente record nel settore dei tour.

Anche questa Bad Blood era presente nella scaletta dell'Eras Tour di Taylor Swift, evento da record che ha raggiunto un pubblico di oltre 10 milioni di spettatori con una media di circa 67.000 fan per tappa, rendendo la cantante americana la prima artista solista nella storia a superare quella soglia di vendite su un singolo tour. I prezzi medi dei biglietti si sono attestati intorno ai $204 ciascuno, un livello che riflette la domanda travolgente per ogni data della tournée. Una risposta che ha portato l'Eras Tour a battere il precedente primato appartenuto a Elton John.

0: Lover, altra canzone presente nella scaletta dell'Eras Tour di Taylor Swift, tournée musicale con più incassi di sempre. Ma oltre all'aspetto economico, la portata del tour ha avuto impatti socioculturali e di mercato. Da sold out immediato in tutte le principali città, alle code sui siti di vendita, fino alla trasformazione di molte aree intorno agli stadi in epicentri di attività turistiche e commerciali. Taylor Swift ha inoltre fatto notizia per come ha distribuito parte dei profitti. Dopo la conclusione del tour ha annunciato 197 milioni di dollari di bonus per il suo staff di produzione, riconoscendo il contributo dei musicisti, dei tecnici e delle varie squadre operative che hanno reso possibile lo show in oltre 20 mesi. E ora si cambia argomento, stiamo per parlarvi di un compositore, Henry Mancini. State sui Blu.
1: Cose di musica.

0: il compositore.
1: Henry Mancini è considerato uno dei più influenti compositori di musica per film e televisione del XX secolo. Nato Enrico Nicola Mancini il 16 aprile 1924 a Cleveland, in Ohio, da genitori immigrati italiani, iniziò lo studio della musica in giovane età, prima con il flauto e poi il pianoforte, guidato dal padre e da insegnanti locali. Dopo aver frequentato brevemente un'importante scuola musicale di New York, negli anni della Seconda Guerra Mondiale fu arruolato, esperienza che fermò temporaneamente i suoi studi musicali. Al congedo lavorò come pianista e arrangiatore per l'orchestra di Glenn Miller, aprendo la strada alla sua carriera nel mondo dello spettacolo. Nel 1952 entrò nella divisione musica della Universal International Studios, dove contribuì alle colonne sonore di oltre 100 film.

Colonna sonora del film Colazione da Tiffany del 1961, Moon River, che abbiamo ascoltato, interpretato da Frank Sinatra, è uno dei cavalli di battaglia di Henry Mancini, universalmente ricordato proprio per temi musicali che sono entrati nell'immaginario collettivo, come il celebre The Pink Panther Theme per la serie di film omonima e il tema di Days on Wine and Roses, che vinse un Grammy Awards come disco dell'anno, mentre Moon River lo vinse come canzone dell'anno, entrambi nei primi anni 60. Days of Wine and Roses l'ascoltiamo nella morbida interpretazione di Andy Williams. The day.

0: Williams con Days of White Roses, firmata da Henry Mancini, che nel corso della sua carriera fu nominato 72 volte ai Grammy Awards, vincendone 20. Oltre a vincere 4 Academy Awards e un Golden Globe, e ricevere un Grammy alla carriera postumo nel 1995. La sua produzione comprende oltre 90 album in una varietà di generi musicali, dal jazz alla musica classica leggera, e decine di colonne sonore per film e serie TV. Oltre alla fama come compositore, Mancini fu anche direttore d'orchestra e spesso si esibì dal vivo, conducendo importanti orchestre sinfoniche in tutto il mondo. Morì il 14 giugno 1994 a Los Angeles all'età di 70 anni, mentre stava lavorando a nuovi progetti musicali, lasciando un'eredità duratura nel campo della musica per immagini. E ora si cambia musica, stiamo per parlarvi di una canzone, Baby One More Time di Britney Spears, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: La canzone
1: Baby One More Time è il brano che ha lanciato la carriera di Britney Spears nel grande pop internazionale. Pubblicato il 29 settembre 1998 come singolo di debutto, la canzone è stata scritta dal produttore svedese Max Martin e prodotta da lui stesso insieme a Remy Jacob nei Cheiron Studios di Stoccolma. La canzone fu parte dell'album omonimo pubblicato nel 99 e appartiene ai generi teen pop e dance pop. Il testo, lo stiamo per sentire, parla di desiderio e rimpianto dopo la fine di una relazione sentimentale, con un ritornello che è passato alla storia della musica pop.

l'uscita di Baby One More Time la risposta commerciale fu immediata e travolgente. Dopo essere entrato nella classifica Billboard Hot 100 raggiunse il numero 1 all'inizio del 99, mantenendo quella posizione per 2 settimane consecutive e diventando il primo grande successo di Britney Spears in America. E non solo, il singolo dominò le classifiche in tutto il mondo, raggiungendo il numero 1 in almeno 22 paesi, stabilendo così un record per un'artista femminile, tra l'altro di soli 16 anni, e vendendo oltre 10 milioni di copie a livello globale.

0: Oops, I Did It Again è il brano che consolida il pop di Britney Spears dopo il successo globale di Baby One More Time, di cui stiamo parlando stasera, e la cui influenza va oltre i numeri. Il videoclip diretto da Nigel Dick, in cui Spears interpreta una studentessa di scuola superiore, è considerato uno dei video musicali più iconici degli anni 90 ed è stato votato tra i più influenti della storia del pop. Nel corso degli anni il brano ha continuato a ricevere riconoscimenti e la sua importanza nel plasmare la cultura pop alla fine del XX secolo è ampiamente riconosciuta. E così per oggi ci salutiamo. Grazie per averci seguito Cose di Musica. Torna domani.
1: Cose di Musica. Cose di Musica. A cura di Paola De Simone.

Don Paolo Grillo, nato nel quartiere Lingotto di Torino il 15 ottobre 1930, è tornato al padre prima dell'alba del 20 gennaio 2026 all'età di 95 anni. Don Paolo è stato una figura centrale per RNC per decenni, in quanto il parroco della Santissima Trinità è, pro tempore, direttore artistico della radio, spesso coadiuvato da altre figure del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Parrocchiale. RNC trasmetteva in diretta le messe ed altri riti religiosi che erano anche registrati in corso di svolgimento per essere conservati in archivio. Questo avviene anche oggi. Quando sono approdata a RNC nel 2007, il direttore artistico pro tempore della radio era il giovane Don Riccardo Robella, tuttora degente presso l'unità spinale del CTO, a seguito dello spaventoso incidente di cui è rimasto vittima il 6 novembre 2025. A Don Riccardo mandiamo sinceri pensieri augurali. Don Paolo, 77enne, non più parroco, ma rimasto presso la parrocchia Santissima Trinità come collaboratore parrocchiale, continuava ad essere attivo nella radio, ma lo incontravo di rado, perché non coincidevano le fasce orarie. Lo vedevo girare per gli studi e mi appariva imponente in senso proprio e figurato, terribile e venerando. Mi incuteva una sorta di timore reverenziale. Di lui, prete educatore e guida spirituale, ma anche prete aviatore, prete scrittore, avevo molte notizie. Personalmente l'ho conosciuto poco e me ne rammarico. Nel dopo, come spesso succede ai giornalisti, rimane il rimpianto delle domande non fatte e delle risposte che potevano essere illuminanti e correttive. Il 2026 è l'anno delle ricorrenze a cifra tonda per Don Paolo. Ordinato nel 1956, 70 anni fa, nel 1966, 60 anni fa, parroco a San Luca, nella periferia sud di Torino. Nel 1976, 50 anni fa, parroco alla Santissima Trinità di Nichelino. Alla comunità nichelinese, Don Paolo è rimasto legato fino alla morte e anche dopo. Infatti,

di Chateau Bollard, di una iniziativa editoriale lanciata per ricordare Don Paolo nel 70° anno di ordinazione sacerdotale. Con la prefazione del cardinale Roberto Repole e con il titolo «Signore, sulla tua parola calerò le reti», a cura degli ex ragazzi di ogni età dei campi in Valle Stretta e amici della Maison des Chamois, esce il libro che raccoglie le omelie di Don Paolo, trascritte dalle registrazioni conservate negli archivi di RNC. Il libro sarà presentato venerdì 29 maggio in una serata che inizierà alle 19 con una preghiera nella Chiesa Grande della Santissima Trinità in Nichelino per ricordare i due compleanni, quello sacerdotale di Don Paolo e quello della Maison des Chamois. A seguire, apericena conviviale presso la struttura polifunzionale nota con il nome di Conventino in via San Matteo 1. Alle 21, proiezioni di video vecchi e nuovi, con testimonianze, interviste e presentazione del nuovo libro. Le mani sulla tastiera del prete scrittore per questa opera postuma, come per altre precedenti, sono quelle dell'onnipresente Lina Delti. Il ricavato sarà devoluto all'Associazione per le attività giovanili delle parrocchie nella Maison des Chamois in Valle Stretta e nella casa paterna Casalpina a Chateau Bollard. Il libro sarà inoltre reperibile presso le segreterie delle parrocchie nelle quali Don Paolo svolse il suo ministero sacerdotale: Santissima Trinità di Nichelino, San Luca Evangelista in via Negarville, Torino, Assunzione di Maria Vergine in via Nizza, Torino. Telefonando agli uffici parrocchiali di queste tre parrocchie potrete ottenere informazioni su come sostenere tramite IBAN le attività delle associazioni che beneficiano dei proventi del libro, che può essere inviato anche per posta su richiesta email indirizzata a lina.delti con York finale @gmail.com. Ricordo l'appuntamento di venerdì 29 maggio, ore 19, preghiera in Chiesa Grande della Santissima Trinità a Nichelino, a seguire apericena al Conventino e alle 21, proiezione di filmati con interviste, testimonianze e ricordi.

0: RNC presenta
1: Retroscena, i segreti del teatro, un programma di Michele Sciancalepore.
2: Buonasera e ben ritrovati con Retroscena, i segreti del teatro. Questa settimana apriamo il sipario su Miracolo a Milano, prestigiosa produzione del Piccolo Teatro di Milano, nata dalla regia di Claudio Longhi. Un viaggio sospeso tra cronaca e fiaba che rilegge il capolavoro cinematografico di Vittorio De Sica e il romanzo di Cesare Zavattini per interrogare il presente sulla gestione della povertà. Insieme a noi il protagonista Lino Guanciale nei panni di un Totò funambolo, figura angelica che costruisce un villaggio ideale tra i clochard della periferia milanese, finché la scoperta del petrolio non scatena la spietata logica del profitto e dello sgombero. Il regista Claudio Longhi rievoca non a caso il titolo originario, censurato all'epoca, I poveri disturbano, per denunciare attraverso uno straniamento brechtiano la cultura dello scarto che margina chi non produce. In un'epoca di violenza verbale, la bontà disinteressata di Totò si trasforma in un dirompente atto politico, un invito coraggioso a non avere paura della gentilezza e a riscoprire la gratuità come unica chiave di cambiamento. Buon ascolto e buona presa di coscienza.

0: che lei è molto debole. Perché il viaggio è finito.
1: Addio, Carlo. Addio.

0: A chi la di buongiorno?
1: A lei.
0: A me?
1: Eh sì.
0: Ma lui è il mio cognus?
1: Eh no.
0: Ma cosa vuol dire allora con questo buongiorno?
1: Ridi veramente buongiorno. Che mi schiusa, ma sa mica dov'è che è possibile andare a dormire?
2: Potrei ospitarlo a casa mia, se lei crede.
3: Ma grazie.
1: Prego.
4: C'era una città con 300.000 sfalati, Angelina. C'era una città di baracche.
5: Condizioni abitative alla fine del 1946. Persone rimaste senza casa, 220.000.
4: Ma la casa mia dov'è?
2: Ma ti va? Se ce la costruiamo noi una città?

0: solo qualche domanda, eh? Ma quanti figli le sono morti di fame? Cosa si prova ad essere così poveri? E questa puzza? Questa puzza? Ci si abitua a questa puzza?
1: 122 nuclei familiari vivono in 145 vani.
2: Come fanno con queste baracche? Che servizi hanno? Come si lavano? Come cucinano?
1: Nessuna baracca è dotata di servizi igienici, di acqua, di luce, di gas.
2: Grazie.
1: L'aria disponibile è nella media insufficiente.
0: Ditemi che sogni fate.
1: Arrivano due uomini! Il primo è Brambi, proprietario del terreno su cui sorgono le baracche.
3: Il secondo è il Mobby, ricco industriale.
1: Ecco, questo è il terreno.
3: Non vi do più di 10 milioni.
1: Ultimo prezzo, 30 milioni ed è vostro.
3: 11.
1: 29.
3: 12.
1: 28.
3: 13.
1: 27.
3: 14.
1: 25. Oh, 25.
3: Questa gente qui? Chi è?
1: Poveri!
3: E che cosa ci fa qui?
1: Può essere mandata via quando si vuole!
3: Non mi sembra così facile mandarli via!
1: Petrolio a Milano!
4: Scoperti in Bolpadana e vasti giacimenti di petrolio!
5: Little-

0: L'8 febbraio del 1951 arriva sul grande schermo Miracolo a Milano, diretto da Vittorio De Sica, con la sceneggiatura di Cesare Zavattini, che a sua volta si era ispirato al suo romanzo Totò il Buono, considerato una pietra miliare del neorealismo che si fonde col realismo magico. Oggi si userebbe l'abusatissimo termine iconico per fare riferimento alla famosa scena finale del film in cui i baraccati da Piazza del Duomo prendono il volo sulle scope dei netturbini. Scena la quale, da come sappiamo, si è poi anche ispirato Steven Spielberg con E.T. nella famosissima, altrettanto famosissima scena dei ragazzini sulle biciclette volanti. Chiederei la cortesia a chi vuole di farmi una brevissima sintesi della storia di questo film, non dello spettacolo, ma della storia del film.
1: Beh, come ogni favola che si rispetti, anche questa storia comincia con un "c'era una volta", che è proprio scritto in sovrimpressione nei primi fotogrammi del film. C'era una volta un bimbo sotto un cavolo.
2: Scostò una foglia e si trovò davanti un neonato.
1: La signora Lolotta, nel suo orto da casa popolare nei sobborghi milanesi, trova un bimbo sotto il proverbiale cavolo e questa nonna mamma lo cresce come se fosse suo figlio. Lo cresce come se fosse suo figlio a pane, giochi e tabelline.
2: Quanto fa 7x7?
3: 49.
2: 49, bravo. E 6x6?
3: 36.
2: 6x6, bravo.
1: È un'infanzia allegra, quella di Totò. Purtroppo è un'infanzia corta, perché Lolotta se ne va molto presto e Totò cresce in uno degli istituti che la città mette a disposizione di chi resta senza genitori, ne esce alla maggiore età e quando esce non è cambiato, è ancora il bimbo felice in qualche modo, è un ragazzo felice che dal mondo si aspetta la stessa genuinità, correttezza, umanità che Lolotta gli ha insegnato a mettere nella vita.
3: Buongiorno signorina!
1: E si aggrega quindi a una compagine di clochard dove Totò si innamora di questo contesto. È un campo desolato e quasi senza baracche ed è Totò a dare impulso a costruire una piccola città ideale. In questa città ideale i nomi delle strade sono le tabelline.
3: Ma questo effetto, Totò!
4: Così i fiori imparano qualcosa, no? Non più strada maggiore, ma strada 5x5 uguale.
1: E tutto procede con grande armonia tra queste persone.
0: Fino a quando?
1: Fino a quando, ahimè, viene trovato il petrolio sottoterra, insomma, nel terreno che ospita il villaggio. Questo terreno cambia di proprietà da Brambi, che è un latifondista che lo possiede all'inizio, passa a Mobbi, che è uno speculatore edilizio, e che quindi decide di mandar via i baraccati, di sgomberarli. E qui avviene ciò che veramente sa di favola. Lolotta dal cielo torna, regala a Totò una colomba rubandola agli angeli. Questa colomba consente a Totò di fare miracoli e attraverso miracoli uno più paradossale e surreale dell'altro, Totò riesce a mandare in fuga uno dopo l'altro gli attacchi, a sventare uno dopo l'altro gli attacchi dei poliziotti o della milizia, di Mobbi, lo speculatore, finché questa colomba viene presa dagli angeli e senza colomba, senza poteri, Totò e gli altri vengono tutti sbaraccati. Vengono sbaraccati, portati dentro delle camionette che li traghettano in città fino in Piazza del Duomo, dove Lolotta riesce a restituire a Totò un'ultima volta la colomba e Totò non usa la colomba per uccidere, distruggere i cattivi che li stanno portando via. Usa la colomba per volare via insieme ai suoi compaesani sulle scope verso un regno dove dire buongiorno.
5: Un regno dove dire buongiorno vuol dire veramente buongiorno.
0: La prima domanda è relativa alla distanza temporale di 75 anni tra il film e la nostra realtà, e allora molto banalmente ti chiedo: cosa ci può essere di interessante e di attuale oggi nel riproporre questa Milano del dopoguerra?
6: L'ispirazione ci è arrivata dalla convinzione brechtiana che guardare da lontano è il modo migliore per guardare le cose e per renderne per averne chiaro le dinamiche, perché quando tu ti schiacci troppo sull'oggetto che osservi, magari per l'appunto ne cogli dettagli, ma non arrivi a capire la complessità.
0: Ho pensato a quello che doveva essere originariamente il titolo del film, e che poi i produttori, diciamo, hanno fatto in modo che non avvenisse, che non fosse esplicitato, proprio per evitare, insomma, lo consideravano un po' sconveniente, un po' imbarazzante, per ragioni così anche politiche, ovvero I poveri disturbano. Quindi è una cultura dello scarto che, cito il testo invece dello spettacolo e del film, prevede solo onesti e abili operai.
7: Onesti e abili operai, utili cittadini.
1: L'esclusione, lo scarto programmatico di quelle darwinistico, che ci piacciono, di talune parti inadeguate, inadatte per un verso o per un altro della nostra società, è un dato ineliminabile del sistema che, dobbiamo dircelo, abbiamo scelto di vivere.
8: E quindi chi costruirà per la povera gente?
0: Claudio, Miracolo a Milano fu considerato troppo evangelico e consolatorio per i progressisti e invece troppo eversivo, anzi quasi comunista, per i conservatori. Quid est veritas?
6: Credo che effettivamente ci sia una profonda ambiguità. Il simbolo concreto di questa ambiguità è proprio la scena finale, di questa ascesa verso il cielo, in cui per l'appunto si raggiunge il regno, in cui buongiorno vuol dire veramente buongiorno. Che cosa ci dice quel volo verso il cielo? È per l'appunto l'approdo al regno di utopia, ma già qui l'utopia inevitabilmente è andare da un'altra parte, vuol dire andare via dal mondo in cui siamo, o è qualcosa di ancora più sinistro, è una metafora di una morte.
4: Totò, io voglio i milioni.
9: Un milione, di milioni, di milioni, di milioni, di milioni.
10: Io voglio.
0: Volevo recuperare un attimo quel concetto che avevamo accennato prima sulla scena del io voglio, no? E la chiamo così, insomma, quella in cui sì. A un certo punto tutti i clochard, tutti gli homeless cercano di sfruttare questo potere che Totò ha con la colomba magica, chiamiamola così, che può esaudire qualunque desiderio. Mi ha ricordato molto un po' la situazione della classe operaia in paradiso, una delle situazioni, cioè quando ci si rende conto, lo stesso Lulù si rende conto di essere diventato egli stesso una parte integrante del sistema capitalistico e del meccanismo consumistico, no?
11: Di queste macchine deve passare da 115 a 300 pezzi all'ora. Ho detto 14 secondi, 16 secondi, avanti, c'è l'ora, il tuo devi fare in 12 secondi. Avanti, siete lenti, là in fondo, il tuo pezzo devi fare in 8 secondi.
0: È inevitabile che questo accada, nel senso che non se ne esce, o come se ne può uscire?
1: È inevitabile esserci dentro, o è inevitabile anche aspirare a esserci dentro se dentro non ci si è, perché indefettibilmente questo pare è l'unico universo possibile, ma all'interno di questo unico universo possibile deve sempre essere possibile riconoscere quei momenti in cui qualcuno dice buongiorno per dire davvero buongiorno. Qui un po' in soccorso viene Calvino, io credo, cioè bisogna riconoscere, cioè senza pretendere, tra virgolette, di vivere in paradiso costantemente, bisogna riconoscere ciò che non è inferno e farlo durare e dargli spazio. Prendere coscienza del fatto che sia un bullone dentro questo sistema è il primo passo, poi entrambe queste storie metaforicamente ci dicono il secondo è ancora più difficile, perché significa prendersi la responsabilità, e non puoi farlo da solo, di cercare di costruire.
6: Uno scatto può essere dalla coscienza intesa come consapevolezza e chiave per la maturità. Completerei la citazione calviniana di Lino con una citazione sanguinettiana: la maturità è dolorosa, ma è l'unica cosa che abbiamo.
12: Signore, tenga.
13: A me?
12: Sì, tenga.
13: Grazie.
10: prego.
0: Tornando a Totò, al protagonista, è inevitabile che arriva questo concetto, questa sensazione, questa emozione di trovarsi di fronte a un personaggio che è all'opposto, agli antipodi della furbizia, della malizia, dell'aggressività, della prevaricazione verbale a cui oggi siamo continuamente sottoposti nei linguaggi, specialmente se si frequentano un po' i social. Siamo invasi da queste espressioni terrificanti: ti asfalto, ti blasto, ti rollo, insomma, ecco. Non lo so, cioè non è una domanda, è una condivisione la mia, nel senso che secondo me è anche importante che si riscopra questo modo. Può sembrare un po' utopico, può sembrare anche questo un po' naif, però è veramente l'unica strada quella per uscirne poi, in
1: sì,
0: effetti.
1: Sì, io credo che sarebbe importante non avere paura del naif da questo punto di vista.
0: Della gentilezza anche,
1: sì,
0: no?
1: Della gentilezza, perché...
0: Che non è formalità poi.
1: Assolutamente no. A parte che è uno dei piaceri della vita, come dice Brecht in quella memorabile poesia in cui elenca i piaceri della vita e farsela fare la doccia, tante cose materialmente belle, e l'ultima e la più potente di tutte è essere gentili. Cos'è Totò all'osso? È un individuo capace di agire in maniera completamente disinteressata. È un individuo che istituisce la propria vita sull'idea che esistono, molto naivement, delle cose giuste e delle cose sbagliate. Poche.
0: E che ci può essere la gratuità nell'azione.
1: Che ci può essere gratuità. E una comunità non si fonda se non all'inizio, quando si parla di valori, di piattaforma valoriale. Beh, il primo su cui le comunità si concentrano è lo starsi vicini gratuitamente.
12: Come ricorderete, la temperatura massima del 1950 si è registrata in luglio. 30,7 gradi.
13: Oh! Nel corrente anno 1951, pane e farinace rappresentano il 23,1% della spesa media delle famiglie di ogni categoria sociale.
0: Una sorta di leitmotiv che anche ho avvertito sono i numeri, no? Allora, i numeri, vado un po' a memoria, i numeri di senzatetto, degli orfani, delle temperature, del clima, delle malattie, delle aspettative di vita, dell'alimentazione, no? Delle ricostruzioni post-belliche, un po' viene messo in evidenza la statistica come una sorta di totem inoppugnabile, intoccabile, intangibile. Io non ricordo se questa cosa era già nel film, onestamente. In ogni caso vi chiedo, l'avete, almeno come l'ho vissuta io, l'avete enfatizzata, perché?
6: A mio giudizio la radice è nel film.
14: 13, 14, 40, 41, 42, 43.
6: Mi riferisco alla sequenza iniziale dei medici, quando cominciano a contare al capezzale di sì. Lolotta, e alla sequenza memorabile della trattativa tra Mobbi e Brambi,
0: che, vendita del terreno, diciamo.
6: Esatto, che degenera poi in latrati di cani che abbaiano tra loro. E poi dall'altra parte le tabelline. Da una parte ci è parso di cogliere una dimensione diciamo del capitalismo o dello spirito della modernità, l'ansia di misurare, l'ansia di quantificare e di pesare costantemente coi numeri la realtà. Dall'altra parte le tabelline invece sono l'espressione della volontà didattica di dare degli strumenti di conoscenza e degli strumenti di crescita.
0: Potrei sintetizzare dicendo: da un lato la statistica, dall'altra Pitagora.
6: Esattamente.
0: La filosofia. Alla fine, cosa vi piacerebbe che restasse nel pubblico in generale?
6: La conferma della tesi brechtiana, ancora una volta, che il mondo è un oggetto trasformabile e che l'uomo è un agente modificatore. È importante che ognuno acquisisca in assoluta libertà la consapevolezza della possibilità di cambiamento che ha in sé, libero per l'appunto poi di esercitarlo come meglio crede.
1: C'è uno scambio tra Totò e Lolotta che a me colpisce tanto. Lolotta, quando torna, dice a Totò: Totò, ma poi tutta questa gente così soave, così dolce, guarda che i poveri sono matti, i poveri disturbano. E Totò risponde: ma mamma, anche noi siamo poveri. E potresti dire che non siamo matti noi, però non disturbiamo nessuno.
0: Ma voi riuscite a dire buongiorno veramente col senso di buongiorno?
1: Ormai, soprattutto mentre causa questo spettacolo, mi salta veramente all'occhio quando lo faccio senza dire buongiorno, quando è una vuota forma convenzionale, che è sempre meglio di niente, perché quantomeno l'educazione è traghetto di civiltà. Però mi rendo conto che forse un paio di volte al giorno lo dico davvero.
5: Diretto verso un regno dove dire buongiorno vuol dire dire veramente buongiorno!
10: Retroscena, retroscena, i segreti del teatro.
0: E Retroscena anche per oggi finisce qui. Vi ricordo che tutte le puntate potete riascoltarle o recuperarle se le avete perse grazie al podcast di Radio In Blu. Basta digitare sul web radioinblu.it/podcast e le trovate a vostra disposizione. Se invece volete rivedere le puntate televisive già andate in onda e interagire con noi, vi rimando all'app Play 2000 di TV 2000 oppure al nostro canale YouTube e alla pagina Facebook Retroscena, i segreti del teatro. Si ringrazia Fabio Cruciani per la produzione radio e con Retroscena qui su Radio In Blu 2000 ci ritroviamo la prossima settimana come sempre il venerdì alle 21 e da Michele Sciancalepore il necessario augurio che il teatro non sopravviva ma viva.

0: Retroscena. Retroscena. I segreti del teatro. RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: RNC presenta
1: In cammino. In cammino con Enrico Segni. Enrico Segni. In cammino.
2: Oh, eccoci qua. Buonasera, buonasera. Un altro appuntamento di In cammino alla radio, amici amici di In Blu 2000. Oggi torniamo nel Lazio per raccontare una bella iniziativa che mette insieme diverse diocesi per raccontare un coordinamento del patrimonio culturale e la cosa bella è quella di poterne usufruire.
1: In cammino. In cammino.
2: Come? Adesso ce lo spiegano i nostri ospiti. Intanto vi dico, una rete di diocesi che si incontrano anche nel digitale per promuovere quello che nelle chiese locali è cultura e patrimonio. Parliamo del progetto DUC in Lazio con Rachele Giannini, bentrovata.
3: Bentrovati, voi, grazie.
2: Direttrice dell'Ufficio Beni Culturali e Patrimonio Ecclesiastico della Diocesi di Civitavecchia Tarquinia.
3: Esatto.
2: E poi il professor Claudio Canonici, bentrovato.
4: Bentrovato.
2: Coordinatore scientifico del progetto DUC in Lazio, un direttore Ufficio Beni Culturali e Ecclesiastici della Diocesi di Civita Castellana. Grazie a tutti e due per essere qua, perché vogliamo appunto dare spazio, accendere una luce su questa bella iniziativa delle diocesi laziali. Claudio Canonici, come nasce e che cos'è DUC in Lazium?
4: Allora, nasce da un'iniziativa che ha preso la Consulta per i Beni Culturali Ecclesiastici del Lazio, che ha partecipato a un bando regionale del distretto tecnologico applicato ai beni culturali. È andata avanti in due fasi. Prima abbiamo fatto noi, abbiamo costituito un ATS, Associazione Temporanea di Scopo, fra sette diocesi e una parrocchia e il Pontificio Collegio Leoniano. Abbiamo creato questa ATS. Chi l'ha creata, quindi il capofila dell'ATS, è la diocesi di Civita Castellana e io ne sono diventato il coordinatore scientifico. Abbiamo partecipato al bando regionale del 2018 e abbiamo superato la prima fase.
2: Okay.
4: Abbiamo avuto un finanziamento di 60.000 euro per proseguire la seconda fase. Poi, come è successo a gran parte del nostro paese, tutto si è fermato perché è arrivato il 2020,
2: certo.
4: Il 2021, quindi il Covid ha bloccato anche noi. Abbiamo ripreso il progetto quando è stato possibile, lo abbiamo completato e siamo arrivati alla fase finale e siamo arrivati nella scala dei partecipanti, siamo arrivati, se non mi ricordo, decimi, undicesimi, abbiamo avuto un finanziamento di circa 1 milione di euro.
2: Però.
4: E da lì abbiamo cominciato, perché avere i soldi, i soldi normalmente si hanno alla fine, sembra strano, no? Uno vuole i soldi per cominciare, no, i soldi ci sono per finire.
2: Okay.
4: E questo vuol dire che l'impegno è partito dalle diocesi che hanno accettato di mettersi su questa strada, su questa che io chiamo un'avventura, che ha tenuto insieme i vescovi, ha tenuto insieme i economi, ha tenuto insieme noi, cioè
2: certo,
4: i direttori degli uffici beni culturali, e ha tenuto insieme le risorse del territorio, soprattutto delle chiese locali, le chiese che sono in Civita Castellana, Tarquinia, Rieti, Sabina Poggio Mirteto, Viterbo, Sora, Anagni, Alatri Anagni e così via. Ci siamo messi insieme e abbiamo cominciato a lavorare e progettando ognuno i propri percorsi e poi coordinandoli. Questo è stato un po' il mio lavoro, quello di metterli insieme e coordinarli e mettersi d'accordo con i fornitori, perché i fornitori, soprattutto quando si tratta di fornitori di servizi, e cioè informatici, parlano una lingua che... Io sono uno storico, la loro lingua non la capisco e loro non capivano la mia.
2: Dicevi percorsi. Quindi, per collegare che cosa?
4: Allora, percorsi per, tanto per cominciare, far conoscere il nostro patrimonio culturale. Noi, le chiese locali, la chiesa in Italia, è uno dei più grandi proprietari, gestori di beni culturali in senso lato. Noi gestiamo chiese, gestiamo musei, gestiamo beni artistici, gestiamo beni immateriali. Tu pensa alle processioni, al canto sacro, alle cerimonie liturgiche. Le gestiamo noi. Le gestiamo con quali soldi? Pochissimi. Noi abbiamo i finanziamenti della CEI che ci dà 13.000 euro a istituto culturale, e poi dobbiamo andare a caccia di bandi. Ormai l'Italia si amministra in questo modo, ci mettiamo anche noi fra coloro che amministrano, perché dobbiamo andare a caccia di bandi regionali, nazionali, europei, perché soltanto con questi bandi si può fare qualcosa, si può mettere insieme chi lavora, cioè le diocesi, e iniziare a mettere in rete per far conoscere il patrimonio che gestiamo.
2: Rachele Giannini, allora veniamo dalla diocesi di Civitavecchia a Tarquinia. Innanzitutto, che diocesi è quella di Civitavecchia rispetto al tema di cui stiamo parlando, e come vi siete confrontati nel tempo con il patrimonio culturale e quello dei beni ecclesiastici?
0: Allora, la diocesi di Civitavecchia Tarquinia è una diocesi che ha un ricchissimo patrimonio dal punto di vista di beni sia materiali che, come diceva Claudio, immateriali, e è una diocesi molto attenta alla valorizzazione di questi beni. In particolare il vescovo della nostra diocesi è particolarmente sensibile alla tematica e quindi cerca di valorizzarli in ogni modo. Una valorizzazione e una fruizione a 360 gradi che ben si sposa con quello che è stata la finalità del Duchillatium, quindi ecco, cercare di raggiungere e di divulgare la tematica sacra attraverso l'utilizzo di altro. Peraltro nella nostra diocesi abbiamo le arti, quindi magari realizzare degli eventi a tematica sacra con l'utilizzo di arti quali la musica o la recitazione o il canto, e contrapponendo questa cosa al Duchillatium ci siamo ritrovati di fatto a fare la stessa cosa, stavolta con le innovazioni tecnologiche, perché spesso si pensa che il sacro sia molto distante, quasi incompatibile con la tecnologia, con ciò che c'è di più moderno, invece non è affatto così. Quindi il Duchillatium di fatto è stata una sfida che, senza peccare di presunzione, mi sento di dire di aver superato, di aver vinto.
2: E poi c'è insomma Sant'Agostino che ritorna, quantomeno da un anno se ne parla ancora
0: infatti,
2: di più.
0: Infatti è stata una coincidenza molto felice, perché con il Duchillatium appunto nell'ambito dei cammini, perché il Duchillatium ha sviluppato più progetti diversi, tra questi progetti ci sono i cammini, e noi come diocesi abbiamo progettato sulle tracce di Sant'Agostino, memorie della tradizione eremitana. Questo perché Sant'Agostino si è recato realmente in parecchi luoghi della diocesi, o comunque ha lasciato un'eredità importante che ancora lascia la sua memoria, e lo si vede in parecchi complessi ancora esistenti, anche se ad oggi hanno perso la propria destinazione originale, e proprio questi complessi o altri luoghi che richiamano, che rimandano a Sant'Agostino e alla sua presenza, sono proprio le tappe di questo cammino, un cammino che viene intrapreso sia da utenti virtuali che da visitatori fisici. E la cosa importante circa questi cammini è che essi si spingono un po' oltre quella che può essere l'accezione ordinaria di cammino, proprio perché sono supportati da queste innovazioni tecnologiche.
2: Ecco, tornando proprio all'innovazione tecnologica, Claudio Canonici, il cuore del progetto è il portale duchillatium.it, che propone virtual tour con guide storiche, cammini di pellegrinaggio, escursioni con contenuti in realtà aumentata. È un modo per entrare in relazione con i luoghi per poi diventare un'esperienza reale.
4: È esattamente un modo per entrare in relazione con i luoghi e con il patrimonio dei luoghi, ma non è una realizzazione statica. È un portale che è polivalente, può tante cose, può contenere quello che abbiamo progettato e realizzato, ma può contenere molto altro. Può contenere ulteriori penetrazioni all'interno della disponibilità di beni documentari, pensiamo soltanto agli archivi. Ogni diocesi è entrata con un suo istituto culturale, noi addirittura con due, rappresentato dai suoi archivi. Ogni diocesi ha un archivio, noi abbiamo un archivio centrale e una sezione staccata, e noi siamo entrati con due archivi, la stessa cosa ha fatto Rachele,
0: sì.
4: Tutti sono entrati con i loro archivi, con le loro biblioteche, e dopodiché ovviamente questa cosa si è portata dietro anche i luoghi di conservazione invece dei beni che chiamiamo tecnicamente artistici, dai quadri, dalle opere d'arte, dal patrimonio archeologico, eccetera. Questo l'abbiamo inserito all'interno, tant'è che dal portale lo si può conoscere con realtà aumentata, conoscere da vicino, ma anche consente il portale di mettere in relazione chi lo vede con i luoghi fisici, per cui c'è la possibilità di prenotare visite, di contattare i responsabili di questi beni, organizzare viaggi, certo, per conoscere meglio e per entrare meglio in questo immenso patrimonio.
2: Ci fermiamo solo per qualche istante, ci ascoltiamo un po' di musica e vivere e a cantarla. Sono Gerardina Trovato con Andrea Bocelli.
3: Vivo ricompiando yesterday e sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei, ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

0: Gerardina Trovato con Andrea Bocelli, Vivere. Noi torniamo qui a In Cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000. Stiamo raccontando di questa bella iniziativa delle diocesi del Lazio che si sono messe in rete per lo sviluppo del patrimonio culturale e artistico. Duc in Latium, percorri e il Lazio. Ne stiamo parlando con Rachele Giannini e con Claudio Canonici. Rachele, una rete di diocesi che si mettono in relazione attraverso la cultura. In che modo questo processo può attivare e permettere anche di riscoprire un bagaglio di fede?
1: Beh, questo è importantissimo proprio perché valorizzare i beni culturali e fare in modo che questo avvenga grazie a una collaborazione tra diocesi fa capire quanto sia importante questa collaborazione e fa capire avvicina in un certo modo i fedeli alla fede grazie alla valorizzazione artistica. Lavorare insieme alle altre diocesi è stato parecchio importante perché di fatto noi ci conosciamo a grandi linee, invece attraverso il Duc in Latium abbiamo avuto la scusa di approfondire la nostra conoscenza, di lavorare insieme, trovare dei punti di incontro, conoscerci, confrontarci di continuo e soprattutto crescere tra di noi e trovare insieme le strategie migliori per avvicinare le persone alla fede attraverso appunto la valorizzazione dei luoghi, della cultura, dei beni culturali, come dicevamo, sia materiali che immateriali.
0: Claudio Canonici, da professore di storia moderna, storia della Chiesa e storia del cristianesimo, è questo mettere in fila, mettere in rete il patrimonio significa da una parte riscoprirlo, perché non è scontato che una persona che abita in quel luogo sappia cosa c'è lì vicino e quanto sia importante per la storia di quel territorio, per la storia di quella comunità. Già questa è un'operazione che in qualche modo cerca di mettere un faro, una luce su quello che magari spesso è in ombra.
2: È esattamente così, perché sì, è vero, noi conosciamo il nostro patrimonio perché magari andiamo in quella chiesa bellissima, partecipiamo a quelle cerimonie, ma che cosa c'è al loro interno? Qual è la storia che ha prodotto quelle chiese? Qual è il territorio su cui queste chiese, queste realizzazioni, queste opere d'arte sono state inserite?
0: Una stratificazione culturale.
2: Assolutamente, una stratificazione culturale ed un rapporto con le fonti da cui queste opere in qualche modo vengono. Se tu consideri che non ci sono opere d'arte o chiese o cerimonie che non hanno il loro riscontro nella documentazione archivistica, che nessuno conosce ovviamente, perché finora è stata sempre una documentazione da specialisti e per specialisti, invece noi abbiamo cercato di renderla fruibile. Nei nostri progetti si unisce sempre la documentazione archivistica alla realizzazione, alla situazione attuale, una triangolazione che deve spingere, dovrebbe spingere non solo chi è del luogo a conoscerlo meglio, ma anche chi si avvicina al luogo a conoscerlo meglio. Io ieri ho parlato con un paio di pellegrini che ho incontrato così per caso e ho cercato di far capire che oltre la cosiddetta Francigena, Roma e quelle cose che incontro, c'era un territorio che era non solo accogliente, ma era bello e aveva una storia fantastica, una storia degna di essere conosciuta.
0: Rachele Giannini, abbiamo un minuto. Questa operazione è interessante anche per rianimare, no, un territorio, prendersi cura delle proprie cose, magari non dico creare posti di lavoro, ma
1: no?
0: Forse anche sì, no?
1: Sì, perché certamente aver realizzato dei progetti quali i cammini, che comunque rivalorizzano il territorio, permette di far arrivare più persone in questi luoghi e quindi certamente c'è una sorta di rilancio anche dell'economia e del turismo locale. E sicuramente la cosa che più ci ha interessato è stato riportare alla luce storie ormai rimaste sepolte. Nel mio caso appunto Sant'Agostino è una storia importante, certo, da conoscere per quelli che non la conoscevano e da ricordare per quelli che invece la conoscevano ma l'avevano dimenticata.
0: 30 secondi, Claudio Canonici, l'esperienza di Chiesa a Porte Aperte, ne abbiamo parlato qui anche nella scorsa stagione di In Cammino, nata questa esperienza nella regione ecclesiastica di Piemonte e Valle d'Aosta, adesso è presente anche in Lazio.
2: Sì, siamo i primi ad averla tirata fuori dalla Chiesa piemontese e valdostana e l'abbiamo portata un po' al centro dell'Italia, al centro geografico dell'Italia, ed è talmente

0: Molto interessante. Io vi ringrazio per questa bella notizia che ci avete portato, Duke in Latium. Io vi invito ad andare su dukeinlatium.it per visitare e capirne di più. Questo era solo un accenno, e quindi siete voi adesso che dovete scoprire questi percorsi. Grazie a Rachele Giannini, grazie a Claudio Canonici.
1: Grazie a voi.
0: Solo qualche istante per ringraziare ancora una volta il gruppo di lavoro di In Cammino che ha messo in piedi questa puntata: Dario Quarta, Gennaro Ferrare, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta, Giulia Martinelli e Roberta Formisano, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Io vi ringrazio, come ringrazio Stefano Sciupi di là dal vetro. Io sono Enrico Selleri, e alla prossima.
2: In Cammino.
3: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
1: RNC, notte di classica.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, notte di classica.
2: RNC e la parrocchia Santissima Trinità di Nichelino vi offrono la recita della Compieta.

0: il settimo e il decimo comandamento ci mettono in guardia dal furto: non rubare, non desiderare la roba d'altri. Sto pensando ad una stemma di un sovrano inglese, un Tudor del 1230-1250. Potius mori quam fedari, preferisco morire che sporcarmi. Quel re, quell'Edoardo, classificato come santo, regnò per pochissimi anni, salì al trono molto giovane, i giovani sono capaci di bontà, ma con gli anni ci si guasta e le cose prendono il sopravvento, assorbono il cuore, polarizzano la mente e diventi un tutt'uno col denaro, con la materia, con le cose di questo mondo e ti perdi. Il Signore ci mette in guardia. Dov'è il tuo cuore? Là c'è il tuo tesoro, e anche viceversa. Esaminiamo la nostra coscienza, se qualche volta il denaro è stato il nostro tutto, o se per il denaro, per le cose nostre e non nostre, diciamo ci siamo prostituiti. Questo è un peccato grave. E questo peccato è la radice dell'ingiustizia, è la radice delle tragedie, di tutte le guerre, pensiamo alle tragedie delle nostre stagioni di vita. Dall'11 settembre del 2001 ad oggi, quanto spargimento di sangue, in fondo, per che cosa? Per il denaro, per il petrolio, per l'orgoglio, per le cose. Questa società che fonda la sua speranza sul piacere, sul denaro e sulla carriera, ma io fondo dove la mia speranza? Anche in questa giornata, tutto il mio agire ha avuto quale obiettivo? Il denaro, soltanto il denaro, oppure ho spezzato il pane, ho sorriso, ho aiutato, ho fatto qualcosa di vero, di grande, senza tornaconto? Signore, aiutami a non desiderare il tornaconto. Signore, aiutami ad amare disinteressatamente, non lasciarmi morire con le cose, altrimenti il mio destino sarà il destino delle cose, dove la ruggine e la tignuola distruggono, perché le cose saranno distrutte dal tempo, mentre ciascuno di noi è destinato all'eternità, non alla distruzione temporale. Una parte di noi è soprannaturale, con l'infusione del Santo Spirito ricevuta nel battesimo e nei Santi Sacramenti. Abbiamo un destino altissimo, non abbiamo il destino delle cose. Perdonami, Signore, perdonaci, Signore, quando ci siamo identificati alle cose di questo mondo, al denaro, o quando abbiamo lucrato denaro ingiustamente. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: Giorno e notte grido a te, o Signore.
1: Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento.
2: Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicino alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza.
1: E tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato.
2: Mi hai gettato nella fossa profonda. Nelle tenebre e nell'ombra di morte pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.
1: Hai allontanato da me i miei compagni. Mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo. Si consumano i miei occhi nel patire.
2: Tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti, o sorgono le ombre per darti lode?
1: Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio?
2: Ma io a te, Signore, grido aiuto. E al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto?
1: Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato.
2: Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.

0: Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore, Dio nostro.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
3: Perché

0: salvarsi, Signore. Nessuno non ci abbandonare. Il cuore regni con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Donaci, oh Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con Lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Il Signore ci benedica, ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen.
2: Amen.

0: Di Reinaldo Hahn, da Première Valse, abbiamo ascoltato Invitation à la Valse, Valse Première et Deuxième, Ninette, Valse Noble, Valse Cinquième et Sixième. Pianoforte, Cristina Ariagno.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Manuel de Falla, danza rituale del fuoco dall'amore stregone, con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino, direttore Lorin Mazel. A seguire, danza finale Jota, dal Cappello a tre punte, con la London Symphony Orchestra, direttore Rafael Fröberg de Burgos.

Di Manuel De Falli abbiamo ascoltato Danza rituale del fuoco da L'amore stregone. Orchestra sinfonica della Radio di Berlino, direttore Lorin Maazel. E danza finale, Jota, da Il cappello a tre punte, London Symphony Orchestra, direttore Rafael Frühbeck de Burgos. RNC Note di classica. Dionisio Aguado, Madrid 1784-1849. Introduzione e rondò brillante, opera 2 numero 3. Julian Bream, chitarra.

Di Dionisio Aguado abbiamo ascoltato Introduzione e Rondò Brillante, opera 2, numero 3. Chitarrista Julian Bream. RNC, Note di Classica. Gioacchino Rossini, Adelaide di Borgogna. Finale, atto primo. Mariella De Via, soprano. Martin Dupuy, mezzo soprano. Ernesto Palacio, tenore. Armando Caforio, basso. New Cambridge Chorus, orchestra del Festival di Martina Franca Valle d'Itria, direttore Alberto Zedda. Ripresa a Parigi, Salle Pleyel.

di Gioachino Rossini da Adelaide di Borgogna abbiamo ascoltato il finale atto primo. Mariella Devia, soprano. Martin Dupuis, mezzo soprano. Ernesto Palacio, tenore. Armando Caforio, basso. New Cambridge Chorus, orchestra del Festival di Martina Franca Valle d'Itria. Direttore Alberto Zedda. Ripresa a Parigi, Salle Pleyel. RNC, note di classica. Frédéric Chopin, dai preludi opera 28 ascolteremo il numero 20, il numero 7, il numero 15. Trascrizione di Francisco Tarrega, chitarrista Diego Milanese.

Di Frédéric Chopin, dai preludi opera 28, abbiamo ascoltato il numero 20, il numero 7, il numero 15, nella trascrizione di Francisco Tárrega, chitarrista Diego Milanese. Note di classica. Giuseppe Verdi, dal lato primo di Hernani, dell'esilio nel dolor. O tu che l'alma adora, surta è la notte. Hernani, Hernani, involami. Fabio Armiliato, tenore. Daniela Dessì, soprano. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Bruno Campanella. Maestro del coro Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo.

di Giuseppe Verdi, dall'atto primo di Hernani, abbiamo ascoltato «Dell'esilio nel dolor», «O tu che l'alma adora», «Surta è la notte», «Hernani, Hernani involami». Fabio Armigliato, tenore, Daniela Dessì, soprano, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella, maestro del coro Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo. RNC, note di classica. Gustav Mahler, quarto movimento, Sehr beharrlich, molto comodamente dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Testo La vita celestiale da Il corno magico del fanciullo, raccolta di canti popolari e poesie di Achim von Arnim e Clemens Brentano. Frederica von Stade, Frederica von Stade, se vogliamo dirlo all'americana, soprano. Orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Claudio Abbado.

0: di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Frederica von Stade, se vogliamo dirlo all'americana, soprano. Orchestra Wiener Philharmonica, direttore Claudio Abbado.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Comporre in stile. Sergei Prokofiev. Sinfonia numero 1 in re maggiore, classica. Allegro, larghetto, gavotta non troppo allegro, finale molto vivace. Orchestre National de France, direttore Laurine Mazel.

Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 in Re maggiore, classica. Orchestra Nationale de France, direttore Laurine Mazel. Eduard Grieg, Dai tempi di Holberg. Suite Opera 40 per Orchestra d'archi. Preludio, Sarabanda, Gavotta, Aria, Rigaudon. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Claudio Ribeiro. Registrazione del 25 febbraio 1997.

Di Edward Grieg abbiamo ascoltato Dai tempi di Holberg, suite per orchestra d'archi, opera 40, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Claudio Ribeiro, registrazione del 25 febbraio 1997. O Torino Respighi, Gli uccelli, suite sinfonica per piccola orchestra, Preludio, da Bernardo Pasquini, La colomba, da Jacques de Galou, La gallina, da Jean-Philippe Rameau, L'usignuolo, da un anonimo inglese del XVII secolo, Il cucù, da Bernardo Pasquini, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Marcello Viotti.

0: Di Ottorino Respighi abbiamo ascoltato Gli Uccelli, a suite sinfonica. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Marcello Viotti. Registrazione del 15 febbraio 1994. Abbiamo trasmesso Comporre in stile.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Nel mondo animale. Camille Saint-Saëns. Carnevale degli animali. Aimé Flammer e Jean-Marie Conquet, violini. Jean Dupuy, viola. Alain Meunier, violoncello. Gabin Loridon, contrabbasso. Philippe Pierlot, flauto. Guy Dangin, clarinetto. Didier Benetti, percussioni. Victoria Postnikova e Jean-François Aisser, pianoforti. Direzione di Gennady Rozhdestvensky.

viola, Alain Meunier, violoncello, Gabin Loridon, contrabbasso, Philippe Pierlot, flauto, Guy Dangin, clarinetto, Didier Benetti, percussioni, Victoria Postnikova e Jean-François Aisser, pianoforti, direttore Gennady Rozdestvensky. Nicola Campogrande. Cronache animali, pocket opera su testi di Toti Scialoia. Voci Paola Roman e Silvia Testoni. Complesso strumentale Toujours Ensemble. Michele Mo, Edmondo Tedesco, Marco Tardito, Gianni Nuti, Margherita Monet, Marco Puxeddu.

questa sarta tartaruga fa modelli in carta suga, sotto gli occhi ha qualche ruga, con due foglie di lattuga se le bagna, se le asciuga, ma non sogna che la fuga.

schiuma, un piatto che fuma, è il sogno del puma, un letto di piuma, un bagno di schiuma.

Io sono un orso e mi consolo. Mastico un tozzo, pefo ad un pozzo, dormo sul dorso, fifo da solo.

0: L'ammazzita incomincia, in piedi sopra al tetto, scalda la lingua al sole, spiata dal suo gatto. Quando la sente fatta, quando la sente cotta, allora in fretta e furia
1: se la rimette in bocca.